0: troppo buio in giro e che in quell'istituto sembrava un invito a stuprare le ragazze, anzi come uno stupro che sta aspettando di accadere. E quindi c'era anche un'attenzione da parte di tanti artisti all'epoca a questa tematica.
1: Sì, ma sai, poi in realtà quello è il punto di vista suo. Punto di vista di un artista, se vuoi. Io non so fino a che punto a livello sociale ci fosse una vera coscienza, così come non c'è oggi, anzi probabilmente ce n'è anche meno, nonostante quella sovrabbondanza di informazioni di cui parlavamo prima. Anche questo non lo so, per esempio io forse dico una stupidaggine, non lo so, mi sa che ci stiamo troppo abituando a questa cosa. Ma cioè ci passano davanti al telegiornale, è successo lo stupro di un altro.
0: C'è questa nuova presa di posizione anche di tante persone, personaggi, no? Che quasi contestano aver coniato il termine.
1: Guarda, quello lì è una cosa che veramente mi fa andare
0: di femminicidio, perché dice ma è come uccidere un'altra persona, il codice penale già prevede, no?
1: Guarda, qui faccio outing, se me l'avessi chiesto 10 anni fa forse te l'avrei detto anche io, perché non avevo la coscienza completa.
0: Non c'era la contezza ancora.
1: Non c'era la contezza, ma anche a causa dei mezzi di informazione che non davano il giusto focus su questa cosa.
0: Ma forse, oggi che
1: 10 anni fa l'avrei detto anche io, oggi no.
0: Ma oggi che c'è oggi tutta questa informazione sembra che invece sia ancora più normale vedere queste notizie.
1: Perché oggi hai scollinato, diciamo.
0: C'è la sua fazione.
1: Sì, perché prima c'è tutta una curva che sale nell'attenzione. Poi a un certo punto scollini, vai in overdose. E diventa tutto normale, perché ma anche qui questa è una cosa che è cominciata col berlusconismo, attenzione, il dare la notizia, è successa questa cosa terrificante, è morta questa donna, l'alluvione di qui, questo e quell'altro, mezzo secondo dopo, spot pubblicitario con le veline che si muovono, si agitano, tutto normale, tutto sullo sfondo, tutto uguale, non c'è differenza tra la notizia dello stupro e Striscia la notizia che ti fa vedere le veline.
0: Sai, a volte mi ritrovo a fare questa stessa riflessione scorrendo la home dei social, hai lì tutto e di più, un attimo ti senti, come dire, spaccata a metà, vedi la foto di un bambino, no? Magari mutilato dalle bombe. Lo scroll successivo, che ne so, vedi la scollatura dei tali o il nuovo Botox.
1: Un po' è tutto uguale.
0: E quindi tu hai questa schizofrenia dove anche quello che provi si adegua. Ed è spaventoso quando te ne rendi conto.
1: Ma ho letto recentemente che la soglia d'attenzione di un reel adesso è fra i 2 e i 3 secondi.
0: Sì, sì. Esatto.
1: Se ci arrivi. Che è quindi zero.
0: Ormai è una schizofrenia, è un, come dire, una saturazione totale. Siamo in overdose proprio.
1: Ma non è un caso, guarda che è una cosa voluta.
0: Assolutamente.
1: E meno pensi, più puoi essere controllato.
0: Quindi Francesco, il nostro tempo è finito. Noi ci siamo presi i tempi lunghi.
1: Non era l'introduzione.
0: Ci siamo presi.
1: Zareno, fai qualcosa però.
2: No, io devo dire una cosa. Francesco,
1: sta assumendo troppo potere così, dai.
2: No, Francesco, io ti dico, vieni con noi, sentire più.
0: Ti offro un lavoro.
2: Vogliamo sentirti. Più
0: spesso, ma
2: sì, più spesso,
0: avrò
2: esatto.
0: modo io di tirarlo dentro appena ci sarà.
2: Sei stato bravissimo.
1: Poi lo dico anche a mia moglie. che almeno in qualche modo qualcuno mi dice che sono bravissimo. Se volete, ve l'ho detto, fra un mese e mezzo si potrebbe parlare di questa uscita su CD.
0: Assolutamente sì, anzi appena vado a casa controllo la mia agenda e la fermiamo, perché sai che sono molto in là con già le date e vorrei presentare questo progetto in tempi, come dire, adiacenti alla pubblicazione.
1: Una copertina favolosa fatta, questa è un'altra cosa, è un prodotto totalmente made in Messina.
0: Perfetto.
1: Io col libro, tutti e due musicisti sono messinesi, il copertinista è messinese, una cosa molto sicula.
0: Abbiamo una liaison già stabilita con la Sicilia, quindi perfetto. Francesco, perfetto. Ti ringrazio tantissimo, è sempre un enorme
2: alla
0: piacere.
2: Prossima, Francesco, alla
1: ciao,
2: prossima, Francesco, alla prossima.
1: Con grazie, noi, grazie.
0: Grazie, grazie veramente, a presto. Ciao.
2: Salutiamo
0: Franci.
2: Tutti
0: ciao.
2: Quanti, ormai ciao, qui ciao, ciao. Abbiamo terminato.
1: Ci ciao, ricorda lasciati. Di annuire, eh?
0: Sì, sempre.
1: Annuire sempre.
0: Ci lasciamo con Enjoy the Silence della Cura Coil. Ciao ragazzi.
2: Domani ciao. È domenica, buona domenica a tutti.
0: Ebbene, bene, questa lunga mattinata piacevolissima insieme a Francesco Gallina. Io vi ricordo il suo libro Donne Rocciose, edito da Arcana, questa casa editrice che si occupa di pubblicare un sacco di libri strepitosi dedicati alla musica. Non mancate di informarvi anche sul resto della produzione di Francesco, perché se siete appassionati di musica, soprattutto di heavy metal, ma anche di rock in generale, troverete una miniera stratosferica di informazioni di ogni genere. Io vi ringrazio, vi do appuntamento a sabato prossimo, perché avremo ospite in studio Bianca Folino, ma avremo anche collegato con noi Luca D'Aprile, un giornalista che scrive per Il Messaggero, mi sembra,
2: sì, che,
0: che ha pubblicato un libro molto molto interessante, quindi un'altra super mattinata la prossima settimana.
2: Molto
0: ciao a tutti.
2: Bella.
0: Ciao ciao.
2: Ciao a tutti.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
2: Brillano le teste e scintillano le

quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore, e tutto il resto è stringere i denti. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolta

amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

0: camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio. Mi fermo a guardarti. E aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

democrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Radio Nuova in Blu.
1: Ho messo via tutti i quaderni

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Radio Nuova, in blu.
1: Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno, baby.

sarà la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

0: il secondo appuntamento qua. Morena, buondì.
1: Buongiorno Nazareno, buongiorno, bentornato soprattutto.
0: Ecco, vedi, ogni tanto si arriva, dai.
1: Ti sei riposato in queste due settimane?
0: Ma sì, giustamente, su qualche cosa si vuole.
1: Per ritornare più carichi e motivati che mai.
0: Poi con tutti questi cose che c'erano caldissimi, mamma mia.
1: Siamo ritornati che il caldo ci sta ancora flagellando, quindi io sono qui come in una sauna, ragazzi.
0: Che vogliamo fare noi così con tutta sta roba?
1: Però, nonostante il caldo, nonostante l'afa, noi siamo qui belli freschi, come nello spirito, quantomeno.
0: Ma anche un po' con l'aria, che abbiamo 5, 7, 8, 4 che dà aria qui, non c'è problema.
1: Abbiamo il nostro ventilatore, perché l'aria condizionata, noi vogliamo essere green, andiamo di ventilatore.
0: Giusto.
1: Nella seconda parte, che cosa ci aspetta, ragazzi? Nella seconda parte ritroviamo Francesco Gallina, un nostro amico ormai di lunga data, lo conosciamo da diverso tempo, perché è stato già nostro ospite in puntate precedenti. È uno scrittore, un saggista, un critico musicale profondamente specializzato nella storia e nella sociologia della musica rock e heavy metal. Il suo lavoro, diciamo che si distingue perché ha una capacità eccezionale di analizzare la musica, non solo

0: solo come fenomeno di intrattenimento, ma anche come un grandissimo sterminato serbatoio culturale che è interconnesso con l'arte, la scienza, la letteratura e addirittura con la fisica, perché uno dei libri più recenti che ha pubblicato, se non il più recente, è stato La fisica del rock, con cui
1: addirittura.
0: Sì, La fisica del rock.
1: Balliamo.
0: Sì, balliamo, studiamo e penetriamo la scienza. Poi, oltre a questo libro, noi abbiamo avuto ospite il nostro Francesco per Dipinto sull'acciaio, un altro volume. Poi lui non è che scrive libretti così, con qualche pagina, fa dei tomi fra le 400 e le 700 pagine. Regolatevi voi, perché in quel volume lì il nostro Francesco aveva messo in relazione gli album dell'heavy metal, che hanno tutti un concept artistico molto particolare, con il mondo dell'arte, quindi con pittori, artisti, eccetera, o che hanno creato una copertina, o che addirittura gli artisti stessi sono andati a scomodare i grandi pittori del passato per mettere un loro dettaglio, un loro quadro come copertina dei loro album. E quindi anche questo aspetto è molto molto interessante, e lui ci ha scritto su un libro. Oggi, Francesco, di che cosa ci parlerà Nazareno?
1: Io sono qui a ascoltare, voglio vedere che cosa si dice, vediamo.
0: Oggi Francesco ci parlerà delle donne rocciose.
1: Le donne rocciose?
0: Le donne rocciose.
1: Oh,
0: questo
1: mamma mia.
0: È il titolo di un libro che ormai è uscito da qualche anno, ma è sempre attuale. Innanzitutto perché i ritratti che lui traccia di queste donne credo che sono intramontabili, e perché poi secondo me questo libro può essere ristampato anche con l'aggiunta nel tempo di altri ritratti di donne rocciose, quindi da 50.
1: Donne rocciose, io le voglio cercare di capire.
0: Adesso
1: perché
0: lui ce lo racconterà. Magari nelle prossime ristampe da 50 queste donne potrebbero diventare 60, 70, chi lo sa, chi lo sa, perché ne ha lasciate fuori di significative. Questo adesso glielo andrò a rinfacciare.
1: Ma sono buone o poco buone?
0: Sono tutte buonissime, Nazareno. Noi donne siamo tutte buonissime.
1: Io non capivo bene.
0: Perché non ci fate arrabbiare?
1: Ecco, appunto.
0: Allora, io credo che il nostro Francesco sia già in linea. Pronto?
2: Ci sono.
1: Buongiorno,
0: ci
1: buongiorno.
0: Sei, Francesco,
2: salve,
0: ci sei.
2: Mi sono gustato questa immeritata presentazione.
0: No. Meritatissima, e anzi, mi sono anche trattenuta per non sconfinare nella piaggeria, perché sai, poi non è bello.
2: Non è bello. Comunque ci hai quasi preso, nel senso che una delle idee che ho in testa è per il decennale dell'uscita, che cadrà nel 2029. Se avrò il tempo e la voglia, magari di fare una nuova edizione,
0: implementare
2: di donne rocciose, però non aggiungendo, perché già sono 400 pagine, magari eliminando qualcuna,
0: sostituendone, quindi rimarrebbero 50,
2: sì, aggiornando chiaramente i capitoli di quelle che rimangono, così. È un'idea,
0: potrebbe essere un'idea, potrebbe essere un'idea, ma per avviare questa nostra mattinata che promette di essere molto molto interessante, poi tu sei un personaggio così eloquente, così preparato, che riuscirai a trasportarci in lidi inimmaginabili.
2: Sì, sì. Lo dice sempre anche mia moglie.
1: Le mogli stanno attenti.
0: Un'altra donna rocciosa?
2: Sì, per alcuni versi sì.
0: Allora, per avere poi l'autostrada sgombra, dicevamo ieri di iniziare questa nostra chiacchierata facendo un focus su un tuo progetto al quale stai lavorando, giusto?
1: Così, vediamo.
2: In realtà il progetto praticamente la fase di preparazione si è conclusa giusto ieri. Perché è stata ufficializzata, quindi la situazione, quindi il progetto si farà, è terminato, e questo è il culmine di 4 anni di lavoro.
0: Accidenti.
2: Questa volta non da solo, ma con altri due sodali, visto che a me piace fare sempre cose in collaborazione con gli altri, e stavolta si tratterà di un qualcosa di assolutamente atipico.
0: Come se quello che hai fatto finora fosse così ordinario, no?
2: Sarà atipico perché sarà una commistione di generi, di situazioni artistiche, nel senso che ho coinvolto due musicisti clamorosi che sono noti come Apogod Project, con i quali ho già lavorato per la presentazione e la promozione del loro primo album, che hanno messo in musica proprio una parte di quel dipinto dell'acciaio, sull'acciaio di cui parlavi poco fa. Per cui in pratica ieri è stato concretizzato il progetto in casa discografica, il master è pronto, le grafiche sono pronte, per cui fra un mese e mezzo, insomma il tempo di stampare fisicamente l'album, e uscirà appunto un CD basato su un mio libro.
0: Accidenti.
2: Che è una cosa che fra l'altro corona anche un mio vecchio sogno, perché io in realtà avrei sempre voluto essere un musicista come prima cosa.
0: Però evidentemente
2: chi non sa fare fa, insomma, chi non sa fare critica.
0: Però evidentemente il tuo destino era un altro, non imbracciare uno strumento.
2: Ci avevo anche provato da giovane, avevo cominciato a suonare la chitarra, avevo messo su una band, ma ero troppo cane come chitarrista.
0: Vabbè, ma la tua strada forse era scrivere,
2: sì,
0: Francesco,
2: evidentemente sì. No, ma comunque è una cosa questa che mi dà una sensazione particolare, cioè il sapere che uscirà un CD, che tra l'altro ho ascoltato in anteprima, perché chiaramente l'altro ieri abbiamo fatto anche una riunione presso gli studi di registrazione in cui mi è stato fatto ascoltare il master, ed è veramente non perché, a prescindere dal fatto che sia basato sul mio libro, proprio un gran lavoro sia dal punto di vista musicale che testuale. Poi ci saranno anche delle chicche, c'è un brano cantato da Roberto Tiranti, e quindi
1: quante belle cose ci saranno, vero?
2: Beh, cameo di Morgana.
0: Bene.
2: Che tra l'altro è una delle donne rocciose, quindi vedi che c'è un cerchio.
0: I cerchi che alla fine si chiudono sempre. Però ovviamente adesso scatta la domanda formale: presenterai questo CD qui da me, o farai in modo che chi di dovere io l'abbia qua?
1: Ottimo, questo è bello, sì.
2: Ancora non ci sono le la presentazione ufficiale, chiaramente la faremo qui a Messina, la presentazione, diciamo.
0: Certo.
2: Però chiaramente sei precettata per una presentazione radiofonica.
0: Grazie.
2: Assolutamente, assolutamente chiaro.
0: Oramai questo è un tuo portale, tu consideralo un tuo portale ufficiale, caro Francesco. Quindi i tuoi progetti tranquillamente ogni volta possono attraccare a questo porto, perché sono sempre progetti di una... inquadrati da un punto di vista talmente originale che io voglio avere l'esclusiva sempre.
2: No, ma poi io, a prescindere, chiaramente chiaramente io sono coinvolto in prima persona, perché il prodotto è basato sul mio libro, quindi
0: certo.
2: ci tengo che abbia successo.
0: Però
2: vorrei che avesse successo, perché veramente io ho dato l'ispirazione, ho portato Tiranti, ho fatto questo, ho fatto quell'altro, ho lavorato parecchio dietro le quinte, però poi materialmente in questi 4 anni chi ci ha sputato il sangue sono i due musicisti, e ti assicuro che hanno fatto un lavoro veramente pazzesco. Fai conto che tanto per darti un'idea, uno dei testi di uno dei brani compresi in questo CD, che riguarderà Bosch, è stato scritto sulla tomba di Bosch.
0: Accidenti, una canalizzazione spaventosa.
2: Renditi conto del grado di coinvolgimento che c'è in questa operazione da parte di questi ragazzi. Cioè,
0: ma questi ragazzi, questi musicisti che tu hai, come dire, non che hai precettato, ma che diciamo Hanno...
2: No, di fatto sì, perché un pomeriggio è nato che un pomeriggio ho alzato il telefono, ho chiamato uno di loro e gli ho detto: sappi che voi farete un disco basato su...
0: Ecco, allora io credevo di essere stata troppo, come dire, schietta nell'usare questo termine, invece no, tu mi spalleggi in tutto questo. E questi ragazzi erano diciamo già appassionati di arte e quindi si sono trovati nel flusso in maniera naturale, oppure sono dovuti andare un po' a penetrare la materia e quindi...
2: Ma dai, essendo musicisti prog metal...
1: Prog metal, ci dica cos'è perché noi non lo sappiamo.
0: Aggiorna il nostro Nazareno.
1: Sì,
2: allora, in pratica, Nazareno, probabilmente ti ricorderai a inizio anni 70 la musica progressive, se parliamo di quella italiana, i Genesis,
0: la BFM, dai.
2: Tutta questa roba qui, per semplificare, che però oggi come oggi viene ibridata col metal, quindi semplificando al massimo, quel tipo di musica resa in maniera un po' più dura. Ma dentro poi ci troverai delle influenze jazz, c'è un lungo intermezzo di flamenco dentro, è assolutamente da ascoltare.
1: Questo è una cosa bella, la dobbiamo sentire dopo, perché...
2: Oddio, il difetto del prog in generale e del prog metal è che non è come me, non è assolutamente sintetico.
0: Quindi, è prolisso, vuoi dire?
2: Sì, fai conto che ogni brano mediamente supera gli 8 minuti.
0: Non è propriamente radiofonico, diciamo così.
2: No, però anche
0: Francesco, anche le nostre trasmissioni sono prog metal, perché un'ora di chiacchiere così, no? Ora che
2: siamo
0: noi anacronistici, visto che ci dicono che un reel di 30 secondi è troppo perché l'attenzione cala.
2: Pazienza, non mi interessa.
1: Vabbè, no, va bene, dai.
0: Sai, noi siamo anche un po' così, ci diamo la zappa sui piedi in un certo senso, però sì,
2: il brano con Tiranti, che dovrebbe essere quello, diciamo, di copertina, fra virgolette, è 9 minuti e 21, per dirti.
1: No, è venuto in 21, vedi, quindi,
0: Allora, diciamo che in un'epoca come questa servono dei reduci, dei pionieri quasi.
1: Pionieri,
0: ormai sono dei pionieri che riportino alla rarefazione, al tempo lungo.
1: Alla che?
0: Alla rarefazione, al tempo lungo.
1: Cioè, che vuol dire? Non capisco.
0: Cioè, oggi che tutto deve essere veloce.
2: Non importa, Nazareno, tu quando una donna dice qualcosa, tu annunci.
1: Devo dirgli sempre che va bene.
2: Lei hit base, dai.
0: Io ti amo, sappilo.
1: Hai capito, uomini? Così dobbiamo fare.
2: Fare dei versi, tipo.
0: Ti ascolto estasiato, questa roba qua, capito? Allora, siamo dei pionieri in questo senso, perché ci riprendiamo il nostro tempo per le chiacchiere, per gli approfondimenti. Intendevo questo, concordi? Sì.
2: Ma certamente,
0: ecco.
2: Poi chi se ne frega, voglio dire.
0: Ma sì.
2: Beh, no, chi se ne frega è la radio vostra, ovviamente. Dico.
0: No, diciamo che è anche un modo quasi di fare selezione, perché chi è fortemente motivato, interessato, arriva alla fine. Chi non c'ha voglia va a fare altro. Pazienza, capito? È questo.
2: Peccato che non abbiamo fatto qualcuno di 15-16 minuti.
0: Il prossimo, il prossimo giro. E allora, noi siamo qui in attesa che questo lavoro, questo progetto esca, e quindi...
2: Ormai proprio il tempo materiale di stamparlo.
0: Perfetto, cioè vuoi immaginare tu se 4 anni di lavoro e la casa editrice, la casa discografica diceva no, cioè era da prendersi una sincope.
2: non è semplice ottenere il beneplacito per un lavoro del genere, perché sicuramente non è il tipo di lavoro per cui tu ti presenti in casa discografica e gli dici: guarda, stampalo, tanto ne venderai 10.000 copie.
0: Ma tutto questo lavoro è stato fatto senza che ci fosse la minima assicurazione, che...
2: Esatto.
0: Bene, cioè questo...
2: Chiaramente noi ci siamo rivolti alla casa discografica, a una casa discografica con cui io sono in ottimi rapporti, perché sono un po' il talent scout di questa casa discografica, promuovo una discreta parte degli artisti che ci sono dentro, è la casa discografica che aveva messo il marchio sul primo album degli Apocot Project, per cui non è che partivamo da zero.
0: Ecco, cioè, quindi c'era una buona possibilità che...
2: Chiaramente, voglio dire, non partivamo completamente allo sbaraglio, per carità, però è sempre un prodotto in cui tu poi devi mettere dei soldi,
0: certo,
2: per stamparlo e tutto, e non è detto che ci sia un signore in giro, anzi, a questo proposito si ringrazia Gianfranco Belisario di Metal Zone Italia, che ha ancora sufficientemente pazzia per buttarsi in situazioni di questo genere, e insomma ci siamo a quanto pare.
0: Bene,
1: ecco, ci siamo.
0: Visto che in questi giorni ogni volta che ti ho scritto tu eri sempre al lavoro, e che tipo di lavoro stai portando avanti in maniera così alacre?
1: Lavoro sempre,
0: sarà lavoro,
2: no, quello purtroppo non è lavoro artistico, quello è lavoro proprio
0: quello per il pane, ecco,
2: per la pagnotta, per la pagnotta,
1: ci vuole,
2: perché... Come disse qualche politico illuminato che abbiamo avuto di recente, lo sai che con la cultura in Italia non si mangia.
0: Non si mangia, e quindi sì.
2: E si mangia sempre di meno.
0: È la storia un po' di tutti noi.
2: In perdita dal punto di vista.
1: Ma sempre di meno si mangia? Com'è,
2: sì, sì.
1: Com'è?
2: In Italia si mangia sempre di meno con la cultura, per questo io sto ingrassando a
1: questa doccia. Ecco il fatto brutto. Come si fa a riprendere un po' la faccenda?
2: Ma si dà tutto in mano a Vannacci, no? Che da uomo di profonda cultura, come avrete sicuramente visto dal suo programma.
0: Ci stiamo addentrando in un guazzabuglio che preferirei evitare questa mattina. Torniamo alle donne rocciose.
2: Va bene.
1: Non ho paura, vedi?
0: No, no, io non ho paura, Nazareno. Ho paura per voi se poi ci...
1: ma noi un po' ridiamo, su,
0: non vogliamo agitare le acque, visto che qui ci occupiamo di tutt'altro.
1: Noi siamo con tutti bravi e tutti,
0: ma
1: non
0: noi
1: c'è problema.
0: Diamo modo a tutti di parlare, poi nel nostro privato, Nazareno, esatto, ognuno, esatto, abbiamo le nostre idee, come
1: ma
0: si suole,
1: sì,
0: dire,
1: sì.
0: Allora, fatto questo cappello iniziale, caro Francesco, direi
2: cappellone,
0: di
2: proprio.
0: Sombrero, questo era un sombrero,
2: io che
0: un
2: cappello.
0: Cominciamo a parlare di questo libro Donne Rocciose, che è stato pubblicato nel 2019
2: e per il quale fra poco sarò cazziato, quanto ho sentito in presentazione, per chi manca.
0: Però dai, ci può stare, perché quelle artiste che ti ho menzionato ieri, vabbè, PJ Harvey, ma le altre no, tipo una Tina Turner, quella poteva trovare, no, uno spazio.
2: Ma sai, lì è anche un discorso di
0: genere.
2: Base, no, più che altro è un discorso di base sulla quale si è innestata questa operazione, cioè a dire,
0: okay,
2: io avevo, ed è ancora forse visibile, forse, credo, avevo scritto una serie di articoli per una webzine con la quale collaboravo fino a un paio di mesi fa.
0: Quegli articoli sono precedenti, perché li ho visti in web.
2: Sì, sì, gli articoli,
0: okay,
2: sono precedenti, e sono anche decisamente più sintetici. E mi venne l'idea di trasformare quella serie nella base per un libro. Quindi io mi presentai in casa editrice con neanche un progetto definito, semplicemente con un soggetto, se la vogliamo mettere in un parallelismo cinematografico. Quindi guardi, io ho fatto questa cosa, secondo me potrebbe diventare un libro riprendendo tutti questi articoli e aggiungendo qualcosa sostanzialmente di genere, o che vada lì nei dintorni. E venne approvato questo progetto rispetto a questa serie iniziale di articoli. Poi il numero, anche 50, chiaramente 50 ce ne sono e 5.000 ne mancano.
0: Cioè, per forza.
2: È ovvio.
0: Però diciamo che 50 potrebbe essere anche, no, un riferimento temporale, perché tu cominci a esaminare queste figure a partire dagli anni 60 fino al 2000 e oltre, quindi anche un mezzo secolo di storia.
1: Tanto.
2: Sì, fino praticamente all'anno d'uscita, perché se vai a prendere per esempio il capitolo su Flori Hansen, che chiaramente adesso è superato perché è del 2019, però all'epoca dell'uscita conteneva dei dati addirittura di cose che stava ancora preparando, quindi addirittura era perfino avanti rispetto al momento dell'uscita.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Però
0: sì,
2: è chiaro che ora sono passati 7 anni, sarebbe tutto da riprendere, ma in realtà quello che conta maggiormente lì non è tanto il discorso biografico, che è chiaro che ogni giorno viene superato dal momento dell'uscita di un libro.
0: No, diciamo è il punto di vista,
2: esatto,
0: che viene espresso, e da questo punto di vista, caro Francesco, un po' si vede anche nella parte introduttiva che tu hai scritto, tu sei uno di quegli uomini, viva Dio, che sono per il girl power in qualche modo, cioè
1: cos'è per il che?
0: Che ci sostenete.
2: Continua ad annuire, Nazareno.
0: Nazareno non è molto propenso questa politica.
1: Mi dovete dire, perché io non so queste cose. Anche quelli che ci ascoltano che dicono, ma
0: diciamo che tu sei un uomo, per fortuna. Non ci piove.
1: Perfetto. Oh,
0: sei un uomo che sostiene le cause di noi donne.
2: A parte che quell'introduzione mi ha riportato un po' indietro nel tempo, che mi ha fatto andare a un periodo in cui ancora ero veramente troppo prolisso nella scrittura. Periodi troppo lunghi, troppo. Oggi come oggi lo riscriverei
0: più sintetico, più immediato,
2: con periodi più corti.
0: È un tipo di scrittura un po' alla Lawrence, no?
2: Sì, tipo stream of consciousness, ma
1: alla Lawrence,
2: poco adatto forse rispetto ai tempi. Ora mi sono un po' asciugato in questi periodoni così da leggere d'un fiato. Vabbè, questo comunque è un dettaglio.
0: È un dettaglio che però esprime, scusami se te lo dico, perché da un certo punto di vista l'ho condiviso anch'io per tanto tempo. Quando l'autore, lo scrittore si sollazza, uso questo termine.
1: Si sollazza.
0: In questa scrittura. Ma c'è un sollazzo, perché la scrittura è un piacere carnale, caro Francesco.
2: Sì, senz'altro.
0: Altrimenti non saremmo qui, no, né a parlarne né tu a sudare sulle pagine.
1: È vero.
0: Quel piacere che tu ti autoprocuri, e ora non voglio usare altre metafore.
1: Dopo devi dire quello che sono, quindi.
0: Vedi, io e te siamo pericolosi. C'è questo piacere nel costruire proprio queste frasi, anche, no, molto articolate, quindi molto laboriose.
2: Era anche figlia di un'urgenza, farlo, perché è una cosa che covava dentro veramente, potrei dire, da decenni.
0: Esatto.
2: Questa di arrivare alla forma libro, quindi probabilmente mi sono anche un po' fatto prendere da questa.
0: Sì, da questo piacere.
2: Sì, proprio di buttare tutto fuori in una volta. Poi, fatto questo, nelle opere successive l'ho presa un po' più tra virgolette.
0: Però secondo me,
2: un po' più inquadrato,
0: da lettrice, io ti posso dire che libri, ora non tutti, è chiaro, libri qua e là che mantengano questo stile un pochino più impegnativo, fa in modo che il cervello del lettore venga chiamato in causa, perché sennò qua, cioè,
1: in causa che vuol dire?
0: Cioè, che uno deve un attimo impegnarsi per leggere, sennò è tutto omogeneizzato, no?
2: Quello sicuramente, ma purtroppo, ma lo accennavi poco fa, già siamo diventati, siamo inseriti in un periodo in cui i 30 secondi di reel sono già
0: troppo. Senti, Francesco, io farei una piccola pausa e poi ritorniamo a Sprombattuto e siamo a testa bassa sul libro.
1: Giusto.
0: Però ti vorrei chiedere anche poi un accenno a Laura Pescatori, che ti ha fatto che ti ha fatto, diciamo, una piccola introduzione al libro. Adesso ci ascoltiamo The Devil in Me di Susie 4.
1: E vai.

0: Eccoci.
1: Torniamo a noi perché abbiamo la seconda parte della trasmissione.
0: Abbiamo la nostra seconda parte. Ritroviamo Francesco di là. C'è Francesco?
2: Eccolo qua.
0: Allora, ripartiamo subito velocemente. Ti chiederei, ecco, dettagli su Laura Pescatori che ti ha scritto questa introduzione. Le hai chiesto tu di farti un po'
2: all'epoca, come anche adesso, voglio dire, si era segnalata come scrittrice addentro proprio alle questioni dell'emancipazione femminile.
0: Esatto.
2: Dei temi anche abbastanza legati alla musica, mi sembrò abbastanza naturale, anche se non, in realtà non ci conoscevamo fino a quel momento, ma mi sembrò naturale semplicemente chiedere un'introduzione a lei all'opera, e introduzione che si è concretizzata poi felicemente.
0: Diciamo che anche lei, non so se questo libro è precedente o postumo al tuo, I 365 giorni di rock al femminile, è precedente o postumo al tuo?
2: Oddio, lo sai che non me lo ricordo.
0: Quindi ecco, anche qui lei ha voluto affrontare il tema del femminile nel rock e quindi dedicare questo libro a quelle musiciste.
2: Avevo letto qualcosa di suo, per cui
0: Riot No Quiet, questo che vedo qua.
2: Quello che hai citato dopo, credo, però non sto andando così a memoria, credo sia posteriore al mio, quello che hai citato per primo. Però ripeto, vado a memoria, non la prendete.
0: Però ecco, diciamo che è una figura che a livello contenutistico e come dire, di impostazione dell'opera, era molto in sintonia con la tua.
2: Come anche in tutti gli altri libri, ho sempre cercato di avere delle persone fra virgolette presentare l'opera che fossero assolutamente addentro al mondo. Se parliamo di dipinto sull'acciaio, per esempio, c'era Elian Canto,
0: che
2: è il copertinista ufficiale dei Testament, per dire, di una infinità di gruppi metal.
0: Poi vedo qua che come speaker e curatrice di programmi radiofonici si occupa in prevalenza di rock, punk, hardcore e scena Rio Girl, proponendo e approfondendo la musica del rock a femminile, quindi una donna che si occupa di donne, ecco,
2: era adattissima in quel momento,
0: assolutamente
2: più corretta,
0: assolutamente. Inquadrato il libro, sottolineato lo spessore dell'opera e quindi quello che tu ti sei proposto con questo progetto, al di là, no, del mettere insieme 50 biografie, era l'osservazione da parte di un uomo che anche le donne possono imbracciare una chitarra senza...
2: Ne abbiamo già accennato prima, in realtà il patto biografico è presente chiaramente, ed è il più dettagliato possibile rispetto allo spazio che ogni singolo capitolo poteva occupare, ma non è sicuramente la parte centrale dell'opera. Quello che mi interessava stabilire erano sostanzialmente due cose. Una l'hai appena detta, cioè che nonostante si tratti di rock, nonostante siamo nel 2026, adesso all'epoca eravamo nel 2019, tanta strada è stata fatta, anche se ora stiamo costantemente tornando indietro, mi pare, vabbè.
0: È un'osservazione che lascia un po', come dire, disorientati, ma purtroppo è così.
2: Anche nel mondo del rock ancora c'è, fate un po' voi, un po' di a volte, diciamo, di perplessità rispetto alla presenza femminile, nonostante non sia una situazione che possa essere paragonata agli anni 60 o inizio anni 70, ma più ancora quello che mi interessava era usare, fra virgolette, queste donne per partire dal contesto storico in cui si stavano muovendo, in cui avevano cominciato a muoversi, e far capire appunto un po' come si era evoluta sia la condizione della donna. Infatti per questo sono partito dagli anni 60 e sono arrivato ai giorni nostri, sia come si è evoluta attorno a loro, di conseguenza anche l'intera società. E usare la musica mi è sembrato anche un modo per farlo in maniera non troppo pomposa e per valorizzare anche la musica stessa, che ha un potere comunicativo che va oltre se stessa.
1: Ma bello, questa è una bella cosa, questa.
0: Questo punto di vista laterale ci consegna.
2: Questo segnatevelo, perché non credo di essere in grado di ridirlo.
0: Guarda, lo taglierò e ci farò un reel, va bene? Ecco. Tu hai organizzato questo libro e la cosa mi ha stupito in maniera positiva, come tutte le cose che fai ovviamente, in macro sezioni, quindi gli anni 60, dove troviamo le grandi sacerdotesse. Quindi ecco, possiamo osservare già da questo capitolo che tu denomini queste figure: Janis Joplin, Joan Baez, Grace Lick, Jinx Dawson, Susie 4, che abbiamo ascoltato poc'anzi, come grandi sacerdotesse. Ora ti faccio il recap e poi ti do la parola, ok? Poi ci sono gli anni 70 con le nuove ribelli, gli anni 80 con l'esplosione, gli anni 90 le preparatrici del contemporaneo e poi le ragazze del 2000. Ecco, siccome le biografie sono tante, gli anni che esamini sono tanti, facciamolo così, con uno sguardo dall'alto su queste macro sezioni e su il minimo comune denominatore che queste figure hanno. Perché negli anni 60 queste donne avevano la caratura delle grandi sacerdotesse, secondo te?
2: Ma intanto, mini parentesi, il brano che vi ho fatto ascoltare prima di Susie 4, che era abbastanza
0: recente, sì.
2: Era abbastanza recente, mi perdonerete un po', mettetelo fra virgolette, abbastanza cazzuto. E consideriamo che la signorina all'epoca dell'uscita di questo brano aveva 71 anni. Noi la ricordiamo sempre per in Italia si ricorda sempre perché ha partecipato a Happy Days.
0: Sì.
2: 6 o 7 episodi, ma come si suol dire, oltre le gambe c'è di più.
0: C'è di più, diciamo che Susie era molto molto carina, come tutte, quasi tutte, diciamo, tutte queste donne erano donne.
2: Sì, ma anche ha una storia proprio di emancipazione.
0: Esatto.
2: Femminile, vabbè.
0: Esatto. Ma però dicevo, ecco, grandi sacerdotesse
2: perché, ma un po' perché durante gli anni 60, sai, c'era quest'aura mistica, psichedelica, rispetto alle varie forme d'arte è risaputo che girassero certe sostanze a rinforzare diciamo alcune visioni,
0: aprire le porte della percezione.
2: Esatto, ma addirittura ti dirò, questo è un fatto pochissimo noto, bellissimo, negli anni 60 questa inclinazione verso la lisergia produsse dei risultati clamorosi anche in campo scientifico, e ne parlo nell'ultimo libro, La fisica del rock.
0: La fisica del rock, certo.
2: Vedi poi come tutto un pochettino
0: tutto torna.
2: Gli scienziati che avevano questo stesso tipo di atteggiamento, nonostante furono presi per esaltati, drogati, eccetera eccetera, in realtà usando queste sostanze portarono dei risultati scientifici clamorosi che poi influenzarono pesantemente tutti gli anni a seguire, e le cui conseguenze abbiamo ancora oggi nella ricerca scientifica. Quindi c'è tutto questo alone un po' mistico.
0: Un po' mistico. Che aleggia.
2: Sacerdotesse ci stava benissimo, e se vuoi vederla un po' in maniera un po' più allargata, anche sacerdotesse della prima emancipazione femminile.
0: Sì.
2: Perché sono le prime figure che in maniera, non vorrei dire organica, perché in realtà non c'era un vero e proprio fronte comune, se vogliamo, però sostanzialmente era così.
0: Ognuna ha preso una propria posizione, ha portato
2: ognuna
0: avanti delle stanze.
2: Ma a volte anche in maniera involontaria, perché se parliamo di Janis Joplin, in realtà non era una figura dichiaratamente femminista, e non credo neanche avesse l'autocoscienza di dichiararsi femminista, ma di fatto nei comportamenti
0: lo era.
2: stabilito dei canoni che poi sono stati anche di riferimento per il mondo femminista.
0: Ma sai, io credo, Francesco, che il femminismo, che poi ogni ismo, no, può aprire delle parentesi incredibili, però diciamo che questo movimento femminile nasce da un disagio, no, vitale della donna, quindi è chiaro che al di là del fatto che una potesse esserne o meno cosciente in quegli anni, rientrava sempre nell'onda di quel disagio e veniva espresso nelle varie forme, quindi chi imbracciava una chitarra, chi suonava, chi cantava, riversava lì dentro il proprio disagio legato a quelle tematiche.
2: Ma certamente, poi c'era chi ne aveva una maggior coscienza diretta, come poteva essere ad esempio John Baez,
0: sì.
2: Per cui c'era anche un discorso di testi, di canzoni prettamente di protesta. Poteva esserci una Janis Joplin che magari riproponeva degli standard blues, ma in maniera tale da renderli qualcosa d'altro, da renderli assolutamente liberatori, anche, perché no, dal punto di vista sessuale. È da lì che parte tutto il movimento di liberazione sessuale, sì, che ora abbiamo completamente disintegrato.
0: Cioè adesso siamo proprio un treno che è andato fuori dai binari.
2: Sì,
0: cioè.
2: Se tu vai a ripensare a quello che è stato fatto negli anni 70 e 70, è veramente desolante.
1: Mamma mia, una cosa di strano.
0: Una figura...
2: Se me lo avessero raccontato, veramente non ci avrei mai creduto.
0: Ma secondo te questo deragliamento totale adesso, cioè come si è verificato? Che cosa a un certo
2: punto?
1: Giusto,
2: sapere.
1: Perché? Come mai?
2: Cioè, sei veramente sicura di volerlo sapere?
0: Se tu hai una risposta, sì, la voglio sapere.
1: Dicelo.
0: La voglio sapere.
2: Sì, però sarebbe prettamente politica.
0: Vabbè, dai, è un'opinione, quindi è libera.
2: Allora,
0: dicela.
2: Il disastro totale è avvenuto nella seconda metà degli anni 70, quando sulla scena ha fatto irruzione l'eroina e ha cominciato a distruggere tutto,
0: sì.
2: E quello è un conto. Su quella distruzione assoluta si è innestato il deleterio disimpegno velinista berlusconiano, che poi ha sdoganato il disimpegno come valore. E veramente mi fa entrare in un discorso in cui io poi sarei veramente pesante.
0: Allora dai, comunque ci hai indirizzato,
1: non tantissimo, sennò.
0: Ci hai indirizzato, là abbiamo, come dire, colto.
2: Diciamo che tutto è figlio di quell'irrompere sulla scena, che ha legittimato sulla scena stessa anche figure che una volta, se si fossero presentate al bar, sarebbero state prese a pedate, e che oggi invece sono...
0: Sì. Diciamo
2: fanno
0: che
2: proseliti in massa.
0: Ecco, gettato il seme, diciamo così, del velinismo, così lo chiami,
2: facendo peraltro il male non solo della società in generale, ma della donna
0: assolutamente. Quindi io sono una di quelle che potrebbe essere chiamata anacronistica.
2: Cioè, ma tu immagina una donna degli anni 60 e 70 che magari partecipava alle riunioni delle femministe, i collettivi, questo, quell'altro, guardare una sua nipote, una trasmissione televisiva di oggi.
0: Non lo so.
1: Ecco, no, dici che differenza c'è in due minuti.
2: Ma la differenza è che una volta si aveva coscienza di quello che si sarebbe dovuto fare per mandare avanti la società in una certa direzione.
1: Ecco.
2: C'era l'impegno, la voglia di impegnarsi per poterlo fare facendo politica. Poi chiaramente ci sono stati eccessi, ci sono state cose che non hanno funzionato, tutto quello che ti pare. Ma c'era la voglia di partecipare, di fare,
1: bello.
2: Di essere parte della società.
0: E Francesco, oggi, si finisci, poi ti faccio una domanda.
2: No, vabbè, oggi no, dai.
0: Allora, diciamo che la mia percezione è che oggi ci si stia impegnando su tutti i fronti per sdoganare qualsiasi valore.
2: Ma certo.
0: Cioè, è come se chi porta avanti un valore venga fatto passare per uno sfigato, no? Anacronistico, però sorpassato,
2: ma
0: Matusalemme.
2: Ma perché è un certo modo di controllare la società, ma questo è teorizzato già dagli anni 50, sì, quantomeno sì. Dagli anni 50, ma in realtà ancora da prima. Quindi stiamo parlando di vecchiume che però funziona benissimo, ma funziona benissimo in quali condizioni? In condizioni di ignoranza assoluta.
0: Ma sai che cos'è che, come dire, spiazza? È che una volta i nostri nonni avevano fatica anche ad andare a scuola. Mia mamma doveva fare 15 chilometri la mattina a piedi per riuscire ad imparare a scrivere. Oggi che avremmo tutti gli strumenti per essere, no, persone, come dire, istruite, consapevoli, sembra che siamo regredite a un livello di, come dire, analfabetismo funzionale.
1: Ma sta benissimo, questo è
0: cioè,
1: difficile.
0: È...
2: Ma non è che ci siamo regrediti per caso, ci siamo regrediti perché fa comodo che la gran parte delle persone sia in queste condizioni, perché in condizioni di ignoranza assoluta puoi controllare tutto quello che ti pare.
0: Tu non credi, Francesco, che...
2: Sì, a prescindere.
0: Perché sono una donna, giusto?
2: Sì, sì, a prescindere.
0: Diciamo che la penuria di qualcosa ha la stessa funzione dell'eccesso, perché laddove mancava la possibilità di andare a scuola e si creava ignoranza, oggi c'è un'abbondanza di informazioni e quasi di bombardamento dall'altra parte... producono lo stesso effetto.
2: Sì, allora, eccesso di informazione uguale nessuna informazione.
0: Ecco, esatto.
2: E su questo siamo assolutamente d'accordo. Io facevo spesso un paragone banalissimo, se vuoi, ma vale per qualsiasi situazione. In musica, cioè una volta, se io dovevo acquistare un LP, un vinile che all'epoca costava di importazione 20.000 lire.
0: 20.000 lire, sì.
2: Una cifra allucinante, perché quello che ascoltavo io non si trovava nei negozi, quindi lo dovevi fare venire di importazione,
0: sì,
2: da un
0: grossista, sì,
2: poi fartelo spedire.
0: Aspettare.
2: 20, aspettare. E lo prendevi al buio, perché ti dovevi fidare o della copertina vista
0: di una sensazione che avevi avuto,
2: su qualche recensione che avevi letto, scritta da chi, non si sa, è affidabile, non è affidabile, insomma te la dovevi andare a procurare. Oggi hai tutto davanti, hai un mare magnum di roba a portata di click, per cui non riesci addirittura a scovare quello che realmente ti serve.
1: Quello è il problema.
2: Quello che realmente ti piace. Quello,
0: ecco,
2: che ti
0: questa
2: serve.
0: È un'osservazione e mi stava frullando questo pensiero. Possiamo fare noi persone di una certa età, no? Forse abbiamo avuto anche la fortuna di vivere a cavallo su due epoche così.
2: Non l'avrei detto da piccolo, ma in realtà è così.
0: È una fortuna perché abbiamo comunque un metro di paragone e l'opportunità di fare due esperienze estreme come quelli che si buttano, no? Il bungee jumping e questa roba qua. Mentre prima, quando c'era questa possibilità di scegliere questi tempi lunghi, il cercare quello che ti arrivava, poi ti inondava di un'emozione che ti restava dentro come un marchio.
2: Raramente si sbagliava.
0: Ecco, oggi non succede quasi più che qualcosa ti folgori in quel modo. E io mi chiedo, ma perché?
2: Ma un po' è assolutamente normale, nel senso che assommando le esperienze con gli anni è chiaro che è difficile che qualcosa ti stupisca, perché bene o male è sempre un qualcosa con la quale hai già avuto a che
0: anche
2: fare.
0: Anche questo è vero.
2: Per cui non puoi più avere davvero lo stupore che avevi una volta. Però è anche vero che il poterlo afferrare dove e quando ti pare ti dà la mazzata finale. Purtroppo, se poi parliamo di informazione, che ero partito dal paragone musicale per parlare in realtà dell'informazione, c'è un qualcosa che anche prima in realtà esisteva, però era confinato anche lì a un mezzo fisico che ti dovevi andare procurare.
0: Sì.
2: Quindi gli effetti negativi erano limitati. Il problema di oggi è che l'informazione è anche fortemente inquinata.
0: È vero. Ritorniamo a Donne Rocciose. Che ne dici? Ecco,
1: donne rocciose.
0: Dalle grandi sacerdotesse, un'altra macro categoria degli anni 70, le nuove ribelli. Come si sono evolute queste grandi sacerdotesse e quali nuove istanze hanno portato avanti le artiste degli anni 70?
2: Ma quelle degli anni 70 sono state un po' più concrete, se vuoi, le abbiamo già accennato prima. E poi c'è anche da fare un distinguo fra l'atteggiamento americano e l'atteggiamento europeo, perché è vero che negli anni 60, anche negli anni 60 in America si facevano delle marce, tutto quello che vuoi, ma era sempre un po' più di superficie, come tutta la società americana, se vuoi. E in Europa invece si avevano degli atteggiamenti molto molto più concreti, molto più duri, se vuoi. Si agiva anche in maniera un po' più collettiva a un certo punto.
0: C'era più un'organizzazione quasi.
2: Il collettivismo è stato un fenomeno, secondo me, più europeo che americano, e anche quando è stato americano lo è stato sempre in maniera un po' più inquadrata all'interno di una società che tutto sommato ti concedeva di muoverti, fino a che ti concedeva di muoverti, fino a che sostanzialmente non davi realmente fastidio.
1: Meglio noi, allora, siamo stati noi.
2: Ma sicuramente, ma di gran lunga. Io non sono affatto un estimatore della società americana.
1: Bello.
2: Non lo ero prima, figurati se posso esserlo in questo periodo.
0: Gli anni 80 li definisci l'esplosione. Come mai?
2: L'esplosione, uso chiaramente questo termine. Lì andiamo in situazioni prettamente musicali, perché abbiamo già accennato prima che in realtà dal punto di vista sociale, ne abbiamo già accennato prima.
0: Esatto.
2: Ecco, dal punto di vista musicale e per quanto riguarda me, perché io all'inizio degli anni 80 avevo 13-14 anni, quindi io stesso ho cominciato a muovere i primi passi.
0: Siamo perfettamente coetanei, caro Francesco.
2: Ecco, io poi a 17 cominciai a scrivere per una rivista. E lì ci fu l'esplosione nel senso che si cominciò a vedere anche nel mio settore una piccola presenza femminile, che magari non era nemmeno un'esplosione vera e propria per come la possiamo intendere adesso, però rispetto allo zero che c'era prima, perché poco fa abbiamo ascoltato Suzy 4 per esempio, che è diventata anche un'icona del glam, però inquadrando io, anche un po' costruita, poi ne parlo un po' nel...
0: Sì.
2: Ma quello lì alla fine è anche una cosa abbastanza normale nello showbiz. Prima c'era lo zero assoluto di presenza femminile nel quadro del rock pesante, poi lì sono cominciate a venire fuori le varie Doro Pesch, Kev de Lombert, e si è cominciato un po' a sdoganare anche lì la presenza femminile in un certo ambito. Pure lì però siamo sempre a livello di quelle 5, 6, 10 persone che avevano successo reale, e sempre a combattere contro una certa, così,
0: ma a colpo d'occhio io posso dire che in queste macro categorie che tu ci sottoponi, io ovviamente non ho la tua competenza proprio capillare nell'argomento, quindi,
2: ma neanche io.
0: Diciamo, hai scritto un libro del genere, quindi sì, no? Io ho una cultura musicale buona, ma media, mettiamo così. A colpo d'occhio...
2: Non direi veramente, rispetto alla media di chi che c'è oggi, vabbè. Guarda, non lo direi affatto.
0: Vabbè, però già io che tu mi consideri sopra la media, guardando queste macro categorie...
2: Ma largamente.
0: Ecco, degli anni 80, a colpo d'occhio, io non ti saprei individuare una figura che effettivamente a livello... come dire, popolare, di popolarità reale.
2: Attenzione, di popolarità reale dipende da come la intendiamo. È chiaro che essendo un libro scritto da una persona che di suo è basata essenzialmente all'interno del mondo del metal, il taglio è di un certo tipo.
0: Però mentre negli anni 70 prendi una Patti Smith, una Nina Hagen, una Diamanda Galas, una Lita Ford, una Susie Sue, oppure anche negli anni 60 Janis Joplin, Joan Baez, Susie 4, sono nomi che grosso modo uno può, no, aver sentito, sì, anche di sfuggita.
2: Servivano anche per dare corpo a quel discorso di cui parlavamo prima rispetto a una presenza femminile nel...
0: degli anni 80, io che li ho vissuti, di queste biografie che tu mi sottoponi dico, ma poi magari le vado ad aprire qualcosa, sì, di così effettivamente
2: sono personaggi che sicuramente fanno parte molto del mondo più specializzato.
0: Ecco, non è che tu vedi uno di questi nomi e dici, oh, questo sì.
2: Penso che l'unica che possa essere teoricamente di un po' di fra virgolette di dominio pubblico forse possa essere in parte Lieron, più che altro Doro Pesce, poi gli altri sono le altre sono sì, un po' più sicuramente
0: sì, più per specialisti, poi
2: per specialisti sicuramente, ma mi interessava anche portare un po' lì, insomma, un po',
0: ma chiaro
2: un po',
0: poi
2: una furbata. Mi interessava anche parlare al mio pubblico.
0: Ma certo, poi per una persona che comunque sia onnivora come me, è chiaro che per me è una fonte a cui abbeverarmi, no? Tutto ciò che non conosco per me è anche meglio di quello che conosco.
2: Non sei una donna contemporanea allora.
0: No, io l'ho sempre detto che ormai sono che una cariatide, una Matusalemme anacronistica.
2: Una sana dose di ignoranza, ma che fai? Ti metti
0: ad approfondire? Ma dai, su, dai.
1: Che combini.
0: Gli anni 90, no. le definisci le preparatrici del contemporaneo. E qui troviamo la Cristina Scabbia, che è tutta nostrana, sì. Dolores O'Riordan, che purtroppo ci ha lasciati. E, le ragazze del 2000. E più avanti, 6 rocce in più. Finiamo con
2: bonus.
0: Sì, finiamo con Mia Zapata, perché è una figura che tu mi sottoponevi con una certa sensibilità e che hai usato quasi per chiudere tutto questo lavoro. Vogliamo fare un focus su di lei, perché abbiamo quasi finito il tempo, e poi ci salutiamo, Francesco.
2: Ma Mia Zapata in realtà non c'entra un granché col mondo del metal, ma abbiamo già stabilito che ce ne sono tante
0: che non c'entrano
2: un granché col mondo del metal, e in realtà non è neanche un personaggio di primissimo piano a livello di popolarità, come tante altre,
0: però
2: nel libro, ma che hanno una loro ragione di essere. Purtroppo è una figura che è emblematica rispetto ai tempi che stiamo vivendo, perché è una donna di talento, sicuramente, una donna che stava cominciando a produrre musica che molto probabilmente l'avrebbe portata verso liti particolarmente interessanti, e secondo me avrebbe avuto anche un'evoluzione musicale particolare, ma questa è una mia speculazione ovviamente, e che poi purtroppo ha fatto

0: c'è anche tutta una storia, perché il suo caso ha contribuito, è stato uno dei casi fondanti per stabilire la fondazione di quella unità anticrimine che poi abbiamo imparato a conoscere con i telefilm di CSI. Ecco, l'unità CSI è stata fondata anche e soprattutto basandosi sulla ricostruzione di questo crimine, che è stato punito tanti anni dopo il suo verificarsi, proprio per l'evolversi delle condizioni scientifiche che hanno portato a rintracciare tracce di DNA che hanno portato all'arresto di un uomo.
1: Ma sai, sto ripercorrendo qui sul PC la parte proprio che tu dedichi a Mia. C'è questo inciso molto toccante dove citi Yellow Biafra dei Dead Kennedys.
0: Sì, un altra band fondamentale per me.
1: Cioè, Dead Kennedys, ci sarebbe da parlarne per...
0: No, qua vicino, proprio a un 3 metri da me, ho il vinile di Fresh Fruit for Rotten Sherry
1: Red. Dead Kennedys. Dopo uno show dei Dead Kennedys le disse che era troppo buio in giro e che in quell'istituto sembrava un invito a stuprare le ragazze, anzi come uno stupro che sta aspettando di accadere. E quindi c'era anche un'attenzione da parte di tanti artisti all'epoca a questa tematica.
0: Sì, ma sai, poi in realtà quello è il punto di vista suo. Punto di vista di un artista, se vuoi. Io non so fino a che punto a livello sociale ci fosse una vera coscienza, così come non c'è oggi, anzi probabilmente ce n'è anche meno, nonostante quella sovrabbondanza di informazioni di cui parlavamo prima. Anche questo non lo so, per esempio io forse dico una stupidaggine, non lo so, mi sa che ci stiamo troppo abituando a questa cosa. Ma cioè, ci passano davanti al telegiornale, è successo lo stupro di un altro.
1: C'è questa nuova presa di posizione anche di tante persone, personaggi, no? Che quasi contestano aver coniato il termine.
0: Guarda, quello lì è una cosa che veramente mi fa andare.
1: Di femminicidio, perché dice, ma è come uccidere un'altra persona, il codice penale già prevede, no?
0: Guarda, qui faccio outing, se me l'avessi chiesto 10 anni fa... Forse te l'avrei detto anche io, perché non avevo la coscienza completa.
1: Non c'era la contezza ancora.
0: Non c'era la contezza, ma anche a causa dei mezzi di informazione che non davano il giusto focus su questa cosa.
1: Ma oggi che c'è...
0: 10 anni fa l'avrei detto anche io, oggi no.
1: Ma oggi che c'è oggi tutta questa informazione, sembra che invece sia ancora più normale vedere queste notizie.
0: Perché oggi hai collinato, diciamo.
1: C'è la sua fazione.
0: Sì, perché prima c'è tutta una curva che sale nell'attenzione. Poi a un certo punto scollini, vai in overdose. E diventa tutto normale, perché ma anche qui questa è una cosa che è cominciata col berlusconismo, attenzione, il dare la notizia, è successa questa cosa terrificante, è morta questa donna, l'alluvione di qui, questo e quell'altro, mezzo secondo dopo, spot pubblicitario con le veline che si muovono, si agitano, tutto normale, tutto sullo sfondo, tutto uguale, non c'è differenza tra la notizia dello stupro e Striscia la notizia che ti fa vedere le veline.
1: Sai, a volte mi ritrovo a fare questa stessa riflessione scorrendo la home dei social, hai lì tutto e di più, un attimo ti senti, come dire, spaccata a metà, vedi la foto di un bambino, no? Magari mutilato dalle bombe. Lo scroll successivo, che ne so, vedi la scollatura di tal dei tali o il nuovo Botox.
0: È tutto uguale.
1: E quindi tu hai questa schizofrenia dove anche quello che provi si adegua. Ed è spaventoso quando te ne rendi conto.
0: Ma ho letto recentemente che la soglia d'attenzione di un reel adesso è fra i 2 e i 3 secondi.
1: Sì,
0: se
1: sì, sì. Esatto.
0: Se ci arrivi. Che è quindi 0.
1: Ormai è una schizofrenia, è un, come dire, una saturazione totale. Siamo in overdose proprio.
0: Ma non è un caso, guarda che è una cosa voluta.
1: Assolutamente.
0: E meno pensi, più puoi essere controllato.
1: Quindi Francesco, il nostro tempo è finito. Noi ci siamo presi i tempi lunghi.
0: Non era l'introduzione.
1: Ci siamo presi.
0: Nazareno, fai qualcosa però.
2: No, io devo dire una cosa.

0: Francesco, troppo potere così, dai.
1: No, Francesco, io ti dico, vieni con noi, cioè ti fatti sentire più.
2: Ti offre un lavoro.
1: Vogliamo sentirti più.
2: Più spesso, ma.
1: Sì, più spesso.
2: Avrò
1: esatto.
2: modo io di. Più spesso. Di tirarlo dentro appena ci sarà.
0: Guarda,
1: sei stato bravissimo. Sei stato bravissimo.
0: Poi lo dico anche a mia moglie. che. Almeno in qualche modo qualcuno mi dice che sono bravissimo.
2: Bravissimo.
0: Se volete, ve l'ho detto, fra un mese e mezzo si potrebbe parlare
2: sì.
0: di questa uscita su CD.
2: Assolutamente sì. Anzi, appena vado a casa, controllo la mia agenda e la fermiamo, perché sai che sono molto in là con già le date e vorrei presentare questo progetto in tempi, come dire. Adiacenti alla pubblicazione.
0: Una copertina favolosa. Questo è un'altra cosa, è un prodotto totalmente made in Messina.
2: Perfetto, perfetto.
0: Io col libro, tutti e due i musicisti sono messinesi, il copertinista è messinese, è una cosa molto sicula.
2: Abbiamo una liaison già stabilita con la Sicilia, quindi perfetto. Francesco, perfetto. Ti ringrazio tantissimo, è sempre un enorme
1: alla
2: piacere.
1: Alla prossima, Francesco, alla
0: ciao,
1: prossima.
0: Ciao,
2: con
0: grazie,
2: noi, grazie, veramente, a presto. Ciao,
1: salutiamo
2: Francesco.
1: Tutti quanti, ormai ciao, qui ciao. Abbiamo terminato.
0: Ciao, ci lasciate di annuire,
2: Sì,
0: sempre. Annuire
2: sempre. Ci lasciamo con Enjoy the Silence della Cura Coil. Ciao, ragazzi.
1: Domani ciao. È domenica, buona domenica a tutti.
2: Ebbene, bene, questa lunga mattinata piacevolissima insieme a Francesco Gallina. Io vi ricordo il suo libro Donne Rocciose, edito da Arcana, questa casa editrice che si occupa di pubblicare un sacco di libri strepitosi dedicati alla musica. Non mancate di informarvi anche sul resto della produzione di Francesco, perché se siete appassionati di musica, soprattutto di heavy metal, ma anche di rock in generale, troverete una miniera stratosferica di informazioni di ogni genere. Io vi ringrazio, vi do appuntamento a sabato prossimo, perché avremo ospite in studio Bianca Folino, ma avremo anche collegato con noi Luca D'Aprile, un giornalista che scrive per Il Messaggero, mi sembra,
1: sì, che,
2: che ha pubblicato un libro molto molto interessante, quindi un'altra super mattinata la prossima settimana.
1: Molto
2: ciao a tutti.
1: Bella.
2: Ciao.
1: Ciao a tutti.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Fronte al Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, edizioni Paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

conti del giovane ricco e la risposta ironica di Gesù. È molto difficile per un uomo che si senta padrone di sé, goda di ottima salute e non avverta alcuni bisogni degli altri, intraprendere un percorso che lo conduca alla scoperta autentica del proprio mondo interiore. In condizioni normali, infatti, ci si sente invulnerabili e forti, e se non si hanno particolari carenze, si arriva a credere di bastare a se stessi. È lo status del giovane ricco che si presenta a Gesù e gli pone una domanda che, come è noto, provoca una risposta fortissima. Leggiamo. Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù gli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Egli allora gli disse: maestro, tutte queste cose le ho osservate fino alla mia giovinezza. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. E vieni, seguimi. Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva, infatti, molti beni. Osservando la scena al rallentatore, si nota qualcosa di veramente interessante. In primo luogo, che si tratta di un uomo ricco e giovane, che gode probabilmente di ottima salute. Secondariamente, che si era fatto una bella posizione di notabile, come precisa l'evangelista Luca, un personaggio sicuramente di rilievo nel suo ambiente. Egli dichiara di essere un osservatore della legge fin dalla giovinezza, uno di quelli che potremmo definire eticamente corretti. Dunque, che cerca a suo modo di assicurarsi un'altrettanta bella posizione per la propria anima. Penso che per molte persone il senso religioso scada in una sorta di rassicurante buonismo etico-religioso, velatamente utilitaristico, che senza dubbio a qualcosa serve: a sentirsi dentro le regole. In tal senso, il giovane ricco era una persona per bene. Voleva acquietare la trepidazione che scaturisce dal non essere a posto con la legge e quella, seppur meno urgente, del non si può mai sapere cosa potrebbe esserci dopo la morte. È del tutto comprensibile, come lo è la necessità in generale di sedare l'ansia di un indefinibile eventuale al di là. Sebbene gli uomini, rispetto al sentire religioso, possano raggrupparsi in tre grandi categorie: credenti, agnostici e non credenti, all'interno delle quali è possibile individuare ulteriori sottocategorie. Di una cosa siamo pur certi, cioè che tutti, almeno credo, apparteniamo a quel più vasto insieme dei dubbiosi, chi non ha mai avuto un dubbio. Il dubbio è per sua natura foriero di paura, incertezza e ansia. A ben vedere, verrebbe da dire: che cosa può esserci di male a provare a mettersi la coscienza a posto, magari compiendo questa o quell'altra buona azione che mi consenta di acquistare in via definitiva la vita eterna? Ragionevole, tutto sommato, come lo è il pensiero di dover rassettare ogni tanto l'anima, dopo che si è pensato a sistemare per benino tutto il resto: il corpo, le case, i campi, le tasche, gli affetti e gli effetti personali. Mi sovviene a questo punto il gran peregrinare di gente per le strade della città, a ridosso delle scalinate delle grandi cattedrali o intorno alle umili chiese di campagna, nei tempi di indulgenza plenaria, nei quali, se ti rechi a visitare almeno tre altari e reciti con devozione le orazioni di rito,
ti ripulisci in un battibaleno di tutto lo sporco accumulato negli anni, assicurandoti il lasciapassare per il paradiso, nel caso in cui, non si sa mai, la morte malauguratamente si presentasse senza alcun preavviso. A tal riguardo ho sentito dire a tanta gente, poco incline alla vera pietà religiosa in tempi normali, di aver fatto il giro degli altari con metodica osservanza delle prescrizioni canoniche, provandone una buona e talora immensa personale soddisfazione. Non posso non pensare al proposito alla persona martoriata dalla nevrosi ossessivo-compulsiva, costretta da un oscuro impulso a eseguire i suoi bei rituali alla fine di placare parte dell'ansia di fronte al pericolo prospettato dalla sua mente. In realtà non saprei dire se sia più il malato a soffrire le sue coazioni o tutti coloro che gli ruotano intorno. Finanche il povero terapeuta che si rode l'anima nella speranza di interrompere la malefica sequenza. Tornando al giovane ricco, è scritto che Gesù, alle sue parole, fissò lo sguardo su di lui e lo amò. Chi ha occhi per vedere oltre le apparenze ama sempre e non può non amare. Gesù lo amò nello stesso modo in cui ha amato tutti quelli che ha incontrato strada facendo. Lo sguardo trapassante e compassionevole di chi ti guarda nell'anima e ti conosce in un istante, in tutto. In tutto ciò che sei e vuoi essere. Gli aneliti più profondi, le paure, le ansie, i rimedi che ti sei inventato per lenire il dolore dell'incertezza del tempo. La paura per la vita e per la morte. Lo sguardo di Gesù attraversa tutta l'esistenza del giovane e lo ama nella sua fragilità. Gli dice quello che deve fare in verità, ciò che deve essere. Il passaggio è semplice, solo in apparenza. Una cosa sola ti manca. Presuppone una trasformazione totale che ricalca in modo netto e speculare la stessa domanda richiesta del giovane. Vuoi la vita eterna? Quindi stai chiedendo il massimo. Ebbene, una cosa sola ti manca. Va, vendi tutto. La risposta sembrerebbe ironica. Traspare anche un invito a un radicale cambiamento di prospettiva. Impara a vivere secondo la logica della vita eterna e abbandona quella della vita terrena. Tutto qui. La ricchezza, gli averi, gli onori e tutto quanto è importante in questo mondo sono solo un palliativo. Non puoi porre una domanda pesante e aspettarti una risposta leggera.

Avete ascoltato? Solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, Edizioni Paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in primo piano.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Fratello ascolta, il Vangelo della Domenica, commentato dal Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
1: Buona domenica, 30 agosto è la 32esima domenica del tempo ordinario. Quanto vale la tua anima? C'è una frase di Gesù che oggi suona quasi offensiva. Che vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? Perché oggi il mondo ci insegna esattamente il contrario. Il mondo ti insegna guadagna, vinci, emergi, fatti un nome, costruisci il tuo successo, diventa qualcuno. E per riuscirci devi sacrificare la coscienza, gli amici, la famiglia, la fede, pazienza. L'importante è arrivare. Gesù invece dice: e se alla fine arrivassi, ma tu non ci fossi più? Pietro, all'inizio del Vangelo, ragiona come ragioniamo noi. Dice a Gesù: la croce no, soffrire no, questa strada, Gesù, non va bene. In fondo egli sta dicendo: sì, Gesù, un messia di successo. E Gesù reagisce con una durezza che ci fa impressione: va dietro a me, Satana. Perché Satana non è solo chi ci spinge a fare il male, è tutto ciò che cerca di costruire una vita senza amore che si dona, senza sacrificio, senza croce. Noi abbiamo trasformato la felicità in una religione del comfort. Se una relazione costa fatica, la chiudiamo. Se un impegno pesa, lo lasciamo. Se una scelta richiede sacrificio, cambiamo strada. La croce è diventata il simbolo di tutto quello che vogliamo evitare. Gesù non ci dice cercate la sofferenza, ma dice non scappate dall'amore, anche quando costa. Perché ogni amore vero ha una croce. La mamma, che passa la notte accanto al figlio malato, porta una croce. Un amico che ti perdona porta una croce. Uno sposo fedele nei momenti difficili, anche lui porta una croce. Chi dice la verità quando tutti ti mentono, anche lui porta una croce. La croce non è il contrario dell'amore, la croce è il prezzo dell'amore vero. E poi Gesù lancia la domanda più inquietante del Vangelo: che cosa puoi dare in cambio della tua vita? Noi sappiamo il prezzo di tutto, da un cellulare a una macchina, a una vacanza, ma quanto vale la nostra anima? La vendiamo per qualche like, per essere accettati, per un po' di successo, per non sentirci esclusi? È un pessimo affare. Gesù non è venuto a rovinarci la vita con la croce, è venuto a impedirci di svendere la nostra vita, perché il mondo ti dice conservati e Gesù invece donati. Il mondo promette il successo e spesso lascia il vuoto. Cristo promette la croce, ma ci dona la vita vera. E allora la domanda oggi è: quanto vale la tua anima? La tua anima non ha prezzo. Buona domenica.

0: Fratello ascolta, il Vangelo della Domenica, commentato dal Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

frase che nel corso di questo libro viene ripetuta spesso. Pare che l'espressione piantare in asso si debba a Teseo, che è uscito dal labirinto grazie all'aiuto di Arianna, anziché riportarla con sé da Creta ad Atene, la lascia sull'isola di Naxos. In asso, appunto. Proprio sull'isola di Naxos, l'inquieta protagonista di questo romanzo sente l'urgenza di tornare. È lì che 10 anni prima era stata brutalmente abbandonata da Stefano, il suo primo amore, un amore disperato. E sempre lì ha conosciuto Di, un uomo capace di metterla a contatto con parti di sé che non conosceva, e con la sfida più estrema per una persona come lei, quella di rinunciare alla fuga. E restare in una relazione che a volte è complicata, che ci fa soffrire, che ci chiede un continuo rimettersi in discussione, confrontarci con le nostre paure. È questo uno scoglio che prima o poi nella vita tutti abbiamo trovato. E dunque continuiamo la nostra lettura. In questo frangente Ilaria, la protagonista, sta raccontando a suo figlio, attraverso una lettera, la storia della sua vita prima della gravidanza, prima che lui venisse al mondo. E sta raccontando proprio della storia difficile che ha avuto con Stefano. Riprendiamo la nostra lettura.

Facciamo di nuovo l'amore? Aveva riso lei. No, ti chiedo di sposarmi, aveva risposto lui. Te lo chiedo tutte le sere finché non mi rispondi di sì. L'aveva spinta sulla sabbia e l'aveva baciata come da mesi non faceva più, perché ultimamente i loro corpi neanche affrontavano da lontano l'argomento sesso, che comunque fra loro era stato sempre qualcosa di spirituale più che fisico o di emotivo, qualcosa che aveva a che fare con la fantasia drammatica di lei e con il buio di lui, con tutto quello che di inconoscibile c'è dentro di loro, ma anche con i cortili dove giocavano da piccoli e dove almeno per un attimo erano stati felici e inconsapevoli. Qualcosa di tenero e disperato, qualcosa di lontanissimo da quello che i corpi accasciati di quelle ragazze sul divano evocavano e che a lei sarebbe piaciuto sperimentare con lui, ma che lui non poteva neanche immaginare di sperimentare con lei, la sua donna, la sua Madonna. Però era inutile parlarne. Ogni volta che lei ci provava, lui aveva l'aria di non capire sinceramente dove fosse il problema. Quindi molto meglio continuare a giocare. E dopo che ci sposiamo, che cosa succede? Facciamo un figlio? Gli aveva soffiato in un orecchio mentre lui continuava a baciarla con l'incanto della prima notte che, quando lei meno se l'aspettava, Stefano tirava fuori da un angolo cieco dentro di sé. Un figlio no, un figlio mai, era esploso a ridere lui, e quando succedeva gli occhi lunghi gli luccicavano come un'insegna al neon gigante dove c'era scritto solo quello che più avresti voluto leggere. Ti piace troppo giocare a mamma e a figlio con me per farlo davvero un figlio? Di la verità, occhi del mio cuore, anima della mia anima, ti piace troppo. Ma avresti una paura fottuta a diventare sul serio madre. E comunque io, in quanto figlio unico, stronzo, viziato ed ego riferito, però tutto sommato buono, innamorato pazzo della sua mami, non te lo permetterei mai. Non lo voglio un fratellino. Non lo voglio e non lo voglio. E avevano finalmente fatto l'amore. Ripensa a quel momento e l'attraversa un brivido che la lascia senza luce. Ma le basta mettersi in ascolto del russare leggero di Emanuele per riprendere il controllo di sé. Si era dimenticata di Ostia, del motorino, della faccia che aveva Stefano mentre per la prima volta le parlava dell'isola dove. E forse quella sera di 11 anni fa

faceva parte dei tanti ricordi che aveva deciso di non potersi permettere. Perché chi lo sa se i ricordi sono nostri o se siamo noi nelle loro mani? Aveva sospirato un pomeriggio all'inizio della loro storia, a Damiano, ancora stordita dal fatto che il dottor Massimini, psichiatra, psicoterapeuta e psicologo, avesse un corpo intero che non finisse dove cominciava la scrivania che li aveva separati per mesi, mentre lui si stava rivestendo in fretta per tornare a casa sua. «La questione è controversa», aveva risposto, infilandosi il secondo calzino, «perché dagli studi su Harry Melanson, un paziente con gravissimi disturbi alla memoria, sembrava appurato che i ricordi delle nostre esperienze personali siano gestiti fondamentalmente da due aree cerebrali, l'ippocampo per la trasformazione della memoria a breve termine in memoria a lungo termine e la corteccia per quella a lungo termine. Ma poi gli scienziati del RINC, lei aveva smesso di ascoltare. Mentre quando lui era il suo medico in quella clinica prendeva appunti sul suo diario per non perdere neanche una sillaba. Ma adesso, fra le lenzuola dei loro letti sfatti, era come se a volte le parole di Damiano fossero troppo esatte e ponderate per raggiungerla. Mentre fra le parole di Stefano, parole bugiarde, casuali, sconnesse, malate, parole dette così, anche solo per fare rumore, ce n'era sempre almeno una che un giorno, per esempio oggi, si sarebbe schiusa in una rivelazione. «Ti piace troppo giocare a mamma e a figlio con me per farlo davvero un figlio?» Appunto, aveva ragione Stefano. Anche prima di conoscerlo, il tranello che il suo istinto aveva escogitato per tenere a bada quello che più la spaventava e che si poteva riassumere facilmente così, vivere, era stato uno solo: giocare a mamma e figlio. Non come una ragazza più grande o un'adulta può fare con dei bambini, però. No, no. Come i bambini fanno fra di loro. Era così che, per tutti gli anni delle superiori, aveva fatto la babysitter. Era per questo che i bambini di cui si era occupata la adoravano. Perché, appena i genitori uscivano, lei diventava come loro. Non li faceva divertire. Si divertiva pure lei. Non li faceva studiare. Si metteva lì, la testa accanto a quelle testoline, e le loro difficoltà diventavano le sue. Aveva bisogno di ospitare fino in fondo di sé quella fragilità. Si immergeva tutta in quella innocenza per aiutarla a proteggersi dal mondo e da se stessa. E mentre proteggeva, si proteggeva dai soliti pensieri, dalla paura, dal telefono quando squillava. E sempre per proteggersi aveva cominciato a disegnare pupazzi colorati e animaletti improbabili e faceva l'animatrice alle feste di McDonald's. Finché non era arrivato Stefano, il compagno di giochi ideali, il suo bambolotto complicato e perfetto. Si versa altro vino, chiude gli occhi. «Potrò mai raccontarti tutto, Emanuele?» pensa. «Potrò mai confidarti che, se a Naxos non fosse successo quello che è successo, magari tu non saresti mai nato, perché Stefano sarebbe rimasto con me, e il punto non è che avrei rinunciato ad avere un figlio. Vedi, Emanuele, è che non mi sarebbe nemmeno passato per la testa, tanto ero impegnata a preoccuparmi per lui. E non mi sarei mai fermata su quell'isola dove poi... No, no, scusa, amore, amore mio. Certe cose una mamma che non gioca a mamma e figlio, ma mamma lo è diventata davvero e sa che cosa significa spingere per 13 ore. Certe cose proprio non le può dire. Non dovrebbe neanche pensarle, certe cose, una donna, se non lo fa per gioco di essere mamma. E infatti lei le pensa, ma non le pensa più. Le pensa perché 41 anni senza figli sono tanti. Non le pensa più perché 6 mesi con un figlio, anche, sono tanti. Pure se l'ho visto, sai, Emanuele. Negli occhi di chi mi incontrava con il pancione e ora mi incrocia con la carrozzina, l'ho visto, lo vedo lo stupore. Ma davvero? Sembrano chiedermi pure loro.
Non giochi più, ora fai sul serio. Evidentemente, quando fai un figlio a 41 anni, non eri solo tu ormai abituata a una certa idea di te, lo erano anche gli altri, riflette. Tant'è che una parte di me rimarrà per sempre sensibile alle ragioni di Stefano e di chi i figli non ce li ha. Per sempre complice del loro modo di pensare il tempo. Incredibile. Sembra che di figli tu ne abbia già avuti almeno 4, le aveva detto l'ostetrica quando le aveva finalmente riportato Emanuele in camera, lavato e avvolto nella sua prima tutina. E lei l'aveva preso in braccio. E mentre i suoi genitori e Damiano ripetevano increduli, pesa 3,2 kg, è bellissimo, ma quanti capelli, aveva pensato solo, sei tu. È incredibile come ti venga naturale qualsiasi cosa, cambiare un pannolino, pulire il cordone ombelicale, fargli il bagnetto. Sei bravissima, le aveva sussurrato Damiano, stringendola a sé a letto quando lei ed Emanuele erano tornati a casa. Incredibile. Neanche quando piange e sembra stia per soffocare, ti agiti. Proprio tu che appena squillava un telefono, sua madre. E non ti fa paura dormire da sola con lui ora che Damiano non vive più con voi. Incredibile, suo padre. Incredibile. È la parola che le è stata ripetuta più volte in questi 6 mesi. Come a dire, proprio tu, che ti sei sempre baloccata con i tuoi pupazzi, proprio tu, così presa dai tuoi umorometri a forma di carota, così sinceramente disturbata, proprio tu, peraltro dopo quello che è successo a Londra. E chi se l'aspettava? Per esempio Stefano. Vorrebbe rispondere a tutti. Stefano se l'aspettava. Credeva che avrei avuto una paura fottuta e infatti ce l'ho. Ma era la mia vocazione e lui lo sapeva. Lo sapeva fin troppo bene. E poi, vorrebbe urlare, e poi esiste un'altra persona che se lo aspettava. Ancora più di Stefano, forse. O comunque in maniera diversa, perché Stefano voleva essere mio figlio. Quella persona di mio figlio voleva essere il padre. Anzi, di mia figlia voleva essere il padre. Ma è un'altra storia questa. Una storia che fino a 6 mesi fa era sicura di avere accuratamente dimenticato. Ancora più pericolosa di quella passeggiata a Ostia. Una storia che nemmeno a Emanuele potrà mai raccontare. Tantomeno a lui. Voglio solo storie facili per te. Storie dove la trama fila e alla fine vincono i buoni, vinci tu. Aveva pensato mentre scriveva quella lettera a fiume in gravidanza. E forse un po' a quello che raccontava al figlio che ancora non c'era in quei mesi, ci aveva creduto pure lei. Così, grazie al tuo papà, Stefano ha cominciato a migliorare. La pallina all'improvviso era quasi sempre ferma a metà. Dell'umorometro, finché purtroppo lui si è messo in testa di non avere più bisogno di aiuto e in breve tutto è andato a rotoli fra noi. Ma quello che conta è che nel frattempo tuo padre e io eravamo diventati amici, o meglio, lui era diventato, senza che me ne accorgessi, l'unica persona in grado di darmi conforto, fiducia nel futuro. Quando è finita la mia storia con Stefano, per qualche mese sono andata da lui come paziente. Non lo raccontiamo in giro, ci limitiamo a dire che ci siamo conosciuti tramite il mio ex. Ma a te magari farà piacere sapere che la passione fra i tuoi genitori era così autentica da rivelarsi più forte delle regole che avremmo dovuto rispettare. E non parlo solo del fatto che eravamo uno lo psichiatra e l'altra la sua paziente, ma anche del fatto che tuo padre era sposato con un'altra donna, Elena, che io non ho mai conosciuto, ma che tu sicuramente conoscerai, perché è ancora molto cara al tuo papà. Avere Stefano aveva significato pure non averlo, pensa lei. Ma anche avere Damiano era stato così. E avere Emanuele? Chissà come sarà.
soprattutto chissà se è possibile trovare un altro verbo per riferirci agli amori nostri assoluti, perché avere non basta e nello stesso tempo è troppo, oltre a fare paura. A quel punto però rimane solo essere. Tutti gli altri verbi non esistono, sono troppo deboli, impallidiscono e stramazzano lungo la strada diretta a chi amiamo. Essere Stefano, essere Damiano. Questo sì, l'aveva fatto fino in fondo, in due maniere diverse, tanto da finire per incastrarsi una nell'altra, ma l'aveva fatto. Ragionare sulle parole la stanca subito, ecco perché ha sempre preferito i disegni. Le squilla il cellulare, ha dimenticato di silenziarlo. Sul display lampeggia «Fallo per Emanuele!» È Damiano. L'ha memorizzato così qualche giorno fa, dopo l'ennesima lite in cui la calma e la fermezza di lui hanno sfarinato i nervi di lei che alla fine ha trasceso. Ma di solito a quest'ora Damiano non chiama. Sarà successo qualcosa a mio padre? A mia madre? Negli ultimi 6 mesi è solo l'ansia per quello che potrebbe capitare a lei, senza cui Emanuele sarebbe perso, che le allaga il cervello e il corpo. Ma quando loro due sono al sicuro, come in questo momento, c'è ancora spazio per le solite ossessioni. Fallo per Emanuele. Fallo per Emanuele. Che succede? Ciao piccola, mi puoi almeno salutare? Damiano, che succede? Che cosa vuoi che succeda? I miei genitori? Tranquilla, i vivi sono tutti vivi. È una formula fra loro, nata da una delle prime sedute. Magari bastasse evocare la morte di chi amiamo per poterla tenere sotto controllo ed evitare, aveva sospirato lui, sempre con la sua voce calma e ferma, che a lei però allora pareva quella del padre forte che avrebbe voluto sempre avere. Certo, questo lo so, aveva ribattuto, ma... E allora perché mi hai chiamato? Volevo sapere come stai. A quest'ora? Sono 8:30, non 3:00. Comunque è tutto a posto, grazie. Emanuele? Si è appena addormentato. Il suo lettino? Certo. Brava. Immagino che la tentazione di portarlo nel lettone con te sia fortissima. Sarebbe meglio di no, ha detto il pediatra. Appunto. Rispettare le regole non è mai stato il tuo forte. Per questo dico che sei brava. Damiano, sì? Perché mi hai chiamato? Perché abbiamo un figlio e perché sei la mia compagna. Abbiamo un figlio, è innegabile, ma non sono più la tua compagna. Piccola, proviamo a non prendere decisioni in questo momento. Siamo tutti e due troppo turbati per essere lucidi. Turbati? Dalla nascita di nostro figlio? Io sono, in ordine sparso, innamorata di lui come una scema. Stanca morta, innamorata come una scema. Confusa, innamorata come una scema. Delusa da quello che tu e io potevamo diventare ma non siamo diventati. Impegnata a ricordarmi dove ho messo il libretto delle vaccinazioni. Perseguitata dalle emorroidi, innamorata come una scema. Mortificata da Caterina, che in questi 6 mesi mi è venuta a trovare solo una volta, ne andava pure di fretta. Angosciata perché dovrei ricominciare a lavorare, ma non ho mezza idea in testa. Innamorata come una scema. Potrei continuare fino a domani, ma insomma, Damiano, turbata non lo direi mai. Sei tu quello turbato, solo tu. Non capisco perché tu possa definirti confusa e io non possa definirci turbati. A Damiano invece ragionare sulle parole non solo piace. È l'unico modo che conosce per aiutare chi si è perso a ritrovare la strada di casa. E qui ci fermiamo per oggi. Anche noi in qualche modo ragioniamo sulle parole, condividendole insieme ogni giorno, da parecchi anni ormai. Vi aspetto domani per continuare la nostra lettura qui su Radio Nuova Macerata in Blu. Ritroveremo Chiara Gamberale e il suo L'Isola dell'Abbandono. Ciao.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Però la cosa, un'altra cosa bella che abbiamo notato durante i collegamenti è stato che si sono avvicinati anche molto i genitori dei ragazzi, altri ex alunni che nel frattempo hanno aperto ristoranti, strutture commerciali, e anche i bambini. Infatti fra qualche giorno, il 10 di gennaio per la precisione, faremo un collegamento sul tema del pane e lo faremo dalla città di Laterza. Mi dovrò alzare presto perché vado in diretta con il Giappone, quindi quando io comincio a trasmettere alle 6 del mattino, in Giappone è già pomeriggio. Però questa volta si collegheranno anche tutti i ragazzi piccoli, diciamo scuole primarie, genitori, eccetera. Il pane è un argomento molto sensibile. Il pane è appunto uno degli strumenti, se lo guardassimo non solo come prodotto ma come strumento di comunicazione, il pane si fa in tutto il mondo, quindi c'è una grande curiosità ed è un anello di collegamento importante con i territori. Quindi farlo dalla terza mi permetterà di poter parlare per esempio anche della maiolica che si produce alla terza, ma anche del canyon naturalistico più bello d'Europa, o di una zona che comunque dirada verso le colline ioniche. Quindi parlare anche di territorio e di tutta la tradizione che c'è dietro poi anche ai prodotti e alle famiglie che ci sono dietro. Questo è un semplice esempio nato grazie anche, non smetterò mai di ringraziare il professor Masayoshi, perché lui ha anche avuto la fortuna di essere il cofondatore di Slow Food in Giappone, ma è anche un grande conoscitore di Giappone e d'Italia, e quindi riesce a mettere insieme anche delle idee. Abbiamo fatto un collegamento per esempio dal Mar Piccolo di Taranto parlando di cozze ed ostriche, pensando poi anche ai produttori di ostriche e di frutti di mare in Giappone, perché non dobbiamo dimenticare che i giapponesi sono dei grandi appassionati di cibo di pesce crudo, e quindi per loro è un argomento molto importante. Infatti abbiamo una differenza.
1: Vabbè, Domenico.
0: No, giusto per dire, una delle differenze che abbiamo sul tema dei frutti di mare e del pesce crudo è che loro per esempio hanno una grande cultura sul consumo delle alghe. Noi invece non ancora, non c'è stata, è prevalente quella del frutto di mare o del pesce semplicemente, ma non delle alghe.
1: Io, Domenico, davvero ti ringrazio per aver condiviso questa esperienza, che ovviamente non è di dominio pubblico, nel senso che sono poi delle attività realizzate, come dicevi tu, durante la pandemia, e che hanno dato un'opportunità, no, di conoscenza del territorio. Mi piaceva molto il fatto che tu, in tutte le tue esperienze, da quando ci conosciamo, l'hai sempre ribadito, il forte legame col territorio, indipendentemente dal paese, dalla regione italiana da cui svolgi le tue attività, e però c'è un legame inscindibile che si va a generare spesso anche nelle realtà meno conosciute. Cioè tu sei uno scopritore, no? A me piace, sì, proprio come, sì, se fossi un ricercatore di quelle chicche che poi lasciano un segno ancora più indelebile nei confronti dei vari, delle varie persone, dei vari turisti di altri stati, che scoprono attraverso di te lati meno noti, però forse molto più intensi, o sbaglio?
0: No, è proprio così. Noi realmente, vivendo in Italia, viviamo su giacimenti di culture impressionanti. E quindi io parto per esempio anche dall'idea stessa che ho un padre pugliese e una madre veneta. Entrambi si sono conosciuti all'estero, in Svizzera, quindi si è creato già una trasversalità. E per esempio questo fatto di avere due regioni dentro di me mi ha portato facilmente a scoprire Veneto e Puglia. Poi, grazie anche al lavoro della famiglia, del nonno mediatore, anche del papà, ci siamo sempre mossi a livello, diciamo, nazionale. E, per esempio, adoro luoghi come la Basilicata, che è ancora un luogo ritengo ancora un luogo inesplorato, ancora pieno di tante sfaccettature e tante persone dietro un prodotto. Si arriva ad avere anche fra due comuni, uno vicino all'altro, delle differenze sui prodotti. Questo, per esempio, mi viene da ricordare un amico che si chiama il professor Roberto De Donno, che cura il progetto DECO, le denominazioni comunali. In effetti è vero, perché nel mio caso mio padre è della città di Adelfia, che è divisa in due comuni. Adelfia è divisa in Canneto e Montrone, essendo un unico paese, però ci sono due quartieri e due dialetti diversi, due modi di chiamare lo stesso prodotto in due parole diverse. E è strano, ma è vero, lì si produce molta uva da tavola. L'uva da tavola della zona di Canneto è più dolce, l'uva da tavola della zona di Montrone è più croccante. Cioè, è incredibile, siamo nello stesso territorio, nello stesso paese. Quindi questo, allargato a tanti territori in tutta Italia, proprio ti crea questa differenziazione di prodotti. Una cosa è la cipolla fatta ad Acquaviva, rossa, bella, buona, croccante, eccetera, ma la stessa cipolla piantata a Cassano Murge è diversa. Per esempio, a Cassano Murge, un altro paese lì vicino, c'è la storia del cece nero. Allora, il cece nero di Cassano è di un certo tipo, il cece nero di Acquaviva delle Fonti è un altro tipo, ma stiamo parlando di 5 km di differenza. Qui viene fuori un ragionamento che si collega tantissimo al titolo di questa trasmissione, Borghi e Sapori, perché il borgo non è altro che uno spazio delimitato all'interno del quale scopri una miriade di sapori. Quindi l'Italia, che è costruita proprio e fatta di tanti borghi, è un patrimonio immenso. E ne ho le prove, perché ogni volta che abbiamo degli ospiti stranieri, la parola wow è costante, come dire ciao, cioè è incredibile, tutti rimangono scioccati dalla qualità del cibo, ovviamente, quando vanno poi anche a incontrare chi glielo produce, chi glielo cucina. Fare questa esperienza, appunto, in coming determina una fissazione nella mente dell'ospite eterna, lui per tutta la vita si ricorderà di questo assaggio. E su questo mi ricollego a dei nuovi trend che ci sono, che si stanno riscoprendo finalmente, dico, perché per esempio l'Italia ha avuto nel corso degli anni milioni di emigranti, si calcola che ci sono fuori dall'Italia più di 100 milioni di persone che hanno origini dall'Italia. Si sta creando un cosiddetto turismo delle radici, quindi ancestrale. Tutti coloro che hanno delle radici italiane all'estero non vedono l'ora di venire e ritornare in Italia. Mi è capitato più spesso, abbastanza spesso, di cercare anche i loro antichi parenti, ma la cosa determinante che crea il successo è quando sentono il profumo di un piatto che magari faceva la nonna, che magari in passato la nonna, che magari era emigrata, era andata in America e gli aveva comunque preparato questo piatto anche in America, ricreava tutto questo ritorno, e stimola moltissimo per la ricerca e ritornando sui propri luoghi di origine. Questo dà luogo a un altro turismo, nuovo turismo che si sta molto espandendo in Italia, finalmente, perché abbiamo italiani da tutte le parti e ci sono tantissimi esempi. Basta pensare che i pugliesi li trovi facilmente negli Stati Uniti, in California. Abbiamo degli esempi importanti: in Puglia si produce il primitivo, in California si fa lo Zinfandel. Ma lo Zinfandel come ha fatto ad arrivare in California avendo lo stesso codice genetico del primitivo? Gli emigranti lo hanno portato lì, non sapendo cosa bere nel nuovo mondo, si sono portati le barbatelle e hanno tecnicamente piantato lì. Poi ovviamente gli americani, che sono bravi sul marketing, hanno inventato un nome e via. Però ci sono tanti altri esempi. Per esempio in Cile c'è un paese dove un gruppo di emigranti, tutti provenienti dalla zona di Reggio Emilia e della Emiliani, sono emigrati lì, Questo paese si chiama Capitan Pastene. Bene, questo è il paese in Cile dove si produce il miglior prosciutto crudo che ci sia nel Cile, perché sono tutti provengono tutti dall'area di produzione del prosciutto di Parma, parmense, emiliani, quello sapevano fare. Infatti i cileni fanno turismo interno a vedere, ad andare a Capitan Pastene proprio per assaggiare il prosciutto di questo luogo, che è fatto tutto da italiani. E come anche altri migranti sempre parmensi sono andati nella zona brasiliana e fanno anche il parmesan. Quindi, però, diciamo, il know-how è arrivato con l'immigrazione. Tutto questo adesso si sta diffondendo appunto come turismo delle radici, ed è un nuovo canale, che è un'opportunità per chi si potrà organizzarsi.
1: E magari di questo, Domenico, mi piacerebbe più in là che approfondissimo anche con qualche tua esperienza. Noi ahimè ci avviamo verso la conclusione della trasmissione, però volevo chiederti, lo faccio sempre a tutti i nostri ospiti quando parliamo di un territorio specifico, per te ovviamente questa domanda ti spiazzerà, però ovviamente devo chiederti un ricordo, un tuo personale ricordo di un momento di degustazione di un prodotto alimentare o di un vino in un territorio che ti ha segnato e che comunque ti lega indissolubilmente a quel territorio, cioè quando dici io voglio ritornare magari lì perché lì ho assaggiato quel prodotto. So che è difficile perché ne hai assaggiati a centinaia, però non so se ci puoi offrire un altro ricordo della tua attività.
0: È vero, riuscire a trovare un prodotto che mi ha lasciato un segno indelebile me l'hanno lasciati tutti, perché in effetti non sono un ragazzo magro, sono un falso magro, però diciamo uno dei prodotti che mi ha lasciato il segno è stata una cosa semplicissima, ma molto semplice, una passeggiata fatta con una persona molto più grande di me, che aveva 95 anni, e mi accompagnò in una campagna a raccogliere le erbe spontanee. Io ne conoscevo già diverse, ma grazie a lui ne ho conosciute molte altre. Ma no, quindi abbiamo raccolto queste erbe spontanee e le abbiamo cucinate e mangiate. Ma la cosa che mi è rimasta più impressa è che solo grazie a una persona come lui sono riuscito a scoprire tutto questo prodotto, tutte queste nuove piante. Ma quel giorno non era solo la raccolta, ma era anche la storia che si è creata, quello che ci siamo detti, intrinsecamente anche la volontà di proteggere un territorio, perché su quel territorio crescono erbe che hanno dei valori incredibili. Mi ha anche detto: queste erbe sono buone più che altro quando hai un problema alla gola, una tosse eccetera, fai una tisana. Queste vanno bene col purè di fave, ovviamente stiamo parlando di cicorielle, ma anche a tante altre piante. Addirittura arrivare a dirmi che le radici di alcune piante possono essere torrefatte e quindi si potrebbe fare un caffè, cosa che gli antichi facevano. Gli antichi perché? Perché non c'era il caffè in Italia, si veniva da una cultura povera contadina, quindi alcune radici si possono raccogliere, vanno seccate, tostate, tritate, quella farina diventa caffè. Ha qualcosa a che vedere con la parola ciofeca, però è amara, perché se io prendo una radice di cicoria è amara, e ama anche il caffè amaro, quindi era l'alternativa al caffè, tante altre cose. Quindi quella passeggiata su questo territorio, il territorio era quello della Murgia, nella zona che va da Cassano ad Altamura verso Matera, un territorio veramente incredibile, ancora originario, lì dove non è stato spietrato per fare spazio alle produzioni grandi. Però questa sono prodotti che mi hanno segnato, perché da una cosa così estremamente semplice epicureamente ho trovato il piacere. Quindi è quello il motivo per cui si parla anche di epicureo, cioè basta una cosa semplice che sviluppa un piacere.
1: No, io Domenico starei ad ascoltarti, credo anche i nostri ascoltatori per ore, no? Ti ringrazio anche per questa condivisione, perché spesso è difficile, no? Chissà, magari che ci sarebbe, nel corso delle puntate abbiamo sentito sapori diversi, dal tartufo particolare al pomodoro fatto in un certo modo, cioè ognuno ha un ricordo, però il fatto di aver legato questa esperienza dell'erba spontanea poi anche al racconto, no? Quindi il territorio, la persona e quello che è la scoperta di un'erba che può diventare una cura, un rimedio, no? Naturale per un determinato problema, piuttosto che anche un prodotto alimentare, no? Vero e proprio.
0: Esatto.
1: E la grandezza, no? Di questo ambito, di questo mondo affascinante che tu quotidianamente vivi e che poi racconti, perché poi la cosa importante è, nel momento in cui le cose si fanno, si conoscono, si scoprono, le metti anche a disposizione degli altri, condividendole e facendole ovviamente raccontare, no? Quel meccanismo di quel passaparola che io dico è la miglior forma di marketing che esiste e che fa venire magari delle persone perché hanno raccontato dell'esperienza che hanno vissuto. Immagino che esatto. Anche per te sia così.
0: È identico, è identico. Lo puoi fare in qualsiasi luogo d'Italia. Ecco perché è così centrata la parola borghi e sapori, perché in realtà magari se tu chiami città e sapori la cosa è già diversa. Borghi e sapori, perché un borgo può darti queste risorse, una città ha già molto asfalto, ha già molto cemento, non trovi quello che puoi trovare in un borgo, quindi è automatico. Quindi sono io a ringraziarti per avermi invitato in questo talk a parlare di questi argomenti, perché non capita spesso, non arrivano facilmente a tutti. È molto più facile trovare un prodotto nell'ipermercato, nel supermercato, invece andarlo a trovare con un vecchietto di 95 anni che te lo spiega e conosci il mondo dietro a una persona è tanto diverso. Io mi ritengo solo fortunata ad averlo fatto e a condividerlo, a dirlo, a cercare di diffonderlo, che in realtà è un valore.
1: È vero. Poi, Domenico, io ti devo salutare, ti ringrazio ancora per questo momento. Già ti ho strappato in diretta un prossimo, quindi già sappiamo che parleremo di questo turismo delle radici che già mi affascina, per cui sì. Più in là sicuramente avremo modo di ricollegarci e ti auguro ovviamente buone esperienze e buoni viaggi nella tua attività.
0: Ti ringrazio anch'io tantissimo, è un anno di successi e che sia strepitoso come il precedente, perché comunque bisogna sempre guardare il bicchiere mezzo pieno.
1: Bravissimo, io ringrazio ancora Domenico Cafacchia, ricordiamo imprenditore epicureo a detta degli altri, ma abbiamo oggi capito il perché di questa definizione, e ringrazio tutti i nostri ascoltatori e ci vediamo presto per una prossima diretta. Arrivederci a tutti.
0: A presto. Ciao ciao.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Bene, bene, bene, bene. Buongiorno a tutti, buona domenica. Oggi è l'ultima domenica del mese di agosto di questo mese. Naturalmente il mese di agosto termina domani con la festa di San Giuliano e noi saremo qua in studio per trascorrere insieme a voi una mattinata degna del nostro santo Giuliano, patrono della nostra città di Macerata. E vi leggerò anche la storia, la bella storia di San Giuliano, perché è stato un grande personaggio vissuto tanti anni fa, eh? Allora, detto questo, buona domenica e noi siamo qua a tenervi compagnia sino alle ore 10.30 di questa mattina. Franco alla console, Anna Maria e le linee telefoniche, il nostro numero di telefono è lo 0733 23 75 75. Amici, di nuovo buona domenica e buon ascolto. Iniziamo subito con un'altra sigletta, che ne dite? Vediamo un po' se la legge. E non la legge. Bene, detto questo, noi la leviamo e andiamo subito ad ascoltare la nostra seconda sigla.

Bene, bene, dopo con i Frenzy ci riproponiamo con le canzoni che abbiamo scelto questa mattina per voi, ed eccoci qua, Enrico Mosiani, una canzone meravigliosa che porta il titolo bellissimo, e sapete, è una serenata diversa. Enrico Mosiani questa mattina.

0: di Enrico Musiani con una serenata diversa. Allora, sapete, domani qui a Macerata è festa grande, no? Si festeggia il nostro patrono San Giuliano. Allora, io alcuni anni fa ricevetti un libro che mi è stato dato di, e lo ringrazio ancora, Alessandro Tombesi si chiama, naturalmente dice la dedica, tradizione e blasoni popolari della città di Macerata, estratto dal terzo volume della storia di Macerata, ancora di D'Aversi, Dante Cecchi e Libero Paci. Dice così: a Franco, con l'auguri di un buonissimo anno 2015, perciò mi è stato regalato 11 anni fa, alla sua bravura Sandro, il grande Sandro Tombesi, ciao Sandro, e io ti ringrazio ancora per questo. Allora, più tardi vi leggerò, perché tanti vogliono sapere, ma San Giuliano, San Giuliano, io ho la storia di San Giuliano, e più tardi, verso le 9:15 così, leggerò la storia di San Giuliano, che sarà il patrono e la festa di domani. Poi manderemo in onda anche una bella canzone fatta da Giovanni Marresi e cantata da Maurizio Speranza, e che riguarda la storia di San Giuliano. Ora però un attimino di pubblicità e poi ritorno con voi, eh? Mi raccomando, rimanete sintonizzati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Sassoferrato e di Arcevia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Previsioni ANAS di traffico per il weekend. La fine di agosto è anche la fine delle vacanze, molti italiani tornano a casa per la ripresa delle attività lavorative, ma non mancheranno però anche le ultime partenze, spostamenti in netta crescita verso i grandi centri urbani in tutta Italia dalle località di villeggiatura. Traffico da Bollino Rosso nel pomeriggio di venerdì 28 agosto, nella mattinata di sabato 29 agosto e nel pomeriggio di domenica 30. Si ricorda che per facilitare la circolazione è stato imposto il divieto di transito dei veicoli pesanti sabato 29 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 30 agosto dalle 7 alle 22. In base alle stime del nostro osservatorio della mobilità stradale, sino a domenica 30 agosto sulle strade e autostrade in gestione ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, ha ricordato che è fondamentale affrontare ogni viaggio con responsabilità e consapevolezza. Arrivare qualche minuto prima non vale mai il rischio di un incidente. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale "Quando sei alla guida tutto può aspettare" e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi "La strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio". Si segnala che ANAS è sempre alla ricerca di diversi profili professionali su tutto il territorio nazionale, le modalità di candidatura e le informazioni sulle ricerche in corso sono disponibili nella sezione "Lavora con noi" del sito stradeanas.it e spesso sponsorizzate sulla pagina ufficiale di LinkedIn. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Buon viaggio e prudenza. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora la tua estate.
0: Molto bene, dopo l'annuncio pubblicitario noi ritorniamo con la trasmissione della domenica mattina. Franco alla console, Anna Maria alle linee telefoniche, il nostro numero di telefono è lo 0733 23 75 75. Allora, il nostro carissimo Benito, il capostazione delle Ferrovie dello Stato, dedica a tutti gli ascoltatori, ma in particolare Gabriele Di Fermo, a Rosane Mondottone, a Marta Di Ferma, a Gianni di Porto Potenza Picena, a noi e a tutti gli ascoltatori. Io ho scelto, carissimo Benito, questa bella canzone qua, eh? È senz'altro che piacere a te e anche alla tua signora, perché il titolo è L'Equipe 84, ho in mente te.

ho in mente te, scelto per il nostro Benito, che la dedicava a Gabriele Di Fermo, a Rossana Mondottone, a Marta Di Fermo, a Gianni Porto Potenza, Miscena, a noi e a tutti gli ascoltatori, un augurio sincero di buona domenica a tutti. Ciao Benito, buona domenica a te e alla tua famiglia. E proseguiamo con un'altra bella canzone, Ho scritto t'amo sulla sabbia. Quanti di noi abbiamo scritto questa parola che poi viene cancellata dalle onde del mare, eh? Ho scritto t'amo sulla sabbia. Tutti abbiamo fatto questa frase quando ci siamo recati al mare, specialmente da ragazzini.

Il volto della vita, naturalmente, Caterina Caselli. Andiamo avanti con altre belle canzoni. Allora, amici carissimi, siamo qua a tenervi compagnia e ascoltiamoci di nuovo l'Equipe 84 con quella canzone. 29 settembre, eccola.

ed eccole qua le belle canzoni del Kip 84 con il 29 settembre. Ora c'è un'altra bella canzone che vi ho proposto questa mattina, da cantata da questo gruppo Insomma, Un'ora sola ti vorrei. Che ne dite, eh? È bella, eh?

0: Vivi, la città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto aperta la Taverna dell'Olmo. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia dal 27 al 30 agosto.
1: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
4: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
3: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Riprendiamo il nostro discorso con le canzoni che abbiamo formulato questa mattina per tutti voi. Allora amici, eccoci di nuovo con altre belle canzoncine e andiamo avanti. Dopo aver ascoltato, c'è un'altra canzone bella, Quando mi innamoro, il titolo di questo brano cantato da Anne Dendici.

anni identici quando mi innamoro. Belle, belle, le canzoni 1968. Proseguiamo e andiamo avanti con un'altra bella proposta. Quando mi innamoro, eccola qua. Ora c'è Maurizio, un grande cantante, con 5 minuti e poi il titolo di questa bella canzoncina qua. 5 minuti e poi Maurizio.

Bene, bene, bene, bene. Maurizio ha cantato questa bellissima canzone, 1968, eh? Ora proseguiamo, sentite un po'. Stamattina abbiamo aperto, ma oggi è 30, diciamo, l'ultima domenica del mese di agosto di questo anno, domani è San Giuliano, l'abbiamo detto. Oggi si festeggia San Bononio Abate, poi nel San Angelo San Vantino. Il pensiero del giorno: fidarsi dei sogni vuol dire passare la vita a dormire. Detto questo, Franco è ancora qui, leggerà più tardi la storia del santo di Macerata, San Giuliano. È una bellissima storia, molto bella, che ha tanto valore nel raccontarla. Verso le 9:15 vi narrerò la storia, la vera storia di San Giuliano, patrono di Macerata, perché è un santo che viene dalla lontana Galizia, pensate un po', nel 1200 eccetera eccetera. Allora proseguiamo con altre belle cosettine, e di nuovo l'Equipe 84 con questo motivo.

e finisce così. Allora amici carissimi, ancora canzoni, e la nostra Gianna di Porto Potenza Picena dedica a Benito il capostazione, a Giovanna di Troica di Morovalle, ad Anna della Germania, la nostra carissima Anna Zenobri, a noi e a tutti gli ascoltatori. Io ho scelto questa bellissima canzone, carissima Gianna, un augurio di buona domenica. Avevo un cuore che ti amava tanto. Lino Gaetano, da Gianni Porto Potenza Picena, per Benito, Giovanna, Anna Germania, noi.

0: avevo un cuore che ti amava tanto, il titolo di questa bellissima canzone di Rino Reid. L'abbiamo scelta per la nostra Gianna di Porto Potenza Picena, che la dedicava a Benito il capostazione, a Giovanna di Trodica di Morovalle, ad Anna dalla Germania, la nostra carissima Anna Zanobli, a noi e a tutti gli ascoltatori. Ora un attimino, cari amici, perché è giunto il momento di ascoltare di nuovo la pubblicità, ma rimanete con noi, eh.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
0: Proseguiamo ancora? Ancora con altre belle canzoncine. Allora, abbiamo salutato la nostra Gianna di Porto Potenza Micena con quella bella canzone che la dedicava a Benito, a Giovanna, ad Anna da Germania, a noi e a tutti tutti. Allora, proseguiamo ancora e un altro bellissimo motivo è quello che ascolteremo ora. Con sapore di sale.

Queste sono canzoni che non si dimenticheranno mai, non cadranno mai in un angolo sperduto nell'archivio della musica, ma sono canzoni che fra 100 anni, 50 anni, 100 anni si ascolterà e sarà sempre piaciute. Bene, andiamo ancora avanti, amici, ricordando a tutti che verso le ore 9:15, 9:20 manderemo in onda quella bella canzone che ha scritto per San Giuliano, la vita di San Giuliano, nostro Giovanni Maresi, e cantata da Maurizio Speranza. Allora, Giovannino, se sei in ascolto puoi chiamarci perché ti dobbiamo parlare, se no ti chiamiamo noi, ti svegliamo noi. Ora andiamo avanti con un'altra canzone bella, eccola qua.

ragazzo ieri alla festa, che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo.

0: era la piccola Katy, naturalmente.
1: Non ti scordare,
0: oh, sì, vi volevo, non vi scordate mai di noi, eh. Non vi scordate di me.

cantante di questa canzone nel 1968. Dunque, amici carissimi, ancora un'altra bella canzone, e dopo Sergio Leonardi di nuovo i New Trolls con Visioni.

Naturalmente i New Trolls con questa bella canzone 1968, Visioni, e brani veramente indimenticabili. Proseguiamo ancora e ascoltiamoci un'altra bella canzone. Dopo Visioni, Marisa Sannia canta una canzone di Lombacchi La Valle, Casa Bianca. Marisa Sannia, per tutti voi.

Marisa Sannia, una casa bianca. Allora, cari amici, sto preparando quello che ho annunciato questa mattina. Siamo giunti alle ore 9:15. Vi racconterò, e fate molta attenzione, perché è la vera storia di San Giuliano, patrono della nostra città di Macerata, è scritta su questo libro che io ho in possesso, che mi è stato donato da questo nostro carissimo amico Alessandro Tobesi, Le tradizioni e blasoni popolari della città di Macerata, estratto dal terzo volume della storia di Macerata, di a cura di Aversi, Dante Cecchi e Libero Paci. Allora, dice a Franco, con l'augurio di un buonissimo anno 2015, alla sua bravura Sandro. Allora, io ho sotto mano questa bellissima storia di San Giuliano, che è scritta, pensate un po', adesso io ve la narro, mi raccomando, rimanete sintonizzati, e poi ascolteremo la canzone scritta da Giovanni Marisi e cantata da Maurizietto Speranza. Allora, la leggenda di San Giuliano. Fate molta attenzione. Il primo scrittore che abbia fatto menzione di San Giuliano, spiritore, fu l'usuardo monaco francese, vissuto ai tempi di Carlo il Calvo alla fine del secolo IX. Pensate quanti tempi fa, eh? Il quale nel suo martirologio assegna al 31 agosto la morte del santo. La leggenda però, come giunta fino a noi, nacque in Francia alla fine del secolo VII, del secolo XII, e fu scritta per la prima volta dal domenicano Vincenzo di Beauvais, detto il Bellunese, morto nel 1290. E pensate che data, eh? Morto nel 1290, e ricopiata più tardi in Italia, sentite un po', da Giacomo Varazze, arcivescovo di Genova, e da Sant'Antonino, arcivescovo di Firenze. Secondo la leggenda, Giuliano nacque ad Ac, paese del Belgio, verso il secolo VII. Amante della caccia, un giorno ebbe da un cervo l'annuncio che avrebbe dovuto uccidere il padre e la madre. Per fuggire a questo pericolo, Giuliano partì dal Belgio e si rifugiò in Galizia, ove divenne capo di soldati e prese in moglie una ricca castellana vedova. Ma purtroppo la tragedia predetta dal cervo si attuò spaventosamente. I vecchi genitori, che si aggiravano per quelle contrade in cerca del figlio, giunsero stanchi al castello di Giuliano e, accolti festosamente dalla nuora, riposavano nel letto nuziale in attesa del figlio. Giuliano, che si trovava a caccia, istigato da un traditore, tornò al castello e, pieno d'ira, credendo di uccidere la moglie infedele e il suo complice, uccise invece con la sua spada i propri genitori. La leggenda prosegue raccontando che all'involontaria tragedia seguì la volontaria ispirazione. Abbandonata ogni cosa, Giuliano, peregrinando, venne in Italia. Fu in Sardegna, in Sicilia, ad Aquileia, in Toscana, e finalmente giunse nelle contrade picene, presso il fiume Potenza, che allora allagava tutta l'ampia vallata su cui scorre. Si fece, per amore di Dio, umile traghettatore e ospitare dei pellegrini, fino a quando ricevette la visita di un angelo che gli annunciò la prossima morte. Infatti, poco dopo, la sua anima si sciolse
dai legami del corpo e andò a ricevere la ricompensa celeste. E questa è la bella leggenda di San Giuliano, che il popolo di Macerata conserva tra le cose più care e tramanda gelosamente di padre in figlio. Allora, ancora, ma vari marchigiani hanno cantato in poesia la leggenda di San Giuliano. Se ne conoscono diverse edizioni. Quella maceratese fu raccolta dallo scrittore Antonio Giannandrea, la trascrisse a Iesi con il titolo Storia di San Giuliano e si trova nella raccolta dei Nuovi Canti Popolari Marchigiani di Antonio Giannandrea, manoscritto esistente nella biblioteca comunale Mozzi Borghetti di Macerata. Il reverendo Don Aurelio Rossetti a Cingoli raccolse la leggenda di San Giuliano, che nel settembre del 1929 apparve in studi a Picena. Anche in quella di Senigallia era conosciuta la pietosa leggenda di San Giuliano detto l'ospitatore. La raccolta Nicola Leoni ed è apparsa nel primo dei quaderni della famiglia marchigiana, che ha per titolo Leggende marchigiane. Altra lezione di udiva da San Severino Marche, da noi trascritta, e dettata dalla signora Annetta Fratini di Petriolo, che l'apprense da tale Adamo del Franciscitto, pecoraio, pensate un po'. E poi la curiosità, chiudiamo questa fugace corsa al San Giuliano con due curiosità. Della prima scrive Giulio Chino Vitali del volume Macerata del Settecento. Il popolo godeva le feste religiose fatte con solennità e divertimenti pubblici all'aperto, gioco della palla corta, steccato dei buoi, corsa dei cavalli, fuochi d'artificio. Ecco, qui è la tradizione che poi, causa i nostri governanti di oggi, hanno trasgredito e non si fa più i fuochi d'artificio. Era di tradizione questi famosi fuochi d'artificio, poi le tombole e una volta l'anno. Poi San Giuliano patrono di Macerata, né il popolo di Roma del 30 agosto 1940, Giuseppe Franca, San Giuliano patrono di Macerata, né i giornali d'Italia del 30 agosto 1940, Giovanni Ginobili, la leggenda di San Giuliano narrata dalla tradizione popolare maceratese, nei giornali d'Italia del 25 agosto 1942. E poi Vicoli Nada, San Giuliano ospitatore, nei giornali d'Italia del 5 febbraio del 1943. Giovanni Ginobili racconta di laudi e canzoni sacre popolari marchigiane. Poi naturalmente la leggenda in diversi San Giuliano spettatore e la tradizione di lingua della leggenda popolare espressa in diversi dialettali. Naturalmente San Giuseppe Macerata 1963, Folco Testa Testena, è consultato braccia larghe, la leggenda di San Giuliano patrono. Pensate, a Buenos Aires la notte del 27-28 ottobre del 1936 non v'è nessuna indicazione nell'edizione stampata che possediamo e scritta in lingua. Allora, perciò questa è la vera storia di San Giuliano. È stata un santo che proveniva da lontano Belgio. Ora ascoltiamoci la leggenda di San Giuliano cantata da Maurizetto Speranza e naturalmente strumentata da il nostro Giovanni Maresi. Per tutti gli ascoltatori di oggi e anche domani mattina racconteremo la vera storia di San Giuliano. Ascoltiamoci la leggenda di San Giuliano.

E abbiamo ascoltato Mia Martini con La nevicata del 56. Allora amici, andiamo un attimino, vediamo un po' di che si tratta. Dopo aver ascoltato Mia Martini, La nevicata del 56, andiamo con Nel Sedaka, I capricci tuoi. Bene, bene, bene. Andiamo avanti con i capricci tuoi.

i capricci tuoi nel Tedacca naturalmente. Ora amici, andiamo subito ad ascoltare una bella canzone e un arrangiamento di questo grande orchestrista, maestro si chiama Andrea Scana, con Un'estate italiana e Ferragosto. Che ne dite? È stato l'altro giorno e andiamo subito con questa canzone qua. Eccole qua, le canzoni di Un'estate italiana e Ferragosto. Vai.

canzone fu naturalmente in estate italiana, Ferragosto, in occasione del campionato del mondo di calcio che l'Italia vinse nel lontano 2006. Poi da quel momento non siamo più andati a fare i campionati del mondo perché non siamo stati più capaci di passare il turno per le qualificazioni. Bene, come cambiamento di standanio, da campionato del mondo vinti per 12 anni non siamo andati più a qualificarsi. E proseguiamo. Ciao Giovanna di Trotica di Moro Valle, la canzone che sceglie per tutti gli ascoltatori insieme a suo marito Michele. Ringrazio Gianna di Porto Potenza Vicena, noi e tutti gli ascoltatori. Giovanna, eccoci qua, Adriano Celentano con Azzurro.

Azzurro, Adriano Celentano, per da Giovanna di Trotica di Morovalle, per tutti gli ascoltatori. Salutiamo Giovanna, Michele e andiamo avanti. Allora, c'è un'altra bella canzone che vorrei farvi ascoltare, sempre di Adriano Celentano. Siamo nel 1961, è Nata per me, Adriano Celentano.

I Camaleonti con Eternità 1989, e questo grande gruppo I Camaleonti, con tante belle canzoni che hanno mandato in onda e hanno fatto il giro del mondo più di una volta. Ora proseguiamo ancora con i New Trolls, Davanti agli occhi miei. Questo gruppo famosissimo, anche questo molto molto molto amato da tutti noi giovani.

New Trolls davanti agli occhi miei, naturalmente canzone di Valle Lontano 1970. Allora proseguiamo, e sentite un po', ho rispolverato vari giorni fa questo gruppo famosissimo che ha fatto tanto scalpore alcuni anni fa, naturalmente parlo di Benny Good con le sue straordinarie e belle canzoni. Riascoltiamo Benny Good con questi motivi. Vediamo un po' perché non me lo dà. Ecco fatto. E vado, Un attimino riprendiamo il discorso con le altre cosettine, poi riprendiamo il nostro. Allora, eccoci qua. Di nuovo questo gruppo famosissimo dei famosi anni 60-70, e parlo di Benny Good con questi motivi veramente straordinari. E vai.

attimino questo gruppo, riprendiamo con una bella canzone che ci richiede il nostro generale di Mogliano, e che auguro a tutti una bellissima domenica, e saluta Elio il padre, Sabrina, Chiara, Dario, Maria Pia.

0: la città gioco nelle fiere di Montolno a Corridonia dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto aperta la Taverna dell'Olmo. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e dei Charnages e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia dal 27 al 30 agosto.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in blu.
7: Bene, bene, bene, riprendiamo il nostro discorso, cari amici, e andiamo con il nostro generale Mogliano. Una bella canzone di Domenico Modugno, nel blu, dipinto di blu, che saluta naturalmente ad Elio, il padre, a Sabrina, a Chiara, a Dario, a Maria Pia, a Rina e Anna Maria di Radio Nuova, la nostra Anna Maria. Eccoci qua. Ciao generale, buona domenica.

Ed eccolo qua, Domenico Modugno con Volare, naturalmente scelto il nostro generale di Mogliano, che lo dedicava a Elio il padre, a Sabrina, a Chiara, a Dario, a Maria Pia, a Rina, ad Anna Maria di Radio Nuova Serata, la nostra Anna Maria. Ok, ciao generale, buona domenica anche a te. Ora c'è Maria Pia di Mogliano, saluta tutti gli ascoltatori e noi giustamente con te sulla spiaggia. Nico Fidenco.

per la nostra Maria Pia di Mogliano, che salutava tutti gli ascoltatori, e un augurio sincero di buona domenica. E la nostra trasmissione sta per concludersi in una decina di minuti e proseguiamo sempre con Domenico Modugno, con questa bella canzone, sapete che vi farò ascoltare, L'avventura, Domenico Modugno.

0: l'avventura Domenico Modugno, che belle canzoni cantate da lui, eh? Allora amici, siamo per concludere questo appuntamento di questa mattina. Ricordiamo a tutti che domani mattina, in occasione della festa di San Giuliano, noi saremo qua in studio sino alle ore 10:30 per trasmettere e stare insieme a voi e la storia ancora ripetitiva di San Giuliano. Allora, però intanto rinfreschiamoci.
1: Domani andiamo a comprare le cose di San Giuliano.
0: Le goccette.
1: Le goccette, i pettinini. No, dai, andiamo a giocare. Non è giusto, anche noi grandi siamo diventati piccoli e andiamo a far giocare.
0: Allora, c'è un detto che dice, ai bambini, alle bambine le goccette, ai maschietti lo fischietto di San Giuliano.
1: Non mi piace tanto.
0: Non va così.
1: Va bene, buongiorno a tutti, ci siamo.
0: Ma tanto
1: domani.
0: Sì.
1: Io intanto salutato.
0: Sì, sì, certo. Allora, rinfreschiamoci. Trova la spirale. Allora, naturalmente, è quando stava facendo la chiusura. Allora, trovala, ispirala, incamera nei tuoi polmoni tutta l'aria fresca che puoi. Questo ossigeno farà risalire il tuo umore nel giro di un secondo. Che ne dici, Anna, va bene?
1: Sì, va bene.
0: Apri l'acqua calda.
1: Che fa vivere.
0: Uno dei piaceri meno costosi.
1: No, adesso l'acqua calda no.
0: Io
1: apro quella fredda.
0: Uno dei piaceri meno costosi, ma anche più gradevoli, è rilassarsi sotto una doccia bollente.
1: Ma che sei matto?
0: Dopo una giornata intensa.
1: No, sotto la doccia fredda.
0: Certo. Sì, questo qui. Allora. Sì. E lasciati andare. Dedica un momento solo a sperimentare cosa significa sentirsi totalmente liberi dai freni inibitori. E queste sono cosettine carine, no? C'è un'altra canzone per chiudere.
1: Qui dentro si muore di caldo.
0: Lo so.
1: Io fra poco casco
0: per terra. Ma non solo qui, anche dall'altra parte.
1: Qui dentro è tutto imbottito, ormai nel suo ufficio.
0: Dice così, coccodrai e divertiti. Il tuo angoscio contribuisce più efficacemente al tuo benessere se lo coccoli e lo fai divertire e se non ti comporti da tiranno. Detto questo, andiamo con l'ultima canzone in programma. Ecco, questo Franco vi saluta, ci risentiremo domani mattina con l'appuntamento di Ciao Domenica in edizione San Giuliano. Amici, eccola qua, l'ultimo brano in programma.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
4: La città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica organizzata dall'associazione La Margutta trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto aperta la Taverna dell'Olmo. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia dal 27 al 30 agosto.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
7: La radio

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: All'inizio di questa liturgia vogliamo chiedere perdono al Signore dei nostri peccati per accostarci un po' meno indegnamente al suo altare. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo, o Padre, che guardi con amore i tuoi figli, ispiraci pensieri secondo il tuo cuore, perché non ci conformiamo alla mentalità di questo mondo, ma seguendo le orme di Cristo scegliamo sempre le vie che accrescono la vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Geremia. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno. Ognuno si beffa di me. Quando parlo, devo gridare, devo urlare. Violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo, non penserò più a Lui, non parlerò più nel suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, vi esorto, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire

Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuole venire dietro a me,

Nel Vangelo di questa domenica risuona una delle parole più dure che Gesù abbia mai rivolto a un suo discepolo, e lo dice proprio a Pietro: va dietro a me, Satana. Colpisce che queste parole siano rivolte proprio a Pietro, anche perché poco prima Pietro aveva riconosciuto Gesù come vero figlio di Dio. Quindi Pietro, proprio dalle stelle alle stalle, combina sempre guai. Perché un rimprovero così severo? Pietro non è animato da cattive intenzioni, ce l'ha messa tutta. Pietro vuole bene a Gesù e quando sente parlare della passione vorrebbe risparmiare a Gesù questa sofferenza. Per questo dice: Signore, non ti accadrà mai. Eppure sbaglia profondamente, e Gesù per questo è duro. L'errore di Pietro è lo stesso che troviamo nel racconto delle tentazioni nel deserto. Anche lì compare Satana. E Satana vorrebbe suggerire a Gesù, indicare a Dio quale strada deve percorrere. Proprio per questo Gesù, Satana, lo chiama così, Satana. È una parola ebraica, Satan, che vuol dire colui che si oppone, colui che non fa andare avanti le cose, colui che ti rema contro. È colui che si oppone a Dio, colui che si oppone ai progetti di Dio, alla guida di Dio. Questo è il Satana. Pietro, come Satana nelle tentazioni, vorrebbe un Messia diverso, una salvezza diversa, una croce evitata. In fondo, Pietro vorrebbe insegnare a Dio come si fa a Dio. Vorrebbe insegnare il mestiere a Dio. Quante volte noi lo giudichiamo a Pietro, però quante volte davanti a un fatto accaduto abbiamo pensato, almeno per un attimo, se c'ero io al posto di Dio avrei fatto diversamente. Magari pensando, anche senza ammetterlo, avrei fatto meglio. Avrei fatto meglio. Per questo Gesù gli dice: va dietro a me. Guardate, non è un invito a togliersi di mezzo, eh? Gesù non gli dice togliti di mezzo, ma è un richiamo al posto che spetta al discepolo. Il discepolo non deve stare davanti al maestro, dietro, deve seguire. Tu non devi precedermi, gli dice Gesù, non devi indicarmi la strada, non devi decidere tu il cammino della salvezza. Il tuo posto è dietro a me, perché io sono il Signore e tu sei il mio discepolo. Questa parola raggiunge anche noi. Tante volte facciamo come Pietro. Vorremmo che Dio intervenisse secondo i nostri tempi, risolvesse i problemi come immaginiamo noi, evitasse certe prove, cambiasse gli eventi secondo i nostri progetti. Quando questo non accade, facciamo fatica a fidarci, ci sentiamo delusi da Dio. E invece l'inizio dell'atto di fede è proprio questo: accettare di seguire il Signore. Essere cristiani è proprio essere seguaci. Non siamo noi a tracciare la strada che Dio deve percorrere, siamo noi a lasciarci guidare sulla strada che Lui traccia. Guardate, sembra una cosa semplicissima, no? Che c'è di più facile? Eppure è la cosa più difficile della conversione.
perché richiede una profonda umiltà. È logico, ma quanto fatichiamo. Richiede riconoscere che Dio vede più lontano di noi, che il suo progetto è più grande dei nostri calcoli e che la sua sapienza supera la nostra intelligenza. Sono tre cose che tutti diremmo sono vere, ma nella vita, perché richiede un affidamento sincero, è quello che la Bibbia chiama fede. Fede non è sapere delle cose, ma è affidarsi. La fede non è avere tutte le risposte, è avere abbastanza amore da fidarsi di colui che conosce la strada. E allora chiediamo al Signore questa grazia, di imparare giorno per giorno a stare al nostro posto, non davanti a Lui, ma dietro di Lui, con il coraggio di seguirlo anche quando la strada passa attraverso la croce. E vedete, a volte ci capita di vedere delle persone che hanno affrontato con grande fede delle croci grandissime. E questa cosa, ma come hanno fatto? È semplice. Se tu cominci a imparare a camminare giorno per giorno dietro il Signore, accogliendo da Lui come dono e fidandosi di Lui anche nelle cose più piccole, più semplici della giornata, allora imparerai anche ad accogliere la croce, e la croce più pesante. Tutti i mestieri si imparano facendo le cose piccole. Gesù, quando era piccolo, all'inizio, nella bottega di San Giuseppe, non gli ha dato subito in mano la sgorbia e la pialla, gli ha dato la carta vetra, e ha cominciato con la carta vetra. Si impara dalle piccole cose. Che il Signore ci insegni e ci aiuti ad aver fiducia in Lui nelle piccole cose d'ogni giorno, per avere poi la forza di vivere quelle grandi.

0: Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
0: Riconoscendoci poveri e bisognosi di perdono, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera, riponendo in Lui tutta la nostra speranza. Diciamo insieme: accogli, Signore, la nostra preghiera.
1: Accogli, Signore, la nostra preghiera.
2: Illumina le coscienze con la Tua parola e rendile disponibili al pentimento. L'esperienza della riconciliazione nella Chiesa sia segno e strumento di pace per ogni creatura. Noi Ti preghiamo.
1: Accogli, Signore, la nostra preghiera.
2: Dona a tutti i Tuoi ministri la stessa sollecitudine di Cristo, buon pastore. Rendili appassionati nella ricerca di quanti si sono smarriti. Noi Ti preghiamo.
1: Accogli, Signore, la nostra preghiera.
2: Guarda ai popoli che soffrono a causa della violenza, dell'odio e delle guerre. Suscita in tutti l'impegno di una leale collaborazione per il conseguimento della giustizia e della pace. Noi Ti preghiamo.
1: Accogli, Signore, la nostra preghiera.
3: Conforta i nostri fratelli malati, benedici le loro famiglie e sostieni sulla via della croce i discepoli di Cristo. Noi Ti preghiamo.
1: Accogli, Signore, la nostra preghiera.
3: Concedi a noi la Tua misericordia, la gioia del perdono renda tutti capaci di accoglienza reciproca. Noi Ti preghiamo.
1: Accogli, Signore, la nostra preghiera.
0: O Padre, guarda la nostra povertà e soccorrici con la Tua grazia, perché ci sentiamo da Te amati e custoditi, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
1: L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, Signore, perché si compia in noi con la potenza del tuo Spirito la salvezza che celebriamo nel mistero. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori.
0: Sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
0: È cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione e distrutto i nostri peccati. Risorgendo dai morti, ci ha aperto il passaggio alla vita eterna. Salendo a te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del Regno dei Cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
2: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Giuliano e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che è redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
3: Scambiatevi il dono della pace. Thank you.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Allora diamo alcuni avvisi per i prossimi giorni. Stasera, oggi pomeriggio alle ore 18, qui in cattedrale a San Giovanni, ci sarà la presentazione del libro su San Francesco dal titolo Crocifisso con Cristo, a cura del nostro vescovo Monsignor Nazareno Marconi. Quindi siamo tutti invitati a partecipare. Sempre oggi, stasera, alle ore 21, qui in cattedrale, ci sarà l'adorazione eucaristica dal titolo Una notte di luce, durante la quale ci sarà anche la possibilità di confessarsi. Quindi siamo tutti invitati a cogliere questo momento di grazia per prepararci bene alla festa del nostro patrono San Giuliano. E lunedì, proprio giorno della festa del nostro patrono, le sante messe saranno qui alle ore 10:30, la Santa Messa Solenne, e poi nel pomeriggio alle ore 18 la Santa Messa sarà sul sagrato del Duomo di San Giuliano, a cui seguirà la processione. Ancora, sabato 5 settembre ci sarà l'apertura dell'anno pastorale che vivremo a Santa Maria degli Angeli. Lì il ritrovo sarà alle ore 10 per poi iniziare alle ore 10:30 la processione fino alla Basilica, dove alle ore 11 ci sarà la Santa Messa presieduta dal nostro Vescovo. Ancora, domenica 6 settembre, è festa della Madonna della Misericordia, le sante messe saranno alle ore 9:30 nella Basilica della Misericordia e poi alle ore 10:30 qui in cattedrale. Nel pomeriggio, alle ore 17:30, ci sarà la partenza da Piazza Vittorio Veneto, qua fuori, per arrivare alla Basilica della Misericordia, dove ci sarà il saluto del Vescovo, del Sindaco e la tradizionale offerta del grano alla Madonna. Dopo l'offerta partirà la processione per tornare qui in cattedrale, dove celebreremo la Santa Messa Solenne. Ora gli avvisi sono tanti, però troviamo tutti questi avvisi li troviamo nelle locandine in fondo alla chiesa. Non perdiamo comunque questi momenti di grazia.
1: Preghiamo. O Signore, che ci hai saziati col pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Sia benedetto il nome del Signore.
2: Ora e sempre.
1: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
2: Egli ha fatto cielo e terra.
1: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
3: La messa è finita, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche

0: Papa e poi ascoltare le sue parole, le sue parole sul Vangelo odierno e quelli che poi saranno presumibilmente degli appelli anche per quanto riguarda, ci ha abituato così il Santo Padre, lo scenario internazionale. Vediamo appunto tante persone anche con dei cappelli e con degli ombrelli per ripararsi dal sole, non potrebbe essere altrimenti visto che il termometro supera anche oggi i 30 gradi in questa seconda e ultima parte di estate, di una stagione estiva, l'ultima domenica di agosto, la 22esima domenica del tempo ordinario in cui la Chiesa ricorda San Felice, sacerdote, martire sulla via romana in questa giornata, appunto il 30 di agosto, un giorno in cui una volta la Chiesa ricordava invece Santa Rita, adesso si celebra il 23 di agosto. Ma vediamo il Santo Padre avvicinarsi al microfono, andiamo dunque in quel di Castel Gandolfo.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica. Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che svela ai discepoli il mistero della sua Pasqua imminente. Il Messia, dice, dovrà andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Ciò che afferma è molto lontano dalle nostre attese di un Messia trionfatore e potente, con il cui aiuto sconfiggere e calpestare i nemici. Già avevano avuto modo, nel tempo trascorso con lui, di stupirsi di tanti suoi gesti e parole. Quest'ultimo messaggio, però, va davvero oltre ogni previsione. In particolare, Pietro manifesta il suo dissenso e rimprovera Gesù dicendogli: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Poco prima ha riconosciuto in lui il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ora invece, sorpreso e forse deluso da ciò che sente, in contrasto con la bellissima professione di fede che ha appena fatto, lo rimprovera. Sembra dirgli: sì, credo che tu sei il Messia, ma non è così che si salva il mondo. Il suo è un moto di zelo, certamente animato da amore sincero, e non di meno ci fa riflettere. Anche per noi, infatti, non è sempre facile capire e accettare le vie di Dio, specialmente quando sono molto lontani dalle nostre. Allora la tentazione è di pensare contro ogni logica di fede che sia il Signore a sbagliare, o peggio ancora a non ascoltarci o a non interessarsi di noi. Di fronte a questa incertezza, Pietro, pur nella sua impulsività, ci insegna due cose importanti. La prima è di non interrompere mai, nemmeno in questi momenti, il dialogo con il Signore, anzi di manifestargli con fiducia anche la nostra difficoltà a comprendere ciò che ci chiede. La seconda, però, è di non giudicare mai l'operare di Dio, ma piuttosto di metterci in ascolto, con umiltà, nella preghiera, di ciò che ci sta rivelando attraverso il suo agire, anche quando non corrisponde alle nostre attese. E la grandezza del primo degli apostoli si manifesta anche in questo. Gesù gli risponde: va dietro a me Satana, e spiega a lui e agli altri discepoli che per calcare le sue orme dovranno rinnegare se stessi, prendere la loro croce e seguirlo. Pietro lo farà. Dopo averlo ascoltato, accetterà la sfida e rimarrà fedele alle parole di Cristo, che ha riconosciuto come il suo Redentore per tutta l'esistenza fino a martirio. Chiediamo allora al Signore di avere anche noi, nella nostra vita di fede e nella nostra preghiera, la stessa sincerità di Pietro, nel dirgli umilmente ciò che davvero sentiamo, anche quando il cuore è confuso, e al tempo stesso di saper coltivare la sua stessa docilità nell'accettare ciò che ci chiede al di là delle nostre attese. Ci aiuta Maria, che è stata obbediente ai disegni di Dio fin sotto la croce del suo figlio Gesù. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
2: Et concepit
1: Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.

Cari fratelli e sorelle, da Haiti giungono notizie drammatiche del grave massacro perpetrato a Kenshkov, nel quale hanno perso la vita numerose persone, mentre altre sono sequestrate. Esprimo la mia vicinanza orante alle vittime e ai loro familiari e chiedo che vengano rilasciati senza indugio tutti gli ostaggi. Rivolgo un accorato appello a tutti i responsabili affinché si impegnino concretamente per garantire la sicurezza della popolazione e porre fine a ogni forma di violenza. Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet. Preghiamo per chi ha perso la vita, per i feriti e i dispersi, per le famiglie, per i soccorritori. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione. Continuiamo a pregare per la pace. Sant'Agostino, la cui memoria abbiamo celebrato in questi giorni, diceva che la pace è simile al pane del miracolo che cresceva nelle mani dei discepoli mentre lo spezzavano e lo distribuivano. Possano aumentare nel mondo quanti con coraggio spezzano e distribuiscono il pane della pace, superando le divisioni, promuovendo la giustizia, praticando il perdono per il bene di tutti. On Tuesday, we celebrate the World Day of Prayer for the Care of Creation. This marks the beginning of the season of creation, observed by Christians of various denominations, whose theme this year is living water. As I recalled in the message for this day, caring for our common home calls for a conversion of heart, so that what has been used to bring about destruction may instead be directed toward life. I invite everyone to join in prayer and action that we may become channels of the living water of God's peace, refreshing our wounded world. Saluto tutti voi, fedeli di Castel Gandolfo e pellegrini di vari paesi. In particolare do il benvenuto ai partecipanti alla manifestazione benefica Run to Rome. Ai giovani che hanno vissuto il cammino della Via Lucis itinerante, al gruppo dei devoti, scusate, al gruppo dei devoti della Madonna dei Miracoli di Corbetta e ai motociclisti presenti per il loro traghetto.

0: tradizionale incontro annuale. Ringrazio le forze dell'ordine e quanti hanno contribuito al mio soggiorno estivo qui a Castel Gandolfo, come pure al servizio a tutela della sicurezza durante gli incontri con i pellegrini. Tante grazie. E invio il mio cordiale saluto ai fedeli che seguono l'Angelus da Piazza San Pietro. E a tutti auguro una buona domenica.
1: Il pensiero del Papa è andato ad Haiti e poi ancora alla terribile alluvione che ha colpito il Nepal e la Cina. Il pensiero è andato anche a chi sta vedendo l'Angelus in quel di Piazza San Pietro sui maxi schermi. E poi avete potuto vedere, per chi ci segue in videocronaca, o sentire, per chi invece lo fa attraverso la radio, c'è stato un momento di pausa un poco prima che il Papa salutasse un gruppo di motociclisti, semplicemente i fogli che teneva in mano Leone, due pagine si erano probabilmente sovrapposte, e sono cose che capitano anche al Santo Padre, che poi appunto ha detto scusate, ha ripreso dopo pochi secondi. In questo momento saluta le persone presenti vicino alle transenne, e il Papa dunque saluta anche Castel Gandolfo, ha voluto ringraziare non a caso tutti coloro che hanno permesso un soggiorno in sicurezza, le forze dell'ordine, anche la sicurezza dei pellegrini, quando ci sono stati degli incontri e dei momenti di preghiera e di devozione, dei momenti liturgici quali quelli vissuti ieri sera, e ovviamente anche quanto stiamo raccontando adesso in diretta in inglese. Poi il Papa ha voluto anche fare un riferimento alla giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Ma al di là di quello che noi definiamo post-Angelus, intanto il Papa si trova a bordo della golf car per il consueto saluto alle persone presenti in piazza. Don Carlo, il Santo Padre ci ha ricordato e ha posto Pietro come esempio e riferimento per questo: non dobbiamo mai interrompere mai il dialogo con Dio, anzi, proprio quando abbiamo difficoltà a comprendere ciò che ci chiede, dobbiamo avere fiducia in Lui. La fede è anche questo.
2: Ma quello di Pietro certamente è stato un atteggiamento umano, forse il più corretto possibile, perché Pietro si è comportato come una persona che sinceramente nel suo cuore amava Gesù, quindi si è messo quasi a livello di protezione, quasi voleva difenderlo, no? No, no, questo non accadrà mai, ma non è tanto la parola, e quindi umanamente ci sta, perché è stato proprio un gesto proprio di amore, di protezione nei confronti del Signore, che aveva proclamato poc'anzi quello che sarebbe stato il suo destino sulla croce e sul Calvario. Quello che colpisce nelle parole di Gesù non è tanto il fatto di che lo appella Satana, quando pochi giorni prima l'aveva appellato tu sei Pietro e su questa pietra ti dirò la mia chiesa, ma quello che colpisce, che ci fa riflettere, è quel stai dietro a me. Perché quando ci succede una contraddizione, piccola o grande che sia, nella vita quotidiana di tutti i giorni, è chiaro che noi entriamo un po' nella confusione, no? Del dire ma come mai, Signore, questo non ce l'ho. Quindi siamo noi che in qualche modo stiamo chiedendo inconsciamente, involontariamente al Signore, conducimi sulla strada che voglio io. Quindi io precedo il Signore. E Gesù dice stai dietro a me, perché io non ti dico che ti sollevo dalle sofferenze, perché questo no, però ti dico stai da me, fidati della strada che io ti indico. Quindi è un mettersi alla sequela di Cristo e non fare quello che imporre a Cristo e chiedere a Cristo quello che io voglio fare. Ecco, questo è stato sicuramente l'atteggiamento di Pietro. Ci siamo tutti noi in Pietro, in questo suo atteggiamento, quindi credo che esplode la sua massima umanità, esplode la sua massima sincerità del cuore, quindi, e Pietro è stato educato gradualmente anche lui a capire che cosa significa essere alla sequela di Cristo.
1: Questa capacità, attitudine, questo tendere verso ciò che hai appena detto, Don Carlo, non dobbiamo, correggimi se sbaglio, considerarlo come fosse un interruttore on off, cioè o lo sono o non lo sono, ma è anche una ricerca, è anche un tentativo di, è anche un riuscire ad esserlo in alcuni momenti e non riuscire a farlo in altri. L'importante è cercare di, non a caso spesso ricordiamo che la fede stessa è una ricerca continua.
2: Allora, nessuno di noi nasce imparato nelle cose ordinarie e quotidiane, nessuno di noi nasce già maturo nella fede, è un cammino, per cui quel tendere a quella perfezione non vuol dire, perfezione non significa che non devi sbagliare mai, perfezione vuol dire perseveranza, nel senso, come dicevi tu, ricerca vuol dire scommettere sulla fede, scommettere sul Signore che comunque come padre sa dove portarti. È un esercizio, che a cui nessuno di noi, ripeto, nasce già preordinato. Lo acquisiamo giorno per giorno attraverso i sacramenti, attraverso le vie della Chiesa, attraverso l'educazione, attraverso le prove stesse che la vita ci mette a disposizione. Quindi è chiaro che avere la fede non vuol dire io credo in Dio, punto, ma significa ogni volta rinnovare, ogni volta riconfermare, ogni volta ricominciare da capo. Può esserci forse di conforto a tutti, guardate, il peccato non è cadere per terra, perché quello noi lo facciamo 70 volte 7 al giorno, il peccato è rimanere per terra, è non rialzarsi più, è quello che ci diceva anche Papa Francesco, che costantemente diceva, guardate, non smettete mai di credere che Dio perdona e non si stanca mai di perdonare, siamo noi che ci stanchiamo e pensiamo che Lui non ci perdoni.
1: Sono le 12:19, il Papa ha fatto rientro nel Palazzo Apostolico, si è concluso questo giro sulla golf car e i fedeli, i pellegrini lasciano lentamente la piazza di Castel Gandolfo. Noi restituiamo la linea alla regia, ringraziamo chi ci ha seguito in video cronaca e tra pochi istanti proseguiamo qui su Radio Vaticana.

0: Le 12:20 sempre in diretta, dunque abbiamo seguito l'Angelus di Papa Leone in quel di Castel Gandolfo. Poche decine di chilometri separano il comune laziale dalla città del Vaticano, un paio di gradi separa la temperatura di Castel Gandolfo da quella a Roma in Vaticano, 32 nel comune laziale, 34 nella capitale italiana, ed erano comunque tante le persone, Don Carlo, sia lì ma tante anche in piazza San Pietro a vedere il Papa sui maxischermi.
1: Mi colpisce molto questa cosa perché ripenso a, solo a dirlo mi vengono i brividi, 26 anni fa, correggimi, quando nel giubileo, per chi l'ha vissuto se lo ricorda, nella giornata mondiale dei giovani
0: a Tor Vergata,
1: a Tor Vergata, 2 milioni di persone, di ragazzi, Giovanni Paolo II disse, adesso non ricordo le parole esatte ma il senso era questo: che cosa siete venuti qui? Chi cerca, siete venuti qui a cercare chi? Come per dire, il senso era, siete venuti a vedere me? Ma certamente, umanamente ci sta, ma voi siete venuti a cercare Cristo? Voi forse non vi rendete conto, forse neanche lo immaginate, voi non state, siete qui, certo vedete me, ma voi siete qui per cercare Cristo. Quindi tutta questa gente che in piazza San Pietro comunque non ha rinunciato, tutta questa, ai 34 gradi, nonostante 34 gradi, tutta quella gente che comunque sta lì chissà da che ora con i 32, col sole in testa, picco, è proprio la ricerca, sì, ovviamente voglio vedere il Santo Padre, però fondamentalmente cerco Cristo.
0: Tra l'altro, grazie al nostro archivio vado a leggere, ci furono delle temperature record proprio in quei giorni che tu sei andato a ricordare, forse la memoria allora non ti tradiva, perché la GMG del 2000 a Tor Vergata si svolse tra il 19 e il 20 agosto del 2000,
1: sì.
0: E la temperatura massima che si registrò in particolare il 19 di agosto fu di 39 gradi a Roma, e durante la veglia, il pomeriggio, la temperatura, quindi il sole andava ormai a tramontare, era di 33 gradi con un'umidità al 71%, quindi chi siete venuti a cercare, aperta parentesi, con 33 gradi all'ombra, verrebbe da dire, 2 milioni di persone. Tra l'altro a Tor Vergata poco più di un anno fa abbiamo assistito nel corso del giubileo del 2025 a un altro incontro meraviglioso dei giovani con Papa Leone, e assisteremo la prossima estate alla GMG e quindi in quel di Seul, e quindi insomma i giovani rispondono con la presenza, ancor prima che con le parole.
1: In questi giorni, credo che si conclude domani, c'è il pellegrinaggio diocesano di Roma a Lourdes, dove comunque sono presenti tantissimi giovani, quindi la pastorale giovanile della diocesi di Roma è chiaro che ha dato una risposta proprio di senso a questa vita che passa a volte attraverso la croce, passa attraverso la sofferenza, passa attraverso, non è la croce in se stessa che dà forza, ma chi l'ha portata, ecco, quindi è Cristo. Allora, questo bisogno di persone che sfidano il caldo, 39 gradi come accennavi tu, 26 anni fa, i 34 di Roma, 32 di Castel Gandolfo, questo incamminarsi nonostante tutto è proprio un bisogno di dare risposte a una vita che ci sta sfuggendo di mano, perché inondazione da una parte, terremoto da quell'altra, guerra a destra, guerra a sinistra, guarda, lui ha fatto l'accenno, ha parlato di Haiti, quello che sta succedendo, ecco, nel mondo, stiamo perdendo veramente il senso della vita. Allora questo bisogno anche di incontrare, sì, di vedere il Papa fisicamente come uomo, ma oltre quello c'è proprio il bisogno di Cristo,
0: È stato un forte appello, giustamente sottolineavi Don Carlo, quello del Papa per Haiti. Noi con un pizzico, un granello di sabbia, di sano orgoglio, sottolineiamo a nostra volta che come Radio Vaticana spesso parliamo di Haiti, laddove risulta essere in realtà uno di quei conflitti armati troppo spesso dimenticati anche dal mondo della comunicazione, e il Papa oggi il primo appello l'ha voluto rivolgere proprio per il paese. americano. Stiamo per concludere questa nostra diretta, prima però ancora una riflessione con te, Don Carlo, su questa estate che va a chiudersi. Sappiamo del tuo, abbiamo parlato dei giovani, ma del tuo operare, della tua capacità di saper ascoltare anche chi è più anziano tra noi, le cittadine e i cittadini più anziani. D'estate, diciamolo, abbiamo un paio di minuti, si moltiplicano le iniziative per gli anziani soli in città. Finisce l'estate, non è che si corre il rischio che ci si dimentichi di queste persone, perché la solitudine non conosce stagione. È vero, d'estate le città a volte fanno paura per le attività chiuse, però l'anziano ha bisogno sempre di...
1: Il rischio che ci si dimentichi degli anziani a estate finita c'è, come c'è stato il rischio che puntualmente ogni estate ci si dimentichi degli anziani all'inizio dell'estate. Qui non si tratta però di ricordare, di collocarli in un tempo più o meno. È il rischio proprio che la cultura dello scarto va combattuta. Il cammino di cui parlava Papa Francesco, il cammino è ancora lungo, il cammino è ancora difficile. L'anziano è solo sempre, a prescindere dall'estate o dall'inverno. Ci sono delle situazioni veramente drammatiche che si accavallano anche a susseguirsi anche di situazioni economiche. È difficile per tante situazioni, ecco, tu parli degli anziani, io ti parlo di una fragilità che può essere anche estesa a quegli anziani. Evitiamo, cerchiamo di evitare tutti insieme che la vita sia vita e non sia sopravvivenza. Ecco perché il rischio a cui noi stiamo andando è proprio questo. Stiamo andando incontro a dei grossi pericoli in cui non si vive ma si sopravvive. In troppi, molti casi questa cosa purtroppo si sta già verificando.
0: Grazie Don Carlo Abate, ancora auguri per quanto deciso dal Papa, che lo ricordiamo ti ha nominato direttore dell'ufficio per la pastorale sanitaria della diocesi di Roma. Inizierai questo incarico il 1° settembre, dunque tra, aiutatemi, 36 ore per la precisione, a lei.
1: Piccola correzione, è pastore della salute.
0: Della salute.
1: Che è un po' più esteso come termine, sì.
0: Pastorale della salute, okay. Sì. Abbiamo detto pastorale sanitaria, okay. Della salute. Siamo precisi anche perché giustamente è un ambito questo dove la precisione fa la differenza. Okay. Grazie ancora Don Carlo, grazie a Daniele Giorgi, al di là del vetro, e Luca Rossi, i nostri tecnici del suono. Da Andrea De Angelis, un saluto e viva, buona domenica, restiamo insieme alle 2 GR.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Sassoferrato e di Arcevia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Previsioni ANAS di traffico per il weekend. La fine di agosto è anche la fine delle vacanze. Molti italiani tornano a casa per la ripresa delle attività lavorative, ma non mancheranno però anche le ultime partenze, spostamenti in netta crescita verso i grandi centri urbani in tutta Italia dalle località di villeggiatura. Traffico da bollino rosso nel pomeriggio di venerdì 28 agosto, nella mattinata di sabato 29 agosto e nel pomeriggio di domenica 30. Si ricorda che per facilitare la circolazione è stato imposto il divieto di transito dei veicoli pesanti sabato 29 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 30 agosto dalle 7 alle 22. In base alle stime del nostro osservatorio della mobilità stradale, sino a domenica 30 agosto sulle strade e autostrade in gestione ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, ha ricordato che è fondamentale affrontare ogni viaggio con responsabilità e consapevolezza. Arrivare qualche minuto prima non vale mai il rischio di un incidente. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale "Quando sei alla guida tutto può aspettare" e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi "La strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio". Si segnala che ANAS è sempre alla ricerca di diversi profili professionali su tutto il territorio nazionale. Le modalità di candidatura e le informazioni sulle ricerche in corso sono disponibili nella sezione "Lavora con noi" del sito stradeanas.it e spesso sponsorizzate sulla pagina ufficiale di LinkedIn. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Buon viaggio e prudenza. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: La città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto aperta la Taverna dell'Olmo. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia dal 27 al 30 agosto.
4: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova Macerata presenta: Qual è il problema?

0: eccoci qua, l'appuntamento anche oggi con Radio Nuova Macerata e con Franco Maiolati. Franco Maiolati non è con noi in studio oggi, ma ci ha date alcune cose che adesso ascolteremo, poi vediamo se facciamo qualcosa anche su quello che ci ha detto. Quindi cominciamo ad ascoltando la prima che ci ha dato e sentiamo di cosa ci parla.
1: Eccoci, buongiorno a Nazareno e buongiorno a tutti gli ascoltatori, di nuovo insieme dopo questa sospensione estiva che ci siamo dati. E qual è il fatto più importante dal mio punto di vista, chiaramente per l'esperienza vissuta da me stesso in questi giorni? E secondo me è il meeting di Rimini. Il meeting di Rimini che si è svolto da venerdì 21 fino a mercoledì, cioè l'altro giorno 26. Chiaramente la rilevanza è stata molto dovuta anche e sottolineata dalla presenza del Papa, che è intervenuto sabato e tenendo un bel discorso che poi io direi di riascoltare tutti insieme in modo integrale, di cui poi magari dirò qualche punto che a me ha colpito, qualche sottolineatura. Quello che oggi dirò, presenterò perlomeno alcuni piccoli interventi brevissimi raccolti al meeting, non vogliono essere un rendiconto, un reportage, un riassunto del meeting, perché sarebbe impossibile farlo per i tantissimi incontri, le tantissime personalità intervenute, 13 mostre presenti, ma è semplicemente riportare alcuni punti che sono magari utili, perlomeno dal mio punto di vista, a dare un po' un giudizio complessivo, invitando poi tutti gli ascoltatori ad andare sui canali online, quindi su YouTube o sul canale internet del meeting di Rimini, poter riprendere quasi tutti gli interventi che ci sono stati e che hanno coinvolto diverse centinaia di relatori, per esempio. Quindi ecco, andrei da questo punto di vista, insomma, ad invitare a riprendere questi, perché se poi io lo facessi con la sintesi potrebbe apparire da un certo punto di vista quasi una sorta di censura, perché limiterei dei contenuti solo ad alcune piccole frange di parole, pezzetti di parole magari raccolte. Intanto dico una prima impressione, già arrivando, io sono arrivato in pullman e comunque come sempre una cosa che colpisce del meeting è, a me perlomeno è quasi commovente rilevarla appena arrivati, è la presenza dei volontari. Cioè si arriva lì in pullman, poi in questi giorni che tutti l'abbiamo vissuto sono stati particolarmente anche caldi, e vedere essere accolti nei parcheggi, quindi totalmente all'aperto, da molti giovani che erano lì pronti a dare le migliori indicazioni per poter parcheggiare in modo ordinato sia le auto che i pullman. È un piccolo gruppo questo dei volontari al parcheggio che fa parte della nutrita schiera di 3.300 appunto, persone di varie età, dai giovani in età maggiorenni comunque fino agli adulti, che hanno prestato servizio totalmente volontario per tenere in piedi, per costruire e realizzare una manifestazione che senza tema di smentite, su questo credo che non ci possa essere contraddizione, su questo non esiste al mondo, non esiste al mondo né per il contenuto, per i contenuti proposti, né per la rilevanza, diciamo, in sé quantitativa, anche per la partecipazione. Poi alla fine di questa nostra chiacchierata di stamattina proporrò Scholz che dà il rendiconto finale. E sia per la durata sia per la qualità degli interventi. Comunque, quindi abbiamo detto di questo, allora io passerei un po' a dire l'intervento del Papa, del quale mi permetto di sottolineare alcuni passaggi, magari quindi per aiutare un po' l'ascolto. Per esempio il Papa, un punto può essere: prima dei confini ci sono le persone, e questo è uno dei passaggi del Papa. Poi un altro tema è il realismo della misericordia. Bisogna essere realisti, si dice nel giudizio, eccetera, ma il realismo della misericordia e l'esperienza, anche poi dico, questo realismo della misericordia che viene testimoniato per esempio anche da diverse mostre presenti al meeting, insomma da esperienze quindi concrete. Poi un altro punto è: smascheriamo i rapporti di potere ingiusti. Anche questo non possiamo far finta che non esistano e essere quindi conniventi se non addirittura complici. Poi uscite incontro a tutti, l'invito del Papa, la Chiesa non fa proselitismo e amate e preservate l'unità. Dicendo poi in un passaggio rivolto ai giovani, ha detto: il futuro è una promessa, non è una minaccia. E quindi ecco, questo è quello che il Papa ha detto a tutti, chiaramente indirizzandolo alle molte persone presenti al meeting di Rimini di sabato scorso, saranno state 50-60 mila, dicono le cronache, che chiaramente non solo sono i cielini dalla cui esperienza deriva il meeting stesso. Poi ho rilevato un minuto o due, ho chiesto un'impressione a caldo a Tommaso, un ragazzo che studia a Bologna da diversi anni, è di Tolentino, ma l'ho incontrato su, chiedendogli cosa ne pensava dell'intervento del Papa, così come, e della sua presenza poi al meeting. Così come ho fatto con Roberto Filippetti, incontrato lì, che è un esperto di arte, di letteratura, curatore di molte mostre presenti al meeting negli anni scorsi e relatore in moltissimi incontri tenuti in tutta Italia su queste sue tematiche religiose, storico, artistiche e letterarie, insomma un grande comunicatore. Poi in un altro momento ho chiesto a Giulia che si è fatta carico di accompagnare dei ragazzini delle scuole medie al meeting. Perché? Qualcuno può farsi carico durante l'estate, ci sono varie esperienze in cui dei ragazzi più grandi, allora cosa può dare ragione di questo sacrificio, tutto sommato, di questo impegno, di questo lavoro che un giovane si prende sulle sue spalle piuttosto che essere totalmente libero da ogni impegno e responsabilità, appunto. Quindi ecco alcuni spunti che mi sembrano che aiutino non a entrare nei contenuti specifici del meeting, ma a capirne forse un po' di più, a capirne in parte le ragioni e la consistenza. Quindi io direi di dare di seguito questi quattro interventi che ho citato, poi ci risentiamo per la seconda parte.
2: Cari fratelli e sorelle, sono felice di incontrarvi a Rimini, negli ambienti che vi sono cari per l'impegno, la creatività e il dialogo che il vostro appuntamento di fine agosto da anni è in grado di mobilitare. Ringrazio il presidente Scholz e il dottor Prosperi per il loro saluto. In questo momento storico comprendiamo più profondamente la profezia che quasi mezzo secolo fa venne inscritta nel nome dato a queste giornate: Meeting per l'amicizia fra i popoli. Come vi disse San Giovanni Paolo II, già solo il pronunciare queste parole rallegra il cuore. Incontro di amicizia tra i popoli. Parole che acquistano un particolare significato in queste ore spesso drammatiche della storia del mondo. Anche oggi la pace è custodita e diffusa da persone che amano incontrarsi e non temono di confrontarsi. Papa Francesco, con l'enciclica Fratelli Tutti, ci ha insegnato a coltivare l'amicizia sociale, che rappresenta il volto pubblico, dinamico e concreto della fraternità. Riconoscendoci infatti nella dignità di figli di Dio, veniamo a contatto con ciò che accomuna originariamente gli esseri umani, al di là di ogni diversità, separazione o conflitto. Possiamo immedesimarci l'uno nell'altro, ascoltarci e diventare amici tra persone e quindi anche tra popoli. Prima di confini, definizioni e istituzioni ci sono sempre le persone. Questa consapevolezza è al cuore del cristianesimo. Voi lo sapete perché siete stati educati a leggere il Vangelo come rivelazione di Dio che si fa incontro, avvenimento, sguardo, esperienza, risvegliando in ciascuno il desiderio di essere amato e di amare. In tal modo non avete fatto del meeting una sorta di enclave. Al contrario, esso è diventato un crocevia per la Chiesa e per la società, un incontro che moltiplica gli incontri e ispira nuovi cammini. Ringraziamo il Signore per questa eredità viva che vi dà una grande responsabilità storica nella comunione più grande della Chiesa, a servizio di un'umanità che ha fame e sete di giustizia. Come ci ha insegnato il Concilio Vaticano II, infatti, le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto, e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo. E nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. Sì, cari amici, è l'ora della responsabilità, specialmente per chi molto ha ricevuto da una millenaria tradizione di fede che si fa cultura. Le diverse edizioni del meeting, in effetti, hanno saputo attingere al grande patrimonio del passato le ragioni che vi impegnano oggi nel confronto con l'arte, la musica, la letteratura, la scienza, l'economia e con ogni espressione dell'animo umano. Anche il titolo scelto per questa edizione, tratto dall'ultimo verso della Divina Commedia, ci sospinge verso la storia di cui Dio è Signore. L'amor che muove il sole e le altre stelle non è scomparso, non ha perso vigore né intensità, sebbene sia un amore che rimane volentieri silenzioso, a differenza delle forze rumorose che sconvolgono la terra, il cielo e tutte le creature. Sì, l'amore muove, fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Così Gesù descrive la perfezione di Dio, manifestando lo scarto tra la generosità del suo agire e la ristrettezza dei pensieri umani. La realtà soffoca nei nostri calcoli e respira nella gratuità di Dio. Non a caso i miei predecessori, San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco, hanno tutti indicato la misericordia divina come punto di impatto tra il Vangelo e le cose nuove di quest'epoca drammatica e meravigliosa. Seguire Gesù Cristo dopo le tragedie, le ripartenze del XX secolo implica infatti una lucida consapevolezza. Il male non si combatte col male. Come in cielo, così in terra, l'amore è la legge della vita, il metodo della redenzione, del Messia crocifisso. Al falso realismo che riarma le menti, le parole, le nazioni, la cultura cattolica ha oggi da opporre il realismo della misericordia, per il quale non possono esistere nemici e tutti, anche gli avversari, sono fratelli e sorelle da guardare negli occhi e incontrare nella verità. Il peccato esiste. Il peccato esiste, certo, ma più forte è l'amore redentore di Cristo, che ci impegna a purificare pensieri, interessi, abitudini, frequentazioni, progetti, investimenti, ogni aspetto della vita, da tutto ciò che la cultura della potenza ha inquinato. Tra voi non mancano competenze, responsabilità e risorse da mettere a servizio di un'autentica conversione di popolo. L'ossessione di preservare la propria gloria, la propria dignità, la propria influenza non deve far parte dei nostri sentimenti. Dobbiamo perseguire la gloria di Dio e questa non coincide con la nostra. La gloria di Dio che sfolgora nell'umiltà della grotta di Betlemme o nel disonore della croce di Cristo ci sorprende sempre. Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. A partire dalle organizzazioni che abbiamo generato e nelle quali operiamo, smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo. Occorrono pionieri coraggiosi che comincino dalla propria inversione di rotta a rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti. Non ci sia soltanto chi soffia sul fuoco della stanchezza e della disperazione, ci sia anche chi riaccende sogni e visioni. Le due strade sono incompatibili, perché una sfrutta la divisione, l'alienazione, la disperazione. L'altra serve il regno di Dio e la sua giustizia. In un mondo attraversato da tante manovre che puntano a conquistare mercati e spazi di influenza, spesso rivestite da retoriche rassicuranti e costruzioni ideologiche seducenti, il nostro cuore avverte il bisogno di scoprire un disegno diverso, sapiente e benevolo, simile a quello che Maria contempla nel Magnificat, quando proclama che di generazione in generazione la misericordia di Dio si stende su quelli che lo temono. Questo disegno di misericordia attraverso la storia anche oggi, dentro i passaggi più rapidi e inquieti segnati dagli algoritmi, dalle reti globali, e diventa la bussola per un'esistenza evangelica nell'era digitale. Al centro sta il mistero dell'incarnazione. Cari amici, la bellezza disarmata di questo mistero domanda di correre il rischio educativo di cui vi parlò Don Giussani. Egli intuì che il metodo educativamente più capace di bene non è quello che vive di fuga dalla realtà per affermare separatamente il bene, ma quello che vive della promozione del bene del mondo. E insisteva: nel mondo significa nel confronto con la realtà intera, confronto rischioso, se così lo si vuol chiamare, ma meglio sarebbe dire impegnativo. Fratelli e sorelle, assumiamoci adesso questa responsabilità, che è impegno con Cristo e impegno con nostro mondo. Cari giovani,

Cari giovani, siete tanti qui, parecchi come volontari. Siete segno che il futuro è una promessa, non una minaccia. Molti non lo credono più, sia fra gli adulti sia fra i giovani. Silenziosamente però, l'amore che muove il sole e le altre stelle sospinge ancora alla speranza. L'ho avvertito intensamente fra i vostri coetanei in Libano, in Africa, in Spagna. L'amore muove, urge, risveglia dal torpore, suscita nuove vocazioni e chiama a rischiare. Mettetevi in gioco, apritevi a una vera cattolicità, allargando i vostri legami oltre ogni appartenenza troppo ristretta. Il movimento, i gruppi, le comunità siano un trampolino da cui tuffarvi nell'intera realtà. Contrastate ciò che vorrebbe allontanarvi da fratelli e sorelle di culture, sensibilità e provenienze diverse, specialmente dai più poveri. Uscite invece incontro a tutti, ad ogni latitudine, in particolare

ad ogni latitudine, in particolare ai margini e fra coloro che soffrono, troverete chi è già pronto a costruire la civiltà dell'amore. Non permettete a nessuno di sminuire questa parola, che è il nome stesso di Dio. Dio è amore. Nell'amore non c'è mai costrizione, indottrinamento, mai seduzione, inganno, arruolamento. C'è amore solo nella libertà, nel confronto vivo, nel dono generoso di sé. Cari giovani, oggi il mondo sembra stupirsi della vostra adesione a Cristo, dell'attrazione che sentite per Lui e per la Sua parola, della vostra appartenenza alla Chiesa. Che siate cristiani è oggi per molti una sorpresa. Eppure, senza clamore, per mezzo vostro la parola del Signore risuona. Lo scriveva San Paolo alla giovanissima comunità di Tessalonica e continuava: la vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto, tanto che non abbiamo bisogno di parlarne. Non è una questione di numeri, sebbene commuovano le migliaia di vostri coetanei che chiedono il battesimo in società considerate tra le più secolarizzate del mondo. È una questione di libertà. La verità si incontra solo nella libertà.

lo stiamo comprendendo sempre meglio, entro circostanze storiche che riattivano le domande più umane e un desiderio infinito di senso, di giustizia e di pace. Così una certa perdita di influenza che noi adulti abbiamo forse temuto e combattuto doveva rivelarci che possiamo stimare di più la potenza del Vangelo, dei legami che genera, della logica che accende, della vita che fa sorgere. Come hanno ripetuto più volte i miei predecessori, la Chiesa non fa proselitismo, essa si sviluppa piuttosto per attrazione, e l'attrazione per un modo di abitare il mondo, a proposito del quale Don Giussani provocatoriamente domandava: si può vivere così?

Già nel secondo secolo, d'altra parte, l'anonimo autore della lettera a Dionietto riconosceva che i cristiani si propongono una forma di vita meravigliosa e indubbiamente paradossale. Certo, dobbiamo ammettere che portiamo questo tesoro in vasi di creta e che spesso la credibilità della nostra testimonianza personale e comunitaria è segnata dal limite e dal peccato. Ma è il Signore che ci rialza sempre, come singoli e come comunità. Cari amici, amate sempre la Chiesa, amate e preservate l'unità.

Cari amici, amate e preservate l'unità della compagnia attraverso la quale Cristo vi ha raggiunti e vi attrae a sé.

come ebbe a dirvi Papa Francesco in occasione del centenario della nascita del vostro fondatore, anche i momenti difficili possono essere momenti di grazia e possono essere momenti di rinascita. Il nome Comunione e Liberazione nacque proprio in un tempo di crisi, quale fu il 68. In seguito Don Giussani non si è spaventato dei momenti di passaggio e di crescita della fraternità, ma li ha affrontati con coraggio evangelico, affidamento a Cristo e in comunione con la Madre Chiesa.

Ebbene, carissimi, proprio nel travaglio del cambiamento d'epoca, in questo mondo lacerato da molteplici crisi, possiamo riscoprire il gusto spirituale di essere popolo di Dio, riunito da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, che vive in contesti e culture diverse, ancora pellegrinante nel tempo e già in comunione con la Chiesa del Cielo. In questi ultimi anni abbiamo riscoperto la dimensione sinodale e missionaria del nostro essere Chiesa, che ci chiama anzitutto a imparare ad ascoltarci a vicenda. Il dono dell'ascolto è qualcosa che penso tutti riconosciamo, ma che spesso si è perso in alcuni settori della Chiesa. Dobbiamo continuare a scoprire quanto è prezioso, a cominciare dall'ascolto della parola di Dio, dall'ascolto reciproco, dall'ascolto della saggezza che troviamo in uomini e donne, in membri della Chiesa, in quanti sono alla ricerca della verità, ma che ancora non sono, o forse non saranno mai, membri della Chiesa. È un cammino che richiede anche il rinnovamento di ogni realtà associativa e movimento ecclesiale. Vi invito, sia all'interno del movimento di comunione e liberazione, sia nelle chiese particolari a cui ognuno di voi appartiene, a fare questa esperienza del camminare insieme. Ognuno ascolta, si lascia trasformare dalla fede altrui e insieme, sotto la guida dei pastori, si maturano nuove consapevolezze, passi ulteriori, obbedienze coraggiose allo Spirito Santo. Sinodalità non è il nome di un processo, ma la natura di un popolo che nell'amicizia e nell'incontro con l'altro avverte di appartenere a Dio solo. Allora l'autorità si converte in servizio, che onora le diversità e ne facilita l'armonia. Questo stile costituisce in quest'epoca travagliata un vero e proprio segno dei tempi. Testimoniamo che ogni carisma è per l'utilità comune, che ogni ricchezza si moltiplica se condivisa, che ogni paura può essere superata. Dobbiamo renderlo tangibile, credibile, desiderabile. Saprete farlo, cari amici, sulla scia del vostro fondatore, coltivando l'unità tra voi, con coloro che sono chiamati a guidare il movimento, con la sede apostolica che vi ha riconosciuto e con il successore di Pietro.

Lo Spirito Santo ci educhi alla pratica della comunione, ce ne doni il gusto, la stima, la speranza. Continui a guidarci, cari fratelli e sorelle, quell'amore che muove il sole e le altre stelle. Grazie.

debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Nostro aiuto nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie e buon cammino.

0: Allora, qui Tommaso, che è di Tolentino ma che vive da studente a Bologna da diversi anni, appena terminato l'incontro con il Papa qui al meeting di Rimini, cosa ti resta, cosa ti ha suscitato nell'immediato?
1: Mi è rimasto molto impresso l'emozione che il Papa ha dimostrato di fronte a tutti questi giovani, molto entusiasti di riceverlo, e che ha sottolineato la grandezza di avere un gruppo così eterogeneo che cammina insieme, che pregano, che costruiscono, e l'importanza di farlo insieme sempre con la consapevolezza che siamo discepoli di Cristo e che quindi siamo al servizio di Gesù e di Dio.
0: Per la tua esperienza al meeting, che dici? Come quest'anno, non è la tua prima esperienza, però quest'anno come la stai vivendo?
1: Sono arrivato oggi sabato al meeting, come sempre ha organizzato molto molto bene, un'affluenza enorme, un'organizzazione ottima. Ed è sempre bello ritrovare tantissimi volti che durante l'anno provi a rincorrere, ritrovarli per un caffè, mangiare insieme e confrontarsi sul futuro, dato che agosto è un nuovo anno per tutti, confrontarsi sui prossimi passi da fare in ambito universitario e di lavoro.
0: Quindi il meeting, oltre ad essere l'occasione di incontri su temi in particolare con personalità, testimonianze, mostre, è anche l'occasione di incontro reale tra i partecipanti, tra le persone.
1: Sì, soprattutto quello è fare il punto di come è andato l'anno, di come si è conclusa l'università e quali sono le prospettive, il desiderio di continuare l'università e incontrare tutti i nuovi studenti che si affacciano al mondo dell'università in qualità di ragazzi del club, e conoscerli, far conoscere il nuovo ambiente e guardare le prospettive future lavorative. Quindi a che punto sei tu, a che punto sei, confrontarsi con tutte le varie umanità che ci sono all'interno di questi bellissimi padiglioni.
0: Bene, grazie Tommaso, buon meeting.
1: Grazie.
0: Con Roberto Filippetti, appena terminato l'intervento del Papa al meeting, cosa ti suscita?
2: Quest'uomo ha vissuto un'esperienza entusiasmante, ha ripetuto più volte questa parola cara ai papi che lo hanno preceduto, a me carissima. Entusiasmo significa io in Dio e Dio in me. Questo uomo di Dio ha incontrato il popolo di Dio e lo ha amato, si è sentito amato, voluto bene, e si è lanciato in ciò che più gli preme: proporre l'umano nella sua pienezza di essere tutto mancante, tutto mendicante, e la certezza che Gesù compie la sete del cuore, la certezza che Gesù cammina per attrazione e non per proselitismo. Abbiamo fatto questa esperienza, Gesù ci ha attratto attraverso il carisma più volte citato da Papa Leone, il carisma dei Don Giussani, e si è lanciato in questo grande compito culturale e missionario.
0: Al meeting partecipano anche dei ragazzi, abbiamo visto che partecipano perché danno credito a chi li invita.
3: Sì. Sì, in realtà io vengo per un invito di un'adulta più grande, io seguo i cercatori del Graal e quest'anno è successo che solo in due non eravamo in ferie, e di cui l'unica che poteva prendere il pullman ero io perché l'altro è venuto con la macchina, e in realtà prima sono stata un po' pensierosa perché comunque sono 8 ragazzini, quindi cioè 8 minori, comunque è un po' impegnativo, molto vivaci, vogliono fare mille cose, quindi, però dopo sul suggerimento di questa adulta più grande

0: grande ho deciso di venire e sono molto contenta in realtà, perché in realtà venire con loro è un'esperienza. Sicuramente corri da tutte le parti, però dopo li vedi con una certa semplicità, a vedere le mostre, a giocare, è molto, molto bello, ecco.
1: Quindi l'accompagnarli sì è una responsabilità, ma diventa un'esperienza buona anche per sé.
0: Sì, è,
1: non è solo una
0: no, assolutamente, cioè anzi tante volte io penso sempre, stando con loro, parto che li accompagno io, mi riscopro che sono loro che accompagnano me in realtà su tante cose. Quindi è proprio una scoperta, non una fatica, anzi.
1: Ma è bello perché occorre proprio che ci siano dei più grandi che danno modo ai più piccoli di avere qualcuno a cui guardare, quindi sì. Questo è molto bello. Insomma, come tu hai detto, io ho guardato un adulto più grande.
0: Sì.
1: Direttamente sul tema del meeting, di quello che è stato possibile vivere nella giornata di oggi, cosa ti ha colpito?
0: Allora, ci sono stati due episodi. Il primo è stato che i ragazzi sono andati a giocare al villaggio ragazzi, io gli ho dovuto firmare l'autorizzazione perché sono minore e tutto quanto, e quando a un certo punto si è rotto un braccialetto, quindi sono dovuta tornare, e uno di loro è venuto a me e mi ha detto: ma abbiamo fatto la cosa più bella della giornata, tutto contento. Ho fatto: perché, che avete fatto? Abbiamo giocato tutti insieme, però era colpito al fatto che gli educatori che c'erano lì, ragazzi, i volontari che c'erano lì, insomma, l'avessero fatti sentire accolti, e quindi m'ha stupito, no? Perché l'amor che muove il mondo è il sole e le altre stelle, cioè proprio questo, no? Uno che ti guarda e ti vuole bene e ti fa riscoprire anche una bella giornata, cioè che può essere semplicemente giocando, hanno giocato a pallavolo e a tennis, quindi proprio due cose molto semplici, non è che hanno scalato i monti. E questo è il primo. Il secondo, Sant'Agostino invece, abbiamo visto Sant'Agostino ovviamente in una forma ridotta per ragazzi, e mi ha stupito perché all'inizio c'era tutta l'euforia generale delle mostre, quindi molta confusione, però a un certo punto, quando hanno iniziato a capire che la storia di Sant'Agostino, nella sua storia Sant'Agostino era sempre circondato da altri amici, hanno abbassato i toni e hanno iniziato a seguire, e mi ha stupito molto, perché tante volte basta rendersi, cioè è come se la mostra, e quindi la mostra su Agostino fosse stato per loro, no, quell'amico che li richiama un attimo da seguire, per cui valeva la pena stare a sentire la guida che spiegava la mostra, ecco.
1: Bello, bello, perché oltretutto anche hai spiegato come il tema del meeting non è un tema per conferenze, un tema accademico, ma è da verificare nell'esperienza concreta, come può essere per i ragazzini quella del gioco.
0: Esatto, quindi sì, perché
1: qualcuno
0: poi
1: che ti guarda con amore, di sentirsi amato e accolto.
0: Esatto, perché poi alla fine quella cosa per cui loro si sentono amati e hanno questi occhi che gli brillano, alla fine muove anche me, cioè l'amor che muove il sole e le altre stelle, che ha mosso il sole, che potevano essere loro, io sono le altre stelle che si muove insieme a loro, ecco, quindi no, è molto bello.
1: Bene, come ti chiami?
0: Giulia.
1: Di dove sei?
0: Di Macerata, cioè vivo a Montecassiano ma di Macerata.
1: Grazie.
0: Prego.
2: Ecco, abbiamo ascoltato qualcosa di grande, diciamolo proprio piano, nel senso non con la voce, ma con il dettolo piano per capirlo bene. Questo è una cosa che abbiamo ascoltato per Comunione e Liberazione, e abbiamo ascoltato per noi, per la vita. Che vita facciamo noi? No, molte volte uno dice: che vita io faccio? Che vita faccia quell'altro? Che si fa in questo mondo? Ecco, cari amici, questo che ha detto il Papa è quello che dobbiamo sapere, e teniamolo con così, per cercarlo fammelo sentire ancora. Questo si può sentire fino a tutto il mondo, ecco, per tutto il mondo che abbiamo, perché è tanto profondo, è tanto importante per la nostra vita, per una vita vera che noi possiamo fare. Quindi, ecco, se potete aiutarlo, se potete cercare qualcuno, perché poi con Comunione e Liberazione tante persone ci sono nel nostro, dove siamo noi, e quindi potete farvelo dare questo da qualche giornale, da qualche registrazione, eccetera eccetera. Tenetelo, ascoltiamolo ogni tanto, e la nostra vita sarà sicuramente una vita migliore. Allora, adesso noi abbiamo ancora Franco Maiolati e vediamo in questa seconda parte che cosa ci dice.
3: Dunque, vi ho detto, non vi parlerò nello specifico degli incontri, appunto perché sono stati 130-150, adesso non li ho contati bene, con circa 500 relatori, quindi, e neanche in sede tutte le mostre, perché c'erano 13 mostre, magari sottolineiamo la visita che il Papa ha fatto, guidato bene, con attenzione, a due di queste 13 mostre. Una era quella su Sant'Agostino, Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, e l'altra su Leon Armel, scusate, la profezia di un'impresa, che è un personaggio, un imprenditore che io non conoscevo assolutamente, ma che nella sua vita ha messo in esperienza concreta quello che poi è diventato spunto per dare l'avvio alla dottrina sociale della Chiesa, tant'è che la sua esperienza è stata osservata attentamente, conosciuta da Leone XIII, e che ne ha fatto poi spunto appunto per la sua enciclica Rerum Novarum. Quindi molto interessanti per conoscere delle realtà nate dalla fede. Leonardo diceva: quello che non è buono per l'uomo non può essere buono neanche per l'impresa, sostanzialmente. Un'altra che ho visto anche su Madeleine del Brelle, un'altra figura molto molto interessante, sempre della prima parte del Novecento, che è una signora, una donna, insomma, che appunto è totalmente sconosciuta, ma che era stata chiamata addirittura per dare spunto all'avvio, insomma, dei punti di riflessione che sarebbero stati poi oggetto di studio, di approfondimento durante il concilio, di redarre quindi alcuni punti, e quindi esperienze molto molto interessanti. Ma di un'altra cosa voglio buttarla alcuni spunti, sempre su tutta la realtà complessa del meeting. Un aspetto che però, questo qui è una cosa abbastanza così semplicistica, che viene posta al meeting, è quello della sua attenzione al mondo politico, e in parte poi chiaramente come se ogni volta si trattasse di uno schieramento. Ovviamente il meeting ha da sempre posto attenzione al mondo politico, perché la politica è quella che viene chiamata ad affrontare le questioni reali del popolo, del mondo, della gente, e provare a dare soluzione. Quindi è chiaro che evidentemente poi in primis sono sempre invitate ad essere presenti le istituzioni su varie tematiche, e le istituzioni, i politici intervengono su questo, ma intervengono politici di vari schieramenti. Adesso non andiamo a vedere, ma se voi andate a cercare, fatevelo da voi, andate a cercare i vari incontri che ci sono stati, troverete una presenza di relatori, tra virgolette, di testimonianze, di presenze che rappresentano tutto lo schieramento politico. Quindi chiaramente le osservazioni però che di norma vengono da chi critica questo aspetto, perché c'è un maggiore seguito oppure uno schieramento di parte, quindi perché preclude l'attenzione a tutte le posizioni, è da parte di chi al meeting non partecipa e si accontenta di stare al rendiconto dei giornali, in cui molto spesso il rendiconto è fatto sui politici che ci stanno, però i politici che sono presenti al meeting vengono poi intervistati su tematiche che non sono le stesse che trattano al meeting stesso. Per questo voglio far sentire invece un brevissimo intervento che ho raccolto dall'onorevole Gelmini, ma semplicemente perché lei ha partecipato ad un incontro sulla scuola, e prima di questo incontro, incontrando la stampa, ha presentato quella che è una sua proposta di legge sulla comunità educante, cioè che riguarda il mondo della scuola e tutto il mondo sociale del terzo settore e tutto il resto. Quindi due minuti di questo per dire: la Gelmini ha parlato di questo, non da sola, con altri relatori di altre questioni sempre legate alla scuola. Ecco. Un altro aspetto poi nel meeting, se voi avete occasione tornateci il prossimo anno, prendete almeno una giornata, c'è la presenza poi di tante realtà che sono lì semplicemente ospitate con un loro piccolo stand per presentare la realtà operativa che portano avanti durante l'anno in varie parti del mondo. Allora mi è capitato di potermi fermare, per esempio perché era il primo anno che è presente al meeting, ho notato questo, quindi mi sono fermato allo stand di Provita e Famiglia. È un'associazione, poi perché mi sono fermato lì, perché è un'associazione abbastanza discussa nel suo operato, sempre stando alle cronache giornalistiche, magari lì andate a vedere poi su internet, se cercate il sito di questa associazione, una cosa per cui salgono alle cronache, spesso nelle città affliggono dei manifesti che sono con degli slogan e foto degli slogan a difesa della vita, e sono stati rimossi e censurati, però voi andate a vederli e poi rendetevi conto per conto vostro se erano da censurare o no, e poi qualcosa lo ascolterete da una delle responsabili dell'associazione appunto Pro Vita, che ho ascoltato anch'io. Un'altra cosa che la dico perché è interessante per noi di Radio Nova, perché ormai ci siamo presi questo gusto di parlare una volta al mese della rivista Tracce, allora a settembre ci torneremo, e ci torneremo con una rivista che è totalmente nuova. Siccome questa novità sia nella grafica che nell'impostazione dei contenuti, novità in questo ma non nel cuore, nelle ragioni della rivista stessa, sono state presentate appunto al meeting di Rimini dal direttore Stefano De Filippi, e anche con lui ho avuto qualche minuto di scambio di opinioni, così, di chiarimenti su questa nuova fase, e poi strappando di nuovo l'impegno a sostenerci quando noi vogliamo fare una chiacchierata più tranquilla sul contenuto della rivista stessa mese per mese. E un altro ultimo cenno, quindi è l'ultimo intervento che ascolterete prelevato al meeting, è l'intervento finale sintetico di Bernard Scholz per la conclusione di questo meeting, con anche il titolo del prossimo meeting stesso, che si terrà dal 20 al 25 agosto del 2027. Pionieri, coraggiosi per custodire l'umano. Ecco, questo è il nuovo titolo per il meeting del prossimo anno, presentato da Bernard Scholz, presidente dell'associazione Meeting per l'amicizia tra i popoli di Rimini. E quindi va bene, tornate su YouTube, sul sito del meeting di Rimini, per andare a prendere gli interventi che ci sono, vedete la descrizione, sceglieteli con calma, ve li riascoltate, perché vale secondo me proprio la pena. E noi invece ci risentiremo insieme con Nazareno e voi tutti che lo vorrete venerdì prossimo. Grazie e buona giornata a tutti.
4: Partire da una proposta di legge che sto portando avanti in Senato e che riguarda la comunità educante. Noi sappiamo che siamo in una stagione di conflittualità e di difficoltà rispetto al disagio giovanile. Il disagio giovanile che assume diverse sfaccettature, dall'abuso dell'utilizzo dei social ai problemi alimentari, al disagio psicologico, alla violenza, e quindi non possiamo lasciare solo sulla scuola e sulla famiglia il carico di affrontare questi temi. Molto importante il bonus psicologo, che è una misura trasversale che è stata approvata nell'ultima legge di bilancio, ma io credo molto anche al fatto di non solo vietare i social, ma dare un'alternativa ai giovani. Questa alternativa è rappresentata dalla comunità educante. Che cos'è la comunità educante? Accanto ai patti educativi di comunità, che sono nati in maniera puntiforme su tanti territori e che l'INDIRE ogni anno tiene monitorato a questa proposta, noi vogliamo avanzare una proposta di legge che renda strutturale un'offerta ricreativa e formativa che nasce dalla messa in rete, grazie agli enti locali, grazie ai comuni, di quello che nei territori già esiste: l'associazionismo, il terzo settore, il mondo dello sport, della cultura, il teatro. Attraverso queste realtà che in ogni comune sono presenti, noi vogliamo offrire un'opportunità ricreativa di, appunto, di solidarietà, di socialità, ma anche formativa ai nostri ragazzi. Questa proposta di legge è già in Senato, in Commissione Cultura. Io mi auguro che possa essere approvata quanto prima e che attraverso la prossima legge di bilancio possa essere finanziata. È una proposta che con Maurizio Lupi, con noi moderati, portiamo avanti da tempo, e pensiamo che ci siano le condizioni prima della fine della legislatura perché diventi realtà.
5: Per la prima volta al meeting di Rimini notiamo lo stand dell'associazione Pro Vita e Famiglia, e parliamo con la signora
6: Francesca Romana Poleggi, che sono direttrice editoriale della rivista e membro del direttivo dell'associazione. Associazione che nasce nel 2012 grazie alla testimonianza e al martirio, direi, di Chiara Corbella Petrillo, che era molto amica del nostro fondatore presidente Toni Brandi. Da lì l'ispirazione per fondare un qualcosa, fare un'attività per salvare la vita delle mamme e dei bambini in questa cultura della morte, come la chiama Giovanni Paolo II. E così è nata Provita nel 2012 e nel 2019 ci siamo uniti a Generazione Famiglia ed è diventata Provita Famiglia. Che cosa facciamo? Cerchiamo di promuovere quei principi non negoziabili di cui ormai non parla più nessuno: diritto alla vita, diritti della famiglia naturale, libertà educativa dei genitori. Facciamo opere sociali come per esempio aiutare le mamme in difficoltà regalando passeggini, carrozzine, oppure una cosa bellissima, manteniamo la casa di Chiara, che è un appartamento che è affittato da noi vicino al Policlinico Gemelli, dove ospitiamo gratis le mamme con eventualmente i mariti e i figli che sono incinte con una gravidanza a rischio e quindi devono curarsi al Gemelli e noi gli diamo la possibilità di risiedere là.
1: Quindi è un'azione che è anche concreta, proprio di sostegno materiale a chi ne ha bisogno poter portare avanti la vita e affrontare queste necessità. Non è quindi solo un'associazione di divulgazione,
6: no,
1: perché spesso sale alla cronaca come se stesse lì per provocare. Invece
6: noi facciamo veramente, mettiamo, diciamo così, la vita e la cultura della vita e della famiglia in azione concreta per dar voce a chi non ha voce. E chi è il più indefeso e il più innocente, senza voce, massacrato da una propaganda ormai che va avanti da più di 50 anni, che ha cancellato completamente il bambino nel grembo, che non è più considerato, non è neanche non considerato persona, non è proprio considerato. Noi invece riteniamo che sia giusto, in nome proprio dell'inclusione, della pari dignità di ogni essere umano, ritornare a riconoscere che quello è un essere umano. Poi possiamo discutere se gli diamo i diritti, non gli diamo i diritti, aborto sì, aborto no, ma al di là di questo noi vogliamo che si riconosca che è un essere umano, perché è la verità. Un DNA con 46 cromosomi è solo umano ed è unico.
1: E la cronaca riporta dell'associazione spesso perché in alcune città accade che dei manifesti vengono poi censurati, vengono rimossi.
6: Certo, se noi dell'ideologia, perché l'ideologia non vuol sentire ragioni e vuol negare la realtà. E allora se noi mettiamo un manifesto con per esempio un embrione e la scritta che il 96% dei biologi ritiene che è un essere umano, quel manifesto non va bene, va strappato, va censurato, va rimosso. Se noi scriviamo per l'8 marzo potere alle donne, facciamole nascere, quel manifesto va censurato e ci finiamo in causa e arriviamo fino al Consiglio di Stato che ci dà torto. Perché? Perché quei manifesti sono considerati violenti, quando in realtà sono solamente...
1: Poi inviteremo gli ascoltatori con calma, alla fine dirò dove poter andare a visionare personalmente, ma lei può dirci già che in tutte queste comunicazioni da parte vostra non c'è un contro qualcuno.
6: Non è un contro, è per la vita, per le donne. Cari ascoltatori, nessuno avvisa, spiega alle donne che cos'è l'aborto e quali conseguenze comporta per loro stesse. Nessuno lo dice. Come si fa a dire che le donne scelgono la loro diritto di scelta quando non sanno cosa scegliere? Oltretutto non hanno neanche la scelta, perché nessuno le aiuta di fronte a una gravidanza indesiderata, difficile.
1: Senta, in questi giorni di passaggio di persone in questo stand eccetera, vede, c'è interesse comunque verso le vostre
6: c'è molto azioni, interesse
1: proposte.
6: Siamo felici di incontrare persone che ci conoscono, ci sostengono, ci vengono a ringraziare, persone che non ci conoscono e che si interessano, e tanti giovani e giovanissimi. Ultimamente una ragazza, un adolescente che è venuta da noi, ha spiegato che il suo capo scout le diceva che fino a 3 mesi di gravidanza sono solo cellule, e lei che cercava di contrastare questo capo scout, lei voleva dire ma no, è un bambino, e allora veniva a chiedere a noi gli argomenti per poterlo per potergli rispondere.
7: Per ora a livello nazionale, perché i social e l'informazione consente di essere diffusa, però come presenza fisica, volendo, siete aperti insomma ad ampliare la vostra presenza fisica nel territorio.
6: Noi abbiamo un ufficio a Roma fisico, un ufficio di mura, con le mura, ma abbiamo in quasi tutta Italia dei circoli territoriali composti da volontari che, coordinati dalla nostra associazione, fanno quello che facciamo dappertutto, quindi le attenzioni, i banchetti informativi, organizzazioni di convegni, di mostre, di tavole rotonde, di quello che è. Noi andiamo in tutta Italia a parlare in nome di chi non ha voce.
7: Bene, grazie e buon lavoro.
6: Grazie a voi.
7: Al meeting di Rimini oggi Stefano Filippi ha presentato la nuova veste che da settembre esce con Tracce. Allora, una nuova veste grafica, impaginazione, contenuti, però noi parliamo per la radio, ormai da qualche anno in radio presentiamo il contenuto di Tracce. Allora, ai nostri ascoltatori, può interessare qualcosa invece questo cambiamento che c'è in Tracce?
8: È certo che interessa, perché diciamo il cambiamento grafico è accompagnato anche da una novità di linguaggio, articoli più semplici da leggere, più contenuti più immediati e soprattutto anche una varietà di contenuti, non soltanto un approfondimento di un tema, ma un lancio di vari temi che possono essere affrontati e che possono essere, con i quali leggendo Tracce si entra magari più in profondità in tanti più aspetti della realtà. E poi noi abbiamo un'integrazione maggiore con il sito, sul sito ci sono le tecnologie anche per poter ascoltare la lettura, essere accompagnati, e quindi credo che anche per un ascoltatore della radio abbia dei benefici, dei grandi benefici dalle nuove iniziative di Tracce.
7: Dunque, la nuova veste è molto stimolante, io già l'ho sfogliata, l'ho vista, insomma sì, è molto bella, e anche questa organizzazione, però cambia questo per non cambiare forse qualcos'altro, il cuore della...
8: Beh, quello che rimane è lo scopo di Tracce, che da un lato è educativo, cioè aiuta a entrare nella realtà, a capire e a giudicare, dall'altro lato è missionario, perché aiuta a diffondere quello che l'esperienza in primo luogo che noi facciamo, a far conoscere le cose. Noi abbiamo cercato appunto di rinnovare la veste rispettando questi che sono i motivi per i quali più di 50 anni fa Don Giussani ha pensato di far nascere Tracce, appunto educativo e missionario, questo è lo scopo.
7: E ridiciamolo, perché Tracce è sì edito da Comunione e Liberazione, ma non è un giornale interno a Comunione e Liberazione.
8: No, tutt'altro, cioè è un giornale che si rivolge al mondo, che parla del mondo, parla delle cose interne di CL, ma non come, come dire, come un ripiegamento, è un racconto di storie, di esperienze, di opere, di fatti, è un racconto di giudizi ed è un incontro con tante persone che su questo numero, voglio dire, sul numero di settembre noi abbiamo per esempio una bellissima intervista con una scrittrice americana protestante, Marilyn Robinson, che qualche mese fa è stata ospitata dal Papa insieme ad altri scrittori. Abbiamo un articolo che parla di David Hockney, grande artista morto di recente, che sicuramente non era un artista, diciamo, cattolico secondo i canoni tradizionali, però era un artista che aveva un'apertura al mistero come pochi artisti hanno. E poi abbiamo tanti altri temi, storie, la copertina è dedicata a un tema interessante, cioè il tema della natalità, un momento in cui molte statistiche, anche proprio a livello internazionale, dicono che la famiglia garantisce stabilità, garantisce una maggiore educazione, una maggiore compiutezza dell'esperienza anche delle persone, che siano gli sposi, che siano i figli, la famiglia incontra una grande difficoltà e soprattutto c'è una grande difficoltà a generare, a prolungare, a dare se stessi per qualcun altro. E quindi il tema è un po' questo qui, il titolo è molto provocatorio, certo. Il legame che libera,
7: bella foto,
8: c'è un legame che però parla di libertà.
7: Da questo punto di vista però c'è una novità anche di contenuto, di impostazione, perché prima c'era un tema che monopolizzava, diciamo, una metà circa, anche forse
5: della rivista con il primo piano. Adesso c'è un'attenzione particolare su un tema, però con un'apertura però più ampia.
8: Abbiamo desiderato poter parlare anche di più temi, più storie e più incontri con delle personalità significative, questo sì.
5: Bene, quindi cambiamento grafico che gli ascoltatori non percepiranno, però da noi sono invitati poi a prendere in mano la rivista e quindi prossimamente poi sfoglieremo insieme questo numero di settembre che noi abbiamo potuto vedere in anteprima e quindi torneremo a rompere le scatole a voi della redazione e se ci darete spazio come è stato nel passato vi siamo grati e grazie e buon lavoro perché noi che l'abbiamo visto oggi a me è piaciuto molto, cioè, bene, quindi grazie, continuiamo per altri 50 anni perché ci sarà, insomma.
8: Certo, io non credo.
5: Bene, io ancora meno. Grazie, buon lavoro.
8: Grazie.
9: È stata una grandissima festa, la visita del Santo Padre, lui è stato accolto con entusiasmo, con gioia dalle giovani famiglie, dai bambini, dai ragazzi, anche da persone che hanno vissuto già la prima edizione del meeting. Ci ha lasciato un messaggio straordinario, importante, impegnativo, segnerà la storia del prossimo meeting perché non sono contenuti che si risolvono facilmente, ma sono che richiedono approfondimento, richiedono coscienza di cosa si tratta veramente nella sua prospettiva a lungo termine. Proprio per seguire l'invito del Santo Padre abbiamo già messo come titolo della prossima edizione le parole che ci ha consegnato: pionieri coraggiosi per custodire l'umano. Custodire l'umano è il contenuto della sua enciclica Magnifica Humanitas, ma come dice già l'enciclica stessa, i temi sono così grandi, così importanti che non risolvono ricorrendo a schemi vecchi, a risposte già date. Dobbiamo essere creativi, dobbiamo trovare nuove modalità per l'economia, per la convivenza sociale, per l'educazione. In questo senso siamo molto grati, ma ci sentiamo anche molto responsabilizzati da questa visita del Santo Padre. Siamo molto contenti dei numeri di questo meeting, sono evidentemente aumentati rispetto all'anno scorso, grazie anche alla visita del Santo Padre, abbiamo avuto 900.000 presenze, abbiamo avuto 150 incontri con più di 500 relatori, 13 mostre, 13 spettacoli. Siamo già pensando al prossimo meeting perché è la fine del meeting, è l'inizio del meeting, che si svolgerà dal 20 al 25 agosto dell'anno prossimo.
2: Allora, abbiamo sentito tante cose belle oggi a Comunione e Liberazione, che questa appunto c'è stato questo incontro per cui tante persone in Italia e questo è sicuramente stato bello, l'abbiamo sentito anche quello che qui a Radio Nuova Macerata Franco Maiolati ci ha dato. Ma la cosa grande oggi, quello che il Papa ha detto, ecco, l'avete sentito anche poi nelle cose che Franco ha fatto sentire alle persone che c'erano. Beh, ecco, io vi dico, cercate di prendere quello che ha detto il Papa, ci saranno in tanti giorni, in tante cose, in tante situazioni, perché sono cose bellissime. Ecco, è una cosa che bisogna tenerla per riprenderla e per cercare di capirla sempre di più. E ci fermiamo qui per oggi, con Franco Maiolati la prossima volta. A tutti un grande ciao ciao.
10: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
11: No, è mio! È mamma! Guarda!
12: Guarda questo video, fa troppo ridere.
13: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
14: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
15: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
16: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
17: Sette giorni a Macondo, il villaggio dove il tempo scorre in cerchio. Sette parole per raccontare sette generazioni di una stessa famiglia. È la domanda che attraversa tutto il libro. Cosa resta quando smettiamo di ricordare? Oggi sveleremo tutto.

libro segreto di questa settimana, per chi ancora non l'avesse indovinato, è 100 anni di solitudine di Gabriel García Márquez, pubblicato a Buenos Aires nel maggio del 1967 dall'editore sudamericana. García Márquez nacque il 6 marzo 1927 ad Aracataca, un piccolo paese della Colombia, e trascorse i primi 8 anni della sua vita con i nonni materni. Fu proprio sua nonna, con il suo modo di raccontare le cose più straordinarie con un tono piatto e naturale, come se fossero fatti ordinari, a dargli la voce narrativa che avrebbe poi usato per scrivere questo romanzo. Prima di dedicarsi alla narrativa, lavorò per anni come giornalista in Colombia e come corrispondente estero a Roma, Parigi e New York. La genesi di questo romanzo è diventata essa stessa leggendaria. Dopo aver portato avanti l'idea per circa 15 anni, un giorno, guidando con la famiglia verso Acapulco, ebbe improvvisamente chiara nella mente l'intera struttura del libro. Fece inversione e tornò a casa, chiudendosi a scrivere per 18 mesi. Durante quel periodo, la moglie Mercedes Barca vendette l'automobile di famiglia e impegnò gioielli ed elettrodomestici pur di mantenere la famiglia e permettergli di continuare a scrivere senza interruzioni, mentre i debiti si accumulavano. Quando il manoscritto fu finalmente pronto, non avevano abbastanza denaro nemmeno per spedirlo per intero all'editore a Buenos Aires. Ne mandarono prima solo metà e per pagare la francatura della seconda parte impegnarono un frullatore e un asciugacapelli. Il romanzo divenne un successo immediato e straordinario, vendendo nel tempo decine di milioni di copie in tutto il mondo, e contribuì in modo decisivo a far assegnare a García Márquez il premio Nobel per la letteratura nel 1982. 7 parole, origini, solitudine, memoria, guerra, diluvio, destino, e la parola che è la settima, quella che le tiene insieme a tutti, la parola di questa ultima puntata di questo nostro libro è memoria. Non solo quella dei singoli individui, fragile e mutevole, ma quella di un'intera famiglia, di un intero paese che deve scegliere continuamente cosa conservare e cosa lasciar sprofondare nell'oblio, sapendo che ogni cosa dimenticata rischia prima o poi di ripetersi. Da lunedì si ricomincia un libro nuovo, un'altra storia in quest'estate, un altro mondo. Tenetevi pronti, Piccole Grandi Parole, con lo speciale Pagine d'Estate, andrà in onda anche questa settimana e per altre 2, fino alla fine dell'estate. Da Antonio Torretti è tutto, ancora una buona domenica e a domani.

0: a Piederita di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolno a Corridonia dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto aperta la Taverna dell'Olmo. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia dal 27 al 30 agosto.
2: Terme Santa Lucia Tolentino.
3: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
4: Dalle acque, un aiuto al benessere.
2: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
4: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
5: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
6: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
5: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali. Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Tempo di leggere. Storie, racconti, libri. Letti da Morena Oro.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno un romanzo di Chiara Gamberale, L'isola dell'abbandono. Se sapessimo di cosa abbiamo bisogno, non avremmo bisogno dell'amore. È questa una frase che nel corso di questo libro viene ripetuta spesso. Pare che l'espressione piantare in asso si debba a Teseo, che è uscito dal labirinto grazie all'aiuto di Arianna, anziché riportarla con sé da Creta ad Atene, la lascia sull'isola di Naxos. In asso, appunto. Proprio sull'isola di Naxos, l'inquieta protagonista di questo romanzo sente l'urgenza di tornare. È lì che 10 anni prima era stata brutalmente abbandonata da Stefano, il suo primo amore, un amore disperato. E sempre lì ha conosciuto Di, un uomo capace di metterla a contatto con parti di sé che non conosceva, e con la sfida più estrema per una persona come lei, quella di rinunciare alla fuga. E restare in una relazione che a volte è complicata, che ci fa soffrire, che ci chiede un continuo rimettersi in discussione, confrontarci con le nostre paure. È questo uno scoglio che prima o poi nella vita tutti abbiamo trovato. E dunque continuiamo la nostra lettura. In questo frangente Ilaria, la protagonista, sta raccontando a suo figlio, attraverso una lettera, la storia della sua vita prima della gravidanza, prima che lui venisse al mondo. E sta raccontando proprio della storia difficile che ha avuto con Stefano. Riprendiamo la nostra lettura.

Facciamo di nuovo l'amore? Aveva riso lei. No, ti chiedo di sposarmi, aveva risposto lui. Te lo chiedo tutte le sere finché non mi rispondi di sì. L'aveva spinta sulla sabbia e l'aveva baciata come da mesi non faceva più, perché ultimamente i loro corpi neanche affrontavano da lontano l'argomento sesso, che comunque fra loro era stato sempre qualcosa di spirituale più che fisico o di emotivo. Qualcosa che aveva a che fare con la fantasia drammatica di lei e con il buio di lui, con tutto quello che di inconoscibile c'è dentro di loro, ma anche con i cortili dove giocavano da piccoli e dove almeno per un attimo erano stati felici e inconsapevoli. Qualcosa di tenero e disperato, qualcosa di lontanissimo da quello che i corpi accasciati di quelle ragazze sul divano evocavano e che a lei sarebbe piaciuto sperimentare con lui, ma che lui non poteva neanche immaginare di sperimentare con lei, la sua donna, la sua Madonna. Però era inutile parlarne. Ogni volta che lei ci provava, lui aveva l'aria di non capire sinceramente dove fosse il problema. Quindi molto meglio continuare a giocare. E dopo che ci sposiamo, che cosa succede? Facciamo un figlio? Gli aveva soffiato in un orecchio mentre lui continuava a baciarla con l'incanto della prima notte che, quando lei meno se l'aspettava, Stefano tirava fuori da un angolo cieco dentro di sé. Un figlio no, un figlio mai, era esploso a ridere lui, e quando succedeva gli occhi lunghi gli luccicavano come un'insegna al neon gigante dove c'era scritto solo quello che più avresti voluto leggere. Ti piace troppo giocare a mamma e a figlio con me per farlo davvero un figlio? Di la verità, occhi del mio cuore, anima della mia anima, ti piace troppo. Ma avresti una paura fottuta a diventare sul serio madre. E comunque io, in quanto figlio unico, stronzo, viziato ed ego riferito, però tutto sommato buono, innamorato pazzo della sua mami, non te lo permetterei mai. Non lo voglio un fratellino. Non lo voglio e non lo voglio. E avevano finalmente fatto l'amore. Ripensa a quel momento e l'attraversa un brivido che la lascia senza luce. Ma le basta mettersi in ascolto del russare leggero di Emanuele per riprendere il controllo di sé. Si era dimenticata di Ostia, del motorino, della faccia che aveva Stefano mentre per la prima volta le parlava dell'isola dove. E forse quella sera di 11 anni fa faceva parte dei tanti ricordi che aveva deciso di non potersi permettere. Perché chi lo sa se i ricordi sono nostri o se siamo noi nelle loro mani. Aveva sospirato un pomeriggio all'inizio della loro storia, a Damiano, ancora stordita dal fatto che il dottor Massimini, psichiatra, psicoterapeuta e psicologo, avesse un corpo intero che non finisse dove cominciava la scrivania che li aveva separati per mesi, mentre lui si stava rivestendo in fretta per tornare a casa sua. La questione è controversa, aveva risposto, infilandosi il secondo calzino, perché dagli studi su Harry Melanson, un paziente con gravissimi disturbi alla memoria, sembrava appurato che i ricordi delle nostre esperienze personali siano gestiti fondamentalmente da due aree cerebrali: l'ippocampo per la trasformazione della memoria a breve termine in memoria a lungo termine e la corteccia per quella a lungo termine. Ma poi gli scienziati del RINC, lei aveva smesso di ascoltare, mentre quando lui era il suo medico in quella clinica prendeva appunti sul suo diario per non perdere neanche una sillaba. Ma adesso, fra le lenzuola dei loro letti sfatti, era come se a volte le parole di Damiano fossero troppo esatte e ponderate per raggiungerla. Mentre fra le parole di Stefano, parole bugiarde, casuali, sconnesse, malate, parole dette così, anche solo per fare il rumore, ce n'era sempre almeno una che un giorno, per esempio oggi, si sarebbe schiusa in una rivelazione. Ti piace troppo giocare a mamma e a figlio con me per farlo davvero un figlio. Appunto, aveva ragione Stefano. Anche prima di conoscerlo,
il tranello che il suo istinto aveva escogitato per tenere a bada quello che più la spaventava e che si poteva riassumere facilmente così: vivere. Era stato uno solo: giocare a mamma e figlio. Non come una ragazza più grande o un'adulta può fare con dei bambini, però. No, no. Come i bambini fanno fra di loro. Era così che, per tutti gli anni delle superiori, aveva fatto la babysitter. Era per questo che i bambini di cui si era occupata la adoravano. Perché, appena i genitori uscivano, lei diventava come loro. Non li faceva divertire. Si divertiva pure lei. Non li faceva studiare. Si metteva lì, la testa accanto a quelle testoline, e le loro difficoltà diventavano le sue. Aveva bisogno di ospitare fino in fondo di sé quella fragilità. Si immergeva tutta in quella innocenza per aiutarla a proteggersi dal mondo e da se stessa. E mentre proteggeva, si proteggeva dai soliti pensieri, dalla paura, dal telefono quando squillava. E sempre per proteggersi aveva cominciato a disegnare pupazzi colorati e animaletti improbabili e faceva l'animatrice alle feste di McDonald's. Finché non era arrivato Stefano, il compagno di giochi ideali, il suo bambolotto complicato e perfetto. Si versa altro vino, chiude gli occhi. Potrò mai raccontarti tutto, Emanuele? Pensa. Potrò mai confidarti che, se a Naxos non fosse successo quello che è successo, magari tu non saresti mai nato, perché Stefano sarebbe rimasto con me, e il punto non è che avrei rinunciato ad avere un figlio. Vedi, Emanuele, è che non mi sarebbe nemmeno passato per la testa, tanto ero impegnata a preoccuparmi per lui. E non mi sarei mai fermata su quell'isola dove poi... No, no, scusa, amore, amore mio. Certe cose una mamma che non gioca a mamma e figlio, ma mamma lo è diventata davvero e sa che cosa significa spingere per 13 ore. Certe cose proprio non le può dire. Non dovrebbe neanche pensarle, certe cose, una donna, se non lo fa per gioco di essere mamma. E infatti lei le pensa, ma non le pensa più. Le pensa perché 41 anni senza figli sono tanti. Non le pensa più perché 6 mesi con un figlio anche sono tanti. Pure se l'ho visto, sai, Emanuele, negli occhi di chi mi incontrava con il pancione e ora mi incrocia con la carrozzina, l'ho visto, lo vedo lo stupore. Ma davvero? Sembrano chiedermi pure loro. Non giochi più? Ora fai sul serio? Evidentemente, quando fai un figlio a 41 anni, non eri solo tu ormai abituata a una certa idea di te, lo erano anche gli altri, riflette. Tant'è che una parte di me rimarrà per sempre sensibile alle ragioni di Stefano e di chi i figli non ce li ha. Per sempre complice del loro modo di pensare il tempo. Incredibile. Sembra che di figli tu ne abbia già avuti almeno 4, le aveva detto l'ostetrica quando le aveva finalmente riportato Emanuele in camera, lavato e avvolto nella sua prima tutina. E lei l'aveva preso in braccio. E mentre i suoi genitori e Damiano ripetevano increduli: pesa 3,2 kg, è bellissimo, ma quanti capelli! Aveva pensato solo: sei tu. È incredibile come ti venga naturale qualsiasi cosa. Cambiare un pannolino, pulire il cordone ombelicale, fargli il bagnetto. Sei bravissima, le aveva sussurrato Damiano, stringendola a sé a letto quando lei ed Emanuele erano tornati a casa. Incredibile. Neanche quando piange e sembra stia per soffocare, ti agiti. Proprio tu che appena squillava un telefono, sua madre. E non ti fa paura dormire da sola con lui ora che Damiano non vive più con voi? Incredibile, suo padre. Incredibile. È la parola che le è stata ripetuta più volte in questi 6 mesi. Come a dire: proprio tu, che ti sei sempre baloccata con i tuoi pupazzi, proprio tu, così presa dai tuoi umorometri a forma di carota,
così sinceramente disturbata, proprio tu, peraltro dopo quello che è successo a Londra. E chi se l'aspettava? Per esempio Stefano vorrebbe rispondere a tutti. Stefano se l'aspettava. Credeva che avrei avuto una paura fottuta e infatti ce l'ho. Ma era la mia vocazione e lui lo sapeva. Lo sapeva fin troppo bene. E poi vorrebbe urlare. E poi esiste un'altra persona che se lo aspettava. Ancora più di Stefano, forse. O comunque in maniera diversa, perché Stefano voleva essere mio figlio. Quella persona di mio figlio voleva essere il padre. Anzi, di mia figlia voleva essere il padre. Ma è un'altra storia questa. Una storia che fino a 6 mesi fa era sicura di avere accuratamente dimenticato. Ancora più pericolosa di quella passeggiata a Ostia. Una storia che nemmeno a Emanuele potrà mai raccontare. Tantomeno a lui. Voglio solo storie facili per te. Storie dove la trama fila e alla fine vincono i buoni, vinci tu. Aveva pensato mentre scriveva quella lettera a Fiume in gravidanza. E forse un po' a quello che raccontava il figlio che ancora non c'era in quei mesi, ci aveva creduto pure lei. Così, grazie al tuo papà, Stefano ha cominciato a migliorare. La pallina all'improvviso era quasi sempre ferma a metà dell'umorometro, finché purtroppo lui si è messo in testa di non avere più bisogno di aiuto e in breve tutto è andato a rotoli fra noi. Ma quello che conta è che nel frattempo tuo padre e io eravamo diventati amici. O meglio, lui era diventato, senza che me ne accorgessi, l'unica persona in grado di darmi conforto, fiducia nel futuro. Quando è finita la mia storia con Stefano, per qualche mese sono andata da lui come paziente. Non lo raccontiamo in giro, ci limitiamo a dire che ci siamo conosciuti tramite il mio ex. Ma a te magari farà piacere sapere che la passione fra i tuoi genitori era così autentica da rivelarsi più forte delle regole che avremmo dovuto rispettare. E non parlo solo del fatto che eravamo uno lo psichiatra e l'altra la sua paziente, ma anche del fatto che tuo padre era sposato con un'altra donna, Elena, che io non ho mai conosciuto ma che tu sicuramente conoscerai perché è ancora molto cara al tuo papà. Avere Stefano aveva significato pure non averlo, pensa lei. Ma anche avere Damiano era stato così. E avere Emanuele? Chissà come sarà. Soprattutto chissà se è possibile trovare un altro verbo per riferirci agli amori nostri assoluti. Perché avere non basta e nello stesso tempo è troppo, oltre a fare paura. A quel punto però rimane solo essere. Tutti gli altri verbi non esistono, sono troppo deboli, impallidiscono e stramazzano lungo la strada diretta a chi amiamo. Essere Stefano, essere Damiano. Questo sì, l'aveva fatto fino in fondo, in due maniere diverse, tanto da finire per incastrarsi una nell'altra, ma l'aveva fatto. Ragionare sulle parole la stanca subito, ecco perché ha sempre preferito i disegni. Le squilla il cellulare, ha dimenticato di silenziarlo. Sul display lampeggia «Fallo per Emanuele!» È Damiano. L'ha memorizzato così qualche giorno fa, dopo l'ennesima lite in cui la calma e la fermezza di lui hanno sfarinato i nervi di lei che alla fine ha trasceso. Ma di solito a quest'ora Damiano non chiama. Sarà successo qualcosa a mio padre? A mia madre? Negli ultimi 6 mesi è solo l'ansia per quello che potrebbe capitare a lei, senza cui Emanuele sarebbe perso che le allaga il cervello e il corpo. Ma quando loro due sono al sicuro, come in questo momento, c'è ancora spazio per le solite ossessioni. Fallo per Emanuele. Fallo per Emanuele. Che succede? Ciao piccola, mi puoi almeno salutare? Damiano, che succede? Che cosa vuoi che succeda? I miei genitori? Tranquilla, i vivi sono tutti vivi.
È una formula fra loro, nata da una delle prime sedute. Magari bastasse evocare la morte di chi amiamo per poterla tenere sotto controllo ed evitare, aveva sospirato lui, sempre con la sua voce calma e ferma, che a lei però allora pareva quella del padre forte che avrebbe voluto sempre avere. Certo, questo lo so, aveva ribattuto, ma... E allora perché mi hai chiamato? Volevo sapere come stai. A quest'ora? Sono 8:30, non 3 di notte. Comunque è tutto a posto, grazie. Emanuele? Si è appena addormentato. Il suo lettino? Certo. Brava. Immagino che la tentazione di portarlo nel lettone con te sia fortissima. Sarebbe meglio di no, ha detto il pediatra. Appunto. Rispettare le regole non è mai stato il tuo forte. Per questo dico che sei brava. Damiano, sì? Perché mi hai chiamato? Perché abbiamo un figlio. E perché sei la mia compagna. Abbiamo un figlio, è innegabile. Ma non sono più la tua compagna. Piccola. Proviamo a non prendere decisioni in questo momento. Siamo tutti e due troppo

orata come una scema. Potrei continuare fino a domani, ma insomma, Damiano, turbata non lo direi mai. Sei tu quello turbato, solo tu. Non capisco perché tu possa definirti confusa e io non possa definirci turbati. A Damiano invece ragionare sulle parole non solo piace. È l'unico modo che conosce per aiutare chi si è perso a ritrovare la strada di casa. E qui ci fermiamo per oggi. Anche noi in qualche modo ragioniamo sulle parole, condividendole insieme ogni giorno, da parecchi anni ormai. Vi aspetto domani per continuare la nostra lettura qui su Radio Nuova Macerata. In blu ritroveremo Chiara Gamberale e il suo L'isola dell'abbandono. Ciao.

0: Propaganda, brano che ci ha riportato nel 1985, produzione tedesca, era l'estate dell'85 quando girava. Come sempre si apre con un classico per poi passare a una novità al primo ascolto. Quella di oggi si intitola Terra Astronave, è il singolo di Massimo De Simone.
1: Sai che viaggiamo abbracciati alla luce.

0: Ora musica, le nostre interviste oggi ci riportano in Toscana. Andiamo nel Viareggino e facciamo una chiacchierata con Dario Migliotti in programmazione con il suo nuovo singolo Mille Frasi. Ciao Dario.
1: Salve a tutti.
0: Giovanissimo, 16 anni, giusto?
1: Sì, ho 16 anni.
0: Noi qua abbiamo già trasmesso Sulle Nuvole di tuo.
1: Il primo inedito.
0: E adesso c'è Mille Frasi. Come ci racconti questa canzone?
1: La racconto che è stata una rivincita contro la mia ex ragazza per fargli mettere tipo una piccola vendetta.
0: Come mai?
1: Perché mi ha tradito e ci sono rimasto molto male.
0: E lei,
1: questa cosa.
0: E lei l'ha sentita la canzone?
1: Penso di sì.
0: Non hai avuto ancora segnali?
1: No.
0: Però è bello, perché sai che questa tua affermazione mi riporta quando la musica era ancora una roba sana, no? E che si facevano quelle canzoni proprio così, con il cuore, perché tu hai fatto io allora te lo dico musicalmente.
1: Con il cuore, sì.
0: Senti, e dopo queste prime due canzoni che abbiamo citato, Sulle Nuvole e poi adesso questa nuova Mille Frasi, cosa farai?
1: Sto già scrivendo altre canzoni che le manderò prossimamente avanti. Poi
0: noi adesso andiamo ad ascoltare questo Mille Frasi. Chi ti cerca ti trova sui vari social?
1: Sì, tutti i social network, Spotify, YouTube.
0: Basta scrivere tutto. Dario Migliotti,
1: sì.
0: Da Viareggio.
1: Sì.
0: Grazie per essere stato con noi.
1: Arrivederci anche a tutti.

mille frasi. Questa è la canzone che Dario Migliotti ha scritto per la sua ex. Oggi ce lo ha raccontato qui a Ora Musica, nello spazio interviste.

La samba della caccia, questo è il titolo della canzone di Gianluca Amoruso, novità di Ora Musica questa settimana. Siamo nella parte finale del nostro spazio, ancora un paio di

0: taki jestem mazipowy strun.
1: E ce n'è un'altra da condividere. Elma, si chiama Truman Show il singolo.

0: Elma, ovvero Elmira Marinova, artista nata a Sofia, Bulgaria, che già ha avuto diverse esperienze sia in Italia che in Bulgaria. Questo è il nuovo singolo Truman Show, oggi a completare la lista delle canzoni targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
5: Jazz Train. Jazz Train.

Ben ritrovati sul suono di Just Train con Francesco Sciarretta in studio come ogni settimana qui in radio, una puntata con ancora un ospite che avremo l'occasione di conoscere meglio. Si tratta di Alice, giovane e promettente cantante salentina, presente in studio quest'oggi, un suo nuovo singolo come Corriamo Vuoi, e l'avremo ospite fra qualche minuto qui in studio su Just Train. Nel frattempo cominciamo con un tastierista e musicista notevole americano proveniente dalla Pennsylvania, si chiama Jeff Lorber, oggi 72enne, e lo ascoltiamo con Oh La La, da un album del 2005 come Flipside. Jeff Lorber.

Lui si chiama Jeff Lorber, pianista, produttore, musicista, arrangiatore di notevole livello artistico, un musicista che ha avuto un suo periodo d'oro anche qui in Italia fra gli anni 80 e 90 con la sua formazione piuttosto conosciuta come Jeff Lorber Fusion. Questo è un suo progetto del 2005 come Flipside. L'estratto era Oh La La per Jeff Lorber e la sua band. Il jazz adesso di un giovane percussionista americano molto promettente, suona benissimo il vibrafono e annessi, si chiama Jackie Chapman. L'ascolto è un live con la sua band e questa Chappie's Groove, Jackie Chapman.

0: Hello.
1: Thank you so much. That was
2: Just Train, la musica di qualità alla radio.
3: Ti ho guardato per il momento.

0: Lei è stata una storica corista di Claudio Baglioni, si chiama Claudia Arvati, scomparsa un po' di anni fa, nel 2022, nata nel 60, ottima interprete, lo dimostra anche in questa sua versione di Chissà se lo sai, brano scritto da Lucio Dalla, Claudia Arvati in radio su Just Train. E allora, come già precedentemente detto, abbiamo ospite una giovanissima artista, si chiama Elis, presente in radio questo recente singolo che è Corriamo Vuoi, dalle sonorità piuttosto interessanti, mischiando pop elettronica, canzone d'autore, e abbiamo proprio Elis qui in diretta telefonica. Ciao Elis, ben trovata in studio in radio su Just Train.
1: Ciao Francesco, buongiorno a tutti.
0: Allora, tu sei salentina di origine, sei di Lecce, mi sembra di aver capito.
1: Sì, sono salentina.
0: Una terra fantastica, devo dire. Elis, puoi raccontare al pubblico di Just Train qual è stato il tuo percorso che ti ha portato fin qui a promuovere questo tuo nuovo singolo?
1: Corriamo Vuoi. E parte, vabbè, ho iniziato da piccola a studiare musica. A 7 anni ho iniziato col pianoforte, già lo chiedevo a 4 anni, però sembrava incredibile che una bambina di 4 anni chiedesse un pianoforte. Perciò ho iniziato a 7 anni a studiare privatamente pianoforte, poi ho sempre scritto e ho sempre cantato, e adesso da un annetto diciamo che ho iniziato questo percorso di cantautrice, dove appunto cerco di unire ogni mio momento, cerco di unire la musica, cerco di unire la musica, la scrittura, e diciamo che mi appaga tantissimo. Quindi sì, ho iniziato da piccolina e adesso sto anche curando molto la tecnica vocale, tutto quanto, da 2 annetti a questa parte ormai.
0: Ascolta, in famiglia hai già dei precedenti per quanto riguarda la musica da parte dei tuoi genitori o diciamo nel tuo passato, diciamo, familiare? C'è qualcosa che poi ti ha spinto a intraprendere questa carriera?
1: Allora, diciamo che un po' per necessità, però andando sempre avanti, diciamo che, cioè, andando avanti con questo percorso, mi è capitato di sapere che c'è un mio zio che lui scriveva e suonava, a quanto pare, io non lo sapevo, che morì a 17 anni però è stata una cosa che mi ha colpita tanto, perché lui scriveva anche. E non me l'aspettavo sinceramente.
0: Quindi c'era qualcosa nel tuo DNA?
1: Sì, probabilmente. Okay. Sì. Infatti ho trovato anche le sue canzoni che aveva scritto, quindi wow, è stata una bellissima emozione, sincera.
0: Parlando di questo tuo recente singolo che volentieri trasmettiamo su Just Train per il pubblico della radio, ecco, quali sono state le tue influenze musicali, i tuoi ascolti che poi hanno un po' condizionato la tua caratteristica di cantautrice, di musicista? Hai insomma delle preferenze che poi nelle tue scelte hanno comportato questo tuo stile?
1: Allora, non ce n'è mai uno specifico, perché diciamo che stiamo cercando di fare questo percorso che prevede anche, io sto cercando di mettere anche la musica house all'interno del mio percorso, quindi diciamo che prendo un po' spunto da qualsiasi cosa che mi circonda sostanzialmente, quindi non ce n'è uno specifico, ecco, diciamo così. Ascolto tanta musica, cerco di prendere sempre un po' tutto di spunto da parte di qualsiasi cosa, però non ce n'è uno specifico, ecco.
0: Qual è stato l'artista che ti ha acceso la lampadina?
1: Ah, ecco. Lucio Battisti.
0: Ecco, vedi?
1: Sì, Lucio Battisti, okay. Sì. Diciamo che sì, con lui ho iniziato un po' a sentire quel qualcosa della quale avevo bisogno. E quindi sì, poi da bimba cantavo anche Annie Lennox, quindi uh-huh. Un po' anche lei, e sì, però sostanzialmente Lucio Battisti, sì.
0: Allora, parlando di questo tuo ultimo singolo, sì. Quali sono stati i musicisti con cui hai collaborato? Qual è stato il percorso che poi ti ha portato alla realizzazione finale di questo singolo?
1: Diciamo che ho buttato l'idea iniziale così, scrivendo appunto e suonando il piano, e poi sono andata in studio dal mio produttore chitarrista, che è un amico sostanzialmente ormai, si chiama Gabriele Solazzo, e lui mi ha aiutato tanto anche con gli arrangiamenti, con la produzione. E poi per la registrazione della voce siamo andati in studio da Damiano Mulino, che sono tutti amici della zona, ecco, della zona salentina sostanzialmente, e mi hanno aiutato tanto, mi stanno facendo crescere anche loro nel loro piccolo. Ecco, Remo Voi è stato questo brano che ho presentato a Roma in un contest, dove appunto da lì è iniziata la collaborazione con la Sonos Music e con Giuseppe Lanzetta, e adesso inizieremo questo percorso molto importante. Questo.
0: Elis, dunque, due parole anche sui tuoi contatti social per curiosare sulla tua biografia, su quello che artisticamente hai realizzato anche in passato. Sicuramente a microfoni spenti abbiamo scambiato due parole e abbiamo scoperto che hai già diciamo due o tre brani precedentemente a questo.
1: Sì, sono tre. Sono tre, ho iniziato a pubblicare l'anno scorso, nel 2024, nel maggio del 2024, e ho iniziato appunto questo percorso che era prettamente verso il pop, il genere pop. Adesso sto cercando di sperimentare, abbiamo questo percorso che stiamo mandando avanti. E sì, comunque per le piattaforme social mi potete trovare su Instagram, su TikTok, ovviamente anche su Spotify. Spotify mi chiamo Elis, normale, mentre su Instagram e TikTok mi trovate come qualcosa di Elis, tutto piccolino e tutto unito.
0: Prossimi tuoi progetti live, oppure anche hai in mente di realizzare un disco vero e proprio, un CD magari nel prossimo futuro?
1: Sì, vorrei, c'è l'intenzione, c'è davvero tanta intenzione di fare questo, e piano piano riusciremo a fare. Adesso ci stiamo preparando su vari fronti, saremo giovani, e adesso questo progetto appunto dove realizzeremo tanta tanta musica insieme appunto a Giuseppe, e creeremo tanto tanto tanto tanto, sicuramente questo, non vogliamo fermarci, e siamo contenti, siamo carichi e ce la metteremo tutta.
0: E sarà un piacere averti nuovamente qui in radio su Just Train, magari se vuoi e se puoi.
1: Volentieri.
0: Grazie per essere stata qui in radio, e ci ascoltiamo questa Corriamo a Voi. Grazie Elis.
1: Grazie a voi.
2: Just Train.

0: formazione americana composta da diversi elementi provenienti da diversi stati dell'America, un gruppo che ha subito indirizzato il suono verso generi come il soul, il funk e l'R&B. Il brano ascoltato era caratterizzato dalla presenza degli ottoni stile New Orleans ed era Wolfman per Wolfpack.
1: Guarda questo video, fa troppo ridere.
2: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
3: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
4: La città gioco nelle fiere di Montolno a Corridonia dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica organizzata dall'associazione La Margutta trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto aperta la Taverna dell'Olmo. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia dal 27 al 30 agosto.
5: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Ancora musica italiana d'autore su Jazz Train con l'ascolto di un inedito di Pino Daniele registrato nel 1981, si intitola Tiene in mano. Pino Daniele. Aspetta, aspetta.

0: travagli lo finale là, così era bene. Proviamo andando al finale.
1: Tiene in mano un demo dei primi anni 80 per Pino Daniele, mai pubblicato in nessun disco, ed era l'epoca d'oro al tempo per questo importantissimo cantautore italiano che abbiamo, spero, rivissuto con grande piacere. Torniamo al blues, che conta quello arcaico, con Odetta, cantante afroamericana scomparsa nel 2008, impegnata fra l'altro anche nella lotta per i diritti civili degli afroamericani. Americani, e la ascoltiamo con un blues dal titolo Go Down Sunshine, Odetta.

Il blues e l'elettronica di un produttore musicista austriaco, si chiama Peter Kruseder. Il brano era Let Me Know, da un album del 2025 come Raw and Bluesy su Just Train. E così in radio siamo giunti in trasmissione a oltre metà strada, resta da percorrere insieme ancora circa 20 minuti e ancora un buon ascolto e un buon divertimento con noi.

La musica africana bianca dal Marocco, in particolare da Casablanca, con una attraente interprete, lei si chiama Oum, in realtà lei è Oum Elgait Ben Essraoui, l'abbiamo ascoltata in radio con I Can't Stop per Oum. Ancora musica italiana indipendente con una band che anni fa ha registrato una cosa piuttosto imponente, coinvolgendo diversi musicisti, quasi una sorta di big band, un bel episodio per gli Artico che ascoltiamo in questo caso con un brano come Gente, Artico.

La musica di Magarini Manimaran, interprete folk proveniente dall'India, esattamente dal Kerala, l'abbiamo ascoltata con Soy Soy. Loro invece sono Voice Play, una band vocale americana di notevoli artisti con le loro proverbiali armonie che dimostrano in questa versione di The Way You Make Me Feel, brano scritto da Michael Jackson nel 1987. Voice Play. Hey,

Loro provengono dalla Florida, sono i Voice Play, li abbiamo ascoltati in radio con questa versione pazzesca di The Way You Make Me Feel, brano carissimo a Michael Jackson. E così Just Train è giunto anche oggi al termine del nostro incontro in musica, e lo facciamo proponendo un artista italiano, un bassista e polistrumentista, si chiama Danilo Visco, e ha realizzato di recente un suo album come Blonda Rascal, che chiude l'incontro in musica su Just Train. Da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre restate all'ascolto della buona musica alla radio, ce n'è diversa da scegliere, l'importante è trovare le cose giuste. Per quanto riguarda Just Train, l'appuntamento è fissato per la settimana prossima, stessa radio, stessa frequenza. Vi lascio con Black Off, dall'ultimo lavoro di Danilo Visco, Blonde Rascal. Ciao!

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Sassoferrato e di Arcevia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Previsioni ANAS di traffico per il weekend. La fine di agosto è anche la fine delle vacanze, molti italiani tornano a casa per la ripresa delle attività lavorative, ma non mancheranno però anche le ultime partenze, spostamenti in netta crescita verso i grandi centri urbani in tutta Italia dalle località di villeggiatura. Traffico da Bollino Rosso nel pomeriggio di venerdì 28 agosto, nella mattinata di sabato 29 agosto e nel pomeriggio di domenica 30. Si ricorda che per facilitare la circolazione è stato imposto il divieto di transito dei veicoli pesanti sabato 29 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 30 agosto dalle 7 alle 22. In base alle stime del nostro osservatorio della mobilità stradale, sino a domenica 30 agosto sulle strade e autostrade in gestione ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, ha ricordato che è fondamentale affrontare ogni viaggio con responsabilità e consapevolezza. Arrivare qualche minuto prima non vale mai il rischio di un incidente. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale "Quando sei alla guida tutto può aspettare" e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi "La strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio". Si segnala che ANAS è sempre alla ricerca di diversi profili professionali su tutto il territorio nazionale, le modalità di candidatura e le informazioni sulle ricerche in corso sono disponibili nella sezione "Lavora con noi" del sito stradeanas.it e spesso sponsorizzate sulla pagina ufficiale di LinkedIn. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Buon viaggio e prudenza. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

siamo qui anche questa settimana con On Air. Cari amici, bentornati a questa prima puntata dedicata ovviamente al miglior mercato indipendente, ma quest'oggi ci siamo concessi anche qualche analisi ovviamente di canzoni di successo del momento e un tuffo nel passato con, secondo il nostro punto di vista, i migliori evergreen.

di Eleonora Cenci, giovane cantante e cantautrice di Anzio. Il suo progetto musicale, nato nel 2022, unisce influenze pop e sonorità ispirate agli anni 80, 90 e 2000. Nel suo percorso ha partecipato ad Aria Sanremo, Una Voce per San Marino e Tour Music Fest, esibendosi anche all'Auditorium Parco della Musica di Roma.

un capolavoro d'avanguardia pop estratto dall'iconico album Mondi Lontani, No Time, No Space. Siamo nel 1985. Franco Battiato, un viaggio sonoro straordinario che fonde elettropop raffinato, suggestioni mistiche e sonorità cosmiche. Il brano trasporta l'ascoltatore in una dimensione senza tempo né spazio, grazie ad un arrangiamento elettronico ritmato, synth luminosi e l'inconfondibile tocco di Giusto Pio. Battiato gioca con la voce, alternando l'italiano all'inglese e sovrapponendo cori quasi lirici e un beat synth pop travolgente ed elegantissimo.

Ritmo travolgente, sound urban, latino impeccabile, la testa gira di Fred De Palma, ha tutte le carte in regola per diventare una fissa radiofonica. L'artista torinese conferma la sua leadership nel connettere il reggaeton alle sonorità pop italiane.

Presenta Odio, un brano che racconta il rischio di perdere se stessi quando il bisogno di essere amati e accettati diventa più forte della propria identità. Attraverso un testo diretto e intenso, il cantautore affronta i temi della dipendenza emotiva, del condizionamento e della fragilità delle relazioni contemporanee.

tuffo perfetto negli anni 60 con Dandy degli Herman's Hermit, una delle perle più brillanti e raffinate del British Invasion firmata Ray Davies dei Kings. Il brano è un ritratto ironico, scanzonato, del tipico playboy dell'epoca, confezionato con quell'inconfondibile stile beat pop britannico che ha reso celebre la band di Peter Nonna.

dei picchi più alti della storia della musica italiana. Anna e Marco di Lucio Dalla, dall'album capolavoro del 1979. Lucio Dalla è un romanzo cinematografico trasformato in canzone, capace di fotografare l'America periferica e urbana dei giovani di fine anni 70 con una poesia disarmante. Il brano è una meraviglia di dinamica, arrangiamento, parte sottovoce quasi intima, con una chitarra arpeggiata e la voce narrante di Dalla che disegna i due protagonisti nelle loro solitudini. Anna, che vorrebbe andarsene, Marco, che a ballare sembra un cane.

Sei su On Air, dove i nuovi suoni prendono vita. Alza il volume, sta per partire qualcosa di speciale.

E lui è una voce che ormai abbiamo imparato a conoscere. Stiamo parlando di Michele Camillò con Boomer, il singolo del cantautore pubblicato il 3 aprile del 2026. Il brano, nato durante un periodo di forza burnout, crisi personale alla fine del 2025, affronta il tema del conflitto generazionale, mettendo in scena un vero e proprio dialogo scontro. La canzone contrappone due figure simboliche.

Renzo Star, nome d'arte di Renzo Marzilli, è un artista romano e autore capace di muoversi tra generi e sonorità differenti, affrontando nella sua scrittura temi che spaziano dal mondo dello sport alle emozioni e ai sentimenti più personali. Yes Come On è un brano dal carattere brillante ed energico che racconta l'incontro con qualcosa di assoluto e senza tempo.

Un classico intramontabile dell'alt rock dei primi anni 2000, Maybe Tomorrow degli Stereophonics, è una gemma di rara eleganza, sorretta da un'atmosfera soffusa e malinconica ma profondamente avvolgente. Il brano mette in primo piano la voce graffiata e inconfondibile di Kenley John, che si muove con naturalezza su una trama acustica lenta, arricchita da sfumature soul e da un organo Wurzler che dà al pezzo un respiro quasi calmo e rassicurante.

Per sempre sì di Sal Da Vinci, un brano che celebra l'amore attraverso la tradizione della grande canzone d'autore melodica campana, contaminata da una produzione pop moderna e orchestrale. L'artista napoletano sfoggia tutta la sua potenza vocale e la sua carica interpretativa, trasformando una promessa d'amore in un inno travolgente di grande impatto emotivo.

0: questi giorni e mi...
1: Massimo Delisanti, cantautore romano che ha iniziato a scrivere canzoni fin dall'adolescenza accompagnandosi con la chitarra. Nato artisticamente come autore, nel tempo è diventato interprete dei propri brani, sviluppando una scrittura intima e personale, oggi valorizzata dalla collaborazione con l'etichetta Artisti Online. Ad On Air, perché lo faccio.
2: Molto spesso mi hanno chiesto perché lo faccio.

E siamo giunti veramente al termine di questa prima puntata della settimana, cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo TuneIn, Amazon Music ed Audible per poter riascoltare i nostri podcast. Un abbraccio da Daniele Dall'Uto. Ciao.

0: Però la cosa, un'altra cosa bella che abbiamo notato durante i collegamenti è stato che si sono avvicinati anche molto i genitori dei ragazzi, altri ex alunni che nel frattempo hanno aperto ristoranti, strutture commerciali, e anche i bambini. Infatti fra qualche giorno, il 10 di gennaio per la precisione, faremo un collegamento sul tema del pane e lo faremo dalla città di Laterza. Mi dovrò alzare presto perché vado in diretta con il Giappone, quindi quando io comincio a trasmettere alle 6 del mattino, in Giappone è già pomeriggio. Però questa volta si collegheranno anche tutti i ragazzi piccoli, diciamo scuole primarie, genitori, eccetera. Il pane è un argomento molto sensibile. Il pane è appunto uno degli strumenti, se lo guardassimo non solo come prodotto ma come strumento di comunicazione, il pane si fa in tutto il mondo, quindi c'è una grande curiosità ed è un anello di collegamento importante con i territori. Quindi farlo dalla terza mi permetterà di poter parlare per esempio anche della maiolica che si produce alla terza, ma anche del canyon naturalistico più bello d'Europa, o di una zona che comunque dirada verso le colline ioniche, quindi parlare anche di territorio e di tutta la tradizione che c'è dietro poi anche ai prodotti e alle famiglie che ci sono dietro. Questo è un semplice esempio nato grazie anche, non smetterò mai di ringraziare il professor Masayoshi, perché lui ha anche avuto la fortuna di essere il cofondatore di Slow Food in Giappone, ma è anche un grande conoscitore di Giappone e d'Italia, e quindi riesce a mettere insieme anche delle idee. Abbiamo fatto un collegamento per esempio dal Mar Piccolo di Taranto parlando di cozze ed ostriche, pensando poi anche ai produttori di ostriche e di frutti di mare in Giappone, perché non dobbiamo dimenticare che i giapponesi sono dei grandi appassionati di cibo di pesce crudo, e quindi per loro è un argomento molto importante. Infatti abbiamo una differenza.
1: Vabbè, Domenico.
0: No, giusto per dire, una delle differenze che abbiamo sul tema dei frutti di mare e del pesce crudo è che loro per esempio hanno una grande cultura sul consumo delle alghe, noi invece non ancora, non c'è stata, è prevalente quella del frutto di mare o del pesce semplicemente, ma non delle alghe.
1: Io, Domenico, davvero ti ringrazio per aver condiviso questa esperienza, che ovviamente non è di dominio pubblico, nel senso che sono poi delle attività realizzate, come dicevi tu, durante la pandemia, e che hanno dato un'opportunità, no, di conoscenza del territorio. Mi piaceva molto il fatto che tu, in tutte le tue esperienze, da quando ci conosciamo, l'hai sempre ribadito, il forte legame col territorio, indipendentemente dal paese, dalla regione italiana da cui svolgi le tue attività, e però c'è un legame inscindibile che si va a generare spesso anche nelle realtà meno conosciute. Cioè tu sei uno scopritore, no? A me piace, sì, proprio come, sì, se fossi un ricercatore di quelle chicche che poi lasciano un segno ancora più indelebile nei confronti dei vari, delle varie persone, dei vari turisti di altri stati, che scoprono attraverso di te lati meno noti, però forse molto più intensi, o sbaglio?
0: No, è proprio così. Noi realmente, vivendo in Italia, viviamo su giacimenti di culture impressionanti. E quindi io parto per esempio anche dall'idea stessa che ho un padre pugliese e una madre veneta, entrambi si sono conosciuti all'estero, in Svizzera, quindi si è creato già una trasversalità. E per esempio questo fatto di avere due regioni dentro di me mi ha portato facilmente a scoprire Veneto e Puglia. Poi, grazie anche al lavoro della famiglia, del nonno mediatore, anche del papà, ci siamo sempre mossi a livello, diciamo, nazionale. E, per esempio, adoro luoghi come la Basilicata, che è ancora un luogo ritengo ancora un luogo inesplorato, ancora pieno di tante sfaccettature e tante persone dietro un prodotto. Si arriva ad avere anche fra due comuni, uno vicino all'altro, delle differenze sui prodotti. Questo, per esempio, mi viene da ricordare un amico che si chiama il professor Roberto De Donno, che cura il progetto DECO, le denominazioni comunali. In effetti è vero, perché nel mio caso mio padre è della città di Adelfia, che è divisa in due comuni. Adelfia è divisa in Canneto e Montrone. Essendo un unico paese, però ci sono due quartieri e due dialetti diversi, due modi di chiamare lo stesso prodotto in due parole diverse, e è strano, ma è vero, lì si produce molta uva da tavola. L'uva da tavola della zona di Canneto è più dolce, l'uva da tavola della zona di Montrone è più croccante. Cioè, è incredibile, siamo nello stesso territorio, nello stesso paese. Quindi questo, allargato a tanti territori in tutta Italia, proprio ti crea questa differenziazione di prodotti. Una cosa è la cipolla fatta ad Acquaviva, rossa, bella, buona, croccante, eccetera, ma la stessa cipolla piantata a Cassano Murge è diversa. Per esempio, a Cassano Murge, un altro paese lì vicino, c'è la storia del cece nero. Allora, il cece nero di Cassano è di un certo tipo, il cece nero di Acquaviva delle Fonti è un altro tipo, ma stiamo parlando di 5 km di differenza. Qui viene fuori un ragionamento che si collega tantissimo al titolo di questa trasmissione, Borghi e Sapori, perché il borgo non è altro che uno spazio delimitato all'interno del quale scopri una miriade di sapori. Quindi l'Italia, che è costruita proprio, fatta di tanti borghi, è un patrimonio immenso, e ne ho le prove, perché ogni volta che abbiamo degli ospiti stranieri la parola wow è costante, come dire ciao, cioè è incredibile, tutti rimangono scioccati dalla qualità del cibo, ovviamente quando vanno poi anche a incontrare chi glielo produce, chi glielo cucina. Fare questa esperienza, appunto, in coming determina una fissazione nella mente dell'ospite eterna. Lui per tutta la vita si ricorderà di questo assaggio. E su questo mi ricollego a dei nuovi trend che ci sono, che si stanno riscoprendo, finalmente dico, perché per esempio l'Italia ha avuto nel corso degli anni milioni di emigranti. Si calcola che ci sono fuori dall'Italia più di 100 milioni di persone che hanno origini dall'Italia. Si sta creando un cosiddetto turismo delle radici, quindi ancestrale. Tutti coloro che hanno delle radici italiane all'estero non vedono l'ora di venire e ritornare in Italia. Mi è capitato più spesso, abbastanza spesso, di cercare anche i loro antichi parenti, ma la cosa determinante che crea il successo è quando sentono il profumo di un piatto che magari faceva la nonna, che magari in passato la nonna, che magari era emigrata, era andata in America e gli aveva comunque preparato questo piatto anche in America, e ricreava tutto questo ritorno, e stimola moltissimo per la ricerca e ritornando sui propri luoghi di origine. Questo dà un luogo a un altro nuovo turismo che si sta molto espandendo in Italia, finalmente, perché abbiamo italiani da tutte le parti, e ci sono tantissimi esempi. Basta pensare che i pugliesi li trovi facilmente negli Stati Uniti, in California. Abbiamo degli esempi importanti: in Puglia si produce il primitivo, in California si fa lo Zinfandel. Ma lo Zinfandel come ha fatto ad arrivare in California avendo lo stesso codice genetico del primitivo? Gli emigranti lo hanno portato lì, non sapendo cosa bere nel nuovo mondo, si sono portati le barbatelle e hanno tecnicamente piantato lì. Poi ovviamente gli americani, che sono bravi sul marketing, hanno inventato un nome e via. Però ci sono tanti altri esempi. Per esempio in Cile c'è un paese dove un gruppo di emigranti, tutti provenienti dalla zona di Reggio Emilia e della Emiliani, sono emigrati lì, Questo paese si chiama Capitan Pastene. Bene, questo è il paese in Cile dove si produce il miglior prosciutto crudo che ci sia nel Cile, perché sono tutti provengono tutti dall'area di produzione del prosciutto di Parma, parmense, emiliani, quello sapevano fare. Infatti i cileni fanno turismo interno a vedere, ad andare a Capitan Pastene proprio per assaggiare il prosciutto di questo luogo, che è fatto tutto da italiani. E come anche altri migranti, sempre parmensi, sono andati nella zona brasiliana e fanno anche il parmesan. Quindi, però, diciamo, il know-how è arrivato con l'immigrazione. Tutto questo adesso si sta diffondendo appunto come turismo delle radici, ed è un nuovo canale, che è un'opportunità per chi si potrà organizzarsi.
1: E magari di questo, Domenico, mi piacerebbe più in là che approfondissimo anche con qualche tua esperienza. Noi ahimè ci avviamo verso la conclusione della trasmissione, però volevo chiederti, lo faccio sempre a tutti i nostri ospiti quando parliamo di un territorio specifico, per te ovviamente questa domanda ti spiazzerà, però ovviamente devo chiederti un ricordo, un tuo personale ricordo di un momento di degustazione di un prodotto alimentare o di un vino in un territorio che ti ha segnato e che comunque ti lega indissolubilmente a quel territorio, cioè quando dici io voglio ritornare magari lì perché lì ho assaggiato quel prodotto. So che è difficile perché ne hai assaggiati a centinaia, però non so se ci puoi offrire un altro ricordo della tua attività.
0: È vero, riuscire a trovare un prodotto che mi ha lasciato un segno indelebile, me l'hanno lasciati tutti, perché in effetti non sono un ragazzo magro, sono un falso magro. Però diciamo, uno dei prodotti che mi ha lasciato il segno è stata una cosa semplicissima, ma molto semplice. Una passeggiata fatta con una persona molto più grande di me, che aveva 95 anni, e mi accompagnò in una campagna a raccogliere le erbe spontanee. Io ne conoscevo già diverse, ma grazie a lui ne ho conosciute molte altre. Ma no, quindi abbiamo raccolto queste erbe spontanee e le abbiamo cucinate e mangiate. Ma la cosa che mi è rimasta più impressa è che solo grazie a una persona come lui sono riuscito a scoprire tutto questo prodotto, tutte queste nuove piante. Ma quel giorno non era solo la raccolta, ma era anche la storia che si è creata, quello che ci siamo detti, intrinsecamente anche la volontà di proteggere un territorio, perché su quel territorio crescono erbe che hanno dei valori incredibili. Mi ha anche detto: queste erbe sono buone più che altro quando hai un problema alla gola, una tosse eccetera, fai una tisana. Queste vanno bene col purè di fave, ovviamente stiamo parlando di cicorielle, ma anche a tante altre piante. Addirittura arrivare a dirmi che le radici di alcune piante possono essere torrefatte e quindi si potrebbe fare un caffè, cosa che gli antichi facevano. Gli antichi perché? Perché non c'era il caffè in Italia, si veniva da una cultura povera contadina, quindi alcune radici si possono raccogliere, vanno seccate, tostate, tritate, quella farina diventa caffè. Ha qualcosa a che vedere con la parola ciofeca, però è amara, perché se io prendo una radice di cicoria è amara, e ama anche il caffè amaro, quindi era l'alternativa al caffè, tante altre cose. Quindi quella passeggiata su questo territorio, il territorio era quello della Murgia, nella zona che va da Cassano ad Altamura verso Matera, un territorio veramente incredibile, ancora originario, lì dove non è stato spietrato per fare spazio alle produzioni grandi. Però questa sono prodotti che mi hanno segnato, perché da una cosa così estremamente semplice, epicureamente, ho trovato il piacere. Quindi è quello il motivo per cui si parla anche di epicureo, cioè basta una cosa semplice che sviluppa un piacere,
1: No, io Domenico starei ad ascoltarti, credo anche i nostri ascoltatori per ore, no? Ti ringrazio anche per questa condivisione, spesso è difficile, no? Chissà, magari che ci sarebbe, nel corso delle puntate abbiamo sentito sapori diversi, dal tartufo particolare al pomodoro fatto in un certo modo, cioè ognuno ha un ricordo, però il fatto di aver legato questa esperienza dell'erba spontanea poi anche al racconto, no? Quindi il territorio, la persona e quello che è la scoperta di un'erba che può diventare una cura, un rimedio, no? Naturale per un determinato problema, piuttosto che anche un prodotto alimentare, no? Vero e proprio.
0: Esatto.
1: E la grandezza, no? Di questo ambito, di questo mondo affascinante che tu quotidianamente vivi e che poi racconti, perché poi la cosa importante è, nel momento in cui le cose si fanno, si conoscono, si scoprono, le metti anche a disposizione degli altri, condividendole e facendole ovviamente raccontare, no? Quel meccanismo di quel passaparola che io dico è la miglior forma di marketing che esiste e che fa venire magari delle persone perché hanno raccontato dell'esperienza che hanno vissuto. Immagino che esatto. Anche per te sia così.
0: È identico, lo puoi fare in qualsiasi luogo d'Italia. Ecco perché è così centrata la parola borghi e sapori, perché in realtà magari se tu chiami città e sapori la cosa è già diversa. Borghi e sapori, perché un borgo può darti queste risorse, una città ha già molto asfalto, ha già molto cemento, non trovi quello che puoi trovare in un borgo, quindi è automatico. Quindi sono io a ringraziarti per avermi invitato in questo talk a parlare di questi argomenti, perché non capita spesso, non arrivano facilmente a tutti, è molto più facile trovare un prodotto nell'ipermercato, nel supermercato, invece andarlo a trovare con un vecchietto di 95 anni che te lo spiega e conosci il mondo dietro a una persona è tanto diverso. Io mi ritengo solo fortunata ad averlo fatto e a condividerlo, a dirlo, a cercare di diffonderlo, che in realtà è un valore.
1: È vero. Poi, Domenico, io ti devo salutare, ti ringrazio ancora per questo momento. Già ti ho strappato in diretta un prossimo, quindi già sappiamo che parleremo di questo turismo delle radici che già mi affascina, per cui sì. Più in là sicuramente avremo modo di ricollegarci e ti auguro ovviamente buone esperienze e buoni viaggi nella tua attività.
0: Ti ringrazio anch'io tantissimo, è un anno di successi e che sia strepitoso come il precedente, perché comunque bisogna sempre guardare il bicchiere mezzo pieno.
1: Bravissimo, io ringrazio ancora Domenico Cafacchia, ricordiamo imprenditore epicureo a detta degli altri, ma abbiamo oggi capito il perché di questa definizione, e ringrazio tutti i nostri ascoltatori e ci vediamo presto con una prossima diretta. Arrivederci a tutti.
0: A presto, ciao ciao.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
4: Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica organizzata dall'associazione La Margutta trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto aperta la Taverna dell'Olmo. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia dal 27 al 30 agosto.
5: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

amici, benvenuti al sabato mattina su Radio Nuova Macerata in Blu. Questo è Dolce Far Niente, qui insieme a voi trovate come sempre Morena Oro. Siamo tornati dalle vacanze, siamo belli carichi perché ci siamo riposati, ci siamo divertiti, abbiamo fatto le cose che più ci aggradano e che ci predispongono a ricominciare una nuova stagione, un nuovo anno della nostra trasmissione, dove tanti ospiti si succederanno uno dietro l'altro, musica, libri, curiosità, arte, insomma sapete cosa succede quando ci colleghiamo il sabato mattina. Abbiamo quest'oggi un ospite, anzi due. Abbiamo nella prima parte uno scrittore, Daniel Calombo Camba, che ci presenterà il suo libro di esordio, Attraverso le tenebre della speranza. Un lungo viaggio che lo ha condotto dal Congo, la sua terra natia, fino a noi, perché adesso Daniel vive in Italia, ma le vicende sono state veramente tantissime e ce le racconterà lui, perché il libro è molto strutturato, molto denso di fatti, di avvenimenti e di persone che hanno composto la sua storia. Nella seconda parte

0: benvenuto Daniel.
1: Grazie, grazie.
0: Come stai? Come stai innanzitutto?
1: No, io sto bene, sono emozionato.
0: Ah beh, siamo emozionati anche noi di averti qui in diretta, perché ci fa, innanzitutto mi fa, visto che ci interfacciamo tra di noi, tanto piacere poter presentare il tuo libro, che ricordo è un libro di esordio, e poi ci fa particolarmente piacere menzionare anche Viviana Nobilini, che è una nostra grande amica.
1: Certo.
0: Viviana è stata l'editor del tuo libro. E quindi già sapere che Viviana si è occupata, diciamo, di rifinirlo, di dare un taglio al libro, sappiamo di essere in buone mani e che questo libro ha uno spessore umano e, come dire, amorevole di un certo tipo. Allora Daniel, cominciamo dall'inizio. Tu arrivi dal Congo.
1: Sì, sì, io arrivo dalla Repubblica Democratica del Congo, perché ci sono due Congo in Africa,
0: sì.
1: Congo belga e Congo francese, e io vengo dal Congo belga.
0: Mm-hmm. Perfetto, ti sei diplomato al liceo scientifico, hai frequentato per 3 anni il corso di laurea magistrale economia e commercio presso l'università di Kinshasa, fino a quando poi hai deciso di lasciare il paese. All'inizio del tuo libro dici che la storia che racconti è di pura fantasia, ma poi all'inizio troviamo una dedica ai tuoi figli dove dici loro che questo libro vuole essere un po' come una testimonianza e un racconto a loro delle vicende del loro padre, e come un atto d'amore proprio, no? Quindi come diciamo coniughi questa collocazione del romanzo in un ambito fantasioso, ma poi in realtà dichiari che è un po' la tua storia?
1: Sì, diciamo che il romanzo è ispirato alla mia storia.
0: Ok, quindi è un'ispirazione, non è una biografia.
1: Sì, sì. Questo non è una biografia.
0: Sì, sì, sì, va specificato, ecco.
1: Ok, diciamo sì, che è ispirato, il romanzo è ispirato alla mia storia, alle mie vicende, tutto quello che ho vissuto. Mi è venuto in mente di scrivere, soprattutto con l'aiuto e gli incoraggiamenti di mia moglie, che mi ha detto: no, devi scrivere, fai qualcosa. Così mi è venuto in mente, ho detto: boh, faccio un romanzo, ma questo romanzo deve essere ispirato e deve essere ispirato alla mia storia. Così mi è venuto in mente e sono partito così.
0: Bene, allora cominciamo dall'inizio, quindi questo romanzo, diciamo che ti è stato suggerito, sei stato spinto, incoraggiato da tua moglie, ma a un certo punto forse hai realizzato che avevi bisogno anche di qualcuno che ti stesse vicino durante la stesura, e qui entra in scena Viviana. Come vi siete incontrati, come vi siete conosciuti e come hai capito che lei poteva essere la persona adatta a te?
1: Veramente per caso ci siamo incontrati io e Viviana quando ho finito di scrivere e cercavo qualcuno per accompagnarmi, no? Dalla correzione e tutta la parte dell'editing fino alla pubblicazione, e non avevo una minima idea, non sapevo come fare, anche perché la prima volta non avevo mai scritto. E ho lanciato così, no? Ho scritto così in un gruppo su Facebook e sto cercando qualcuno
0: che mi aiuti per questa cosa.
1: E giuro, ho ricevuto tante di quelle le proposte, mi sono piovute dappertutto, tutti mi scrivevano, mi promettevano il successo del libro, tutto, ma da qualche parte, leggendo i commenti della gente, che ho visto, c'era un uomo, se non mi ricordo bene, mi ha scritto, ha detto che io non sono un editore, ma ti posso suggerire una persona che mi ha accompagnato.

0: molto anche a me. Il mio libro ed è veramente brava. Quindi questa cosa qua mi ha già fatto riflettere. Ho detto, ma Viviana non si è proposta, non ha detto che ti accompagno io. No, Viviana era da parte, qualcun altro mi ha proposto Viviana, così mi ha un po' incuriosito, sono andato a curiosare un po', no?
1: Nel suo profilo.
0: Ho visto che veramente segue tantissime persone e tutti ne parlano davvero.
1: Sì, veramente noi anche qui la adoriamo, è una mia grandissima amica e tutto quello che lei tocca e benedice con la sua attenzione, ecco, diciamo così, è sinonimo di un qualcosa che ha a che fare con il profondo dell'essere umano, e le storie che lei segue e appoggia sono quindi sempre una spinta verso, come dire, la coesione sociale, il comprendersi a vicenda, il sostenersi.
0: E Io sono veramente contento di aver incontrato Viviana, anche perché di meglio non potevo trovare.
1: Allora, tessute le lodi della nostra Viviana, amica in comune, entriamo nel vivo del tuo romanzo. Io ti vorrei proporre di leggere magari l'introduzione, se vuoi lo posso fare io, se no lo fai tu. Ecco, leggere proprio le prime battute di questo romanzo, giusto per entrare un po' nella modalità. Che ne pensi?
0: Lascio a te il privilegio di leggere.
1: Ok, allora leggiamoci le prime due paginette del tuo libro e poi cominciamo a parlarne, e tu ci condurrai dentro questo viaggio veramente denso e ricco di accadimenti.
0: Va bene, ci sono.
1: Verso le 7 del mattino di quel lunedì di marzo, man mano che il sito si riempiva di studenti, nel campus dell'università l'atmosfera cominciava a diventare incandescente. Il cielo da limpido divenne nuvoloso. Nessuna traccia del sole all'orizzonte. Sembrava proprio una tipica triste e deprimente giornata autunnale. Nelle due fermate del pullman, a ogni lato dell'ingresso del campus, si potevano osservare i mezzi blindati dell'esercito parcheggiati e in posizione di assalto. I poliziotti in tenuta antisommossa, ognuno con un fucile M16 in mano, sembravano pronti per un attacco imminente. Davanti all'ufficio amministrativo dell'università vi erano due pick-up, ognuno dotato di una mitragliatrice M2 calibro 50 e due militari a bordo pronti all'azione. Tutto intorno all'edificio c'era una cintura di militari armati fino ai denti. Ordine della gerarchia: nessuno si avvicini all'edificio, tranne il corpo docente chiamato a decidere le sorti dell'anno accademico. Davanti alla chiesa universitaria Nudasa, Notre Dame de la Sagesse, un enorme striscione, un lenzuolo bianco scritto con caratteri color rosso sangue, era appeso in alto all'ingresso principale dell'edificio. Era stato preparato minuziosamente per attirare l'attenzione. Sullo striscione si leggeva: «Un popolo arrabbiato è più pericoloso di una bomba atomica. Non abbiamo paura delle vostre armi». Dall'altra parte della strada, di fronte ai militari, i primi studenti cominciavano a radunarsi in piccoli gruppi. Da un lato i militari davanti all'ufficio amministrativo, dove dopo qualche ora un gruppo di eletti avrebbero preso decisioni riguardanti la vita degli studenti. Dall'altro gli studenti molto arrabbiati. I due gruppi si guardavano come avversari, separati solo da una striscia di strada. Gli studenti avevano difficoltà a parlare tra di loro e a decidere come comportarsi. L'atmosfera era carica di nervosismo e prossima all'esplosione. Con il passare del tempo, i gruppi diventavano sempre più numerosi e la tensione sempre più alta. Alcuni studenti impugnavano bastoni e rami presi dagli alberi circostanti, altri avevano pietre e addirittura coltelli, macete e qualsiasi altro strumento atto a essere usato in combattimento. Infuriati e decisi, sembravano pronti alla morte. Si poteva udire Oggi o risolvono questa situazione che va avanti da più di 3 anni o dovranno passare sui nostri cadaveri per tornare a casa dalle loro famiglie. Ebbene, un incipit di un certo tipo che già ci cala nell'atmosfera, come dire, di confronto e scontro politico-sociale in quegli anni. Cominciamo da qui, Daniel?
0: Sì, cominciamo da qui. Sì, è un libro praticamente, sto parlando, adesso vorrei più che altro parlare del protagonista del libro che si chiama Dan.
1: Dan,
0: non
1: sì.
0: Daniele, sì, Daniel sono io, ma visto che non è un'autobiografia,
1: esatto,
0: parlo di Dan.
1: Esatto.
0: Sì. E come tutti i ragazzi della sua età, del suo Dan.
1: Di che anni stiamo parlando, Daniel, giusto così per collocare storicamente il libro?
0: Ma veramente non vorrei collocare questo libro nel tempo.
1: Nel tempo, ok.
0: No,
1: okay.
0: Vorrei lasciare, sì.
1: Perfetto, no, credevo che tu comunque riportassi dei fatti, come dire, storicamente accaduti e dunque la collocazione poteva dipendere da quello, ma in realtà tu ci stai dicendo che è tutto abbastanza fittizio nell'ambientazione, giusto?
0: Sì.
1: Perfetto.
0: Sì, sì. Quindi, essendo nato in un paese dove regnava la dittatura, non c'era niente che funzionava praticamente. Lui ha studiato e è arrivato fino all'università con la voglia di andare avanti, finire gli studi e magari costruirsi una vita, ma ad un certo punto vedeva solo del buio, di tenebre più totale, perché non c'era speranza. E i disordini sono cominciati all'università perché nel quel periodo, praticamente, se andiamo avanti nel libro, noteremo che da qualche parte sto parlando di da dove è partito tutto. Tutto è cominciato quando il Congo è diventato indipendente dal Belgio, e poi i congolesi hanno preso le cose nelle loro mani e da lì sono cominciati a peggiorare le cose, tutto andava veramente male. Lo Stato piano piano ha smesso di fare lo Stato, tutto non funzionava, gli stipendi non si pagavano. I professori che insegnavano, come tutti, c'erano movimenti di sciopero dappertutto, anche i professori all'università erano stanchi di insegnare senza uno stipendio. Cosa facevano? Andavano in sciopero. Praticamente Dani è arrivato all'università, ha fatto 3 anni all'università, ma in realtà 3 anni accademici parlo, ma in realtà ha fatto 5 anni della sua vita passata lì senza concludere niente, perché l'anno accademico iniziava, dopo qualche mese i professori smettevano di insegnare e gli studenti rimanevano così, i scioperi andavano avanti mesi e mesi. Ad un certo punto, visto che il tempo era talmente passato troppo, non potevano più concludere quell'anno, l'hanno chiamato l'anno année blanche, come si dice, come sì. E gli studenti perdevano, erano lì. Poi il governo si metteva d'accordo, magari prometteva ai professori, no, ritornate a insegnare, noi pagheremo gli stipendi. I professori ritornavano con un altro anno, era sempre la stessa cosa, era sempre la stessa cosa. Ad un certo punto gli studenti hanno detto no, basta, non possiamo andare avanti così. E in questo anno che io sto parlando di questo libro, Dan era all'università, era già al suo terzo anno all'università, ma senza concludere niente, solo sciopero su sciopero.
1: Ad un certo punto quindi Dan decide di abbandonare questa situazione e intraprendere un viaggio.
0: Sì, sì, sì. Dan decide, ha detto no, se rimango qua non concluderò niente nella vita e devo andare altrove a cercare la vita migliore. Ha preso la sua decisione, ha detto deve partire e da lì tutto è partito.
1: Diciamo che Dan poi nel corso di questo viaggio si inventa anche alcuni espedienti, no? Per poter far fronte, diciamo, anche a livello economico a questa impresa. Diventa prima un changeur de monnaie, cambiavaluta di strada, e già qui incontra le prime situazioni un po' ambigue. Poi con degli amici diciamo che intraprende anche, no, un'altra alleanza per riuscire a realizzare meglio il suo proposito, finché non arriva in un altro paese, riesce a lasciare il Congo e arriva in un altro paese. Parlaci di questo, di questa prima fase del libro.
0: Sì, ovviamente quando Dan ha lasciato l'università anche lì non era facile per lui, perché venendo da una famiglia che conosceva solo gli studi era veramente difficile, non credeva neanche che l'avrebbero accompagnato, la sua famiglia avrebbe accettato, la sua decisione, ma poi alla fine ha lottato fino a quando è riuscito a convincere tutti che è la buona strada, è la strada giusta da fare, e da lì doveva trovare i soldi per poter uscire, essendo nato in una famiglia povera e la famiglia non aveva niente, lui non poteva contare sulla sua famiglia. Così si è messo a lavorare, si è inventato dei lavoretti, perché il lavoro non esisteva. Stiamo parlando dei paesi dove il lavoro è esistente. Per sopravvivere bisogna inventarsi, creare qualcosa di tuo che aiuti magari ad andare avanti giorno per giorno. E Dan ha cominciato così, si è creato dei piccoli lavori come changeur de monnaie, cambiavalute di strada, e poi ha trovato anche un amico che l'ha veramente dato una mano, e da lì piano piano anche la sua famiglia ad un certo punto con tutto quello che potevano trovare sono venuti in aiuto. Sua mamma ha dovuto addirittura vendere il suo vestito più bello che aveva per aiutare il suo figlio, il fratello anche, tutti hanno dato un pezzo praticamente così alla fine Dan è riuscito ad avere un po' di soldi.
1: Finché non arriva in Camerun.
0: Finché non arriva in Camerun.
1: E anche qui diciamo che si trova in diverse situazioni che lo sfidano molto, diventa una sorta di poliziotto, questa figura particolare che tu nomini diverse volte, il Liquata, se non sbaglio.
0: Sì.
1: Che è una sorta di, non so, poliziotto nostrano, come vogliamo configurarlo.
0: Come guardia giurata, praticamente, sì. Poi quando Dan finalmente arriva in Camerun con mille difficoltà, attraversando la foresta equatoriale nelle condizioni più assurde che ho descritto bene nel libro tutto, finalmente arriva in Camerun, ma anche per arrivare in Camerun ha dovuto sudare, perché la polizia in Camerun, come in tutti i paesi africani ovviamente, la polizia è talmente corrotta che ogni chilometro, ogni 2, 3, 4, 5 chilometri c'era un checkpoint, bisognava fermarsi, guardavano tutti sei stranieri, non controllavano neanche i documenti per sapere se sono tu, se sei straniero devi dare soldi, devi pagare per poter passare. E alla fine, con mille difficoltà, Dan è arrivato in Camerun. In Camerun non c'era l'unico lavoro che poteva fare era fare liquata, come ho scritto lì, e come guardia giurata, che ha pagato veramente non so neanche cosa posso dire.
1: Diciamo che dopo il liquata assume un altro ruolo, se non ricordo male, dentro alle navi, qualcosa del genere, perché ho finito di leggere ieri sera il libro, forse qualcosa mi è sfuggito, perché è un libro anche, come dire, consistente nelle pagine, perché è molto dettagliato, ci sono anche riferimenti politico-sociali, come dire, molto densi, ci sono tante cose da dover configurare, ricordare, perché è davvero una cronostoria di un viaggio fattuale. Mi piacerebbe innanzitutto che tu ci raccontassi direttamente un po', non solo questi passaggi, come dire, fattuali o tecnici, no? Dove tu racconti molto dettagliatamente, ma anche gli stati d'animo che durante questo libro il protagonista si è trovato a gestire. Cosa l'ha spinto all'inizio, che cosa lo ha tormentato forse durante il viaggio e perché questo titolo, che contiene quasi una contraddizione, Le tenebre della speranza. Quando si parla di speranza, no, ci viene in mente la luce più che la tenebra. Ecco, parlaci un po' dell'aspetto emotivo di questo lavoro e di questo libro.
0: Ok, questa parte mi piace molto parlarne. Sì, quando si parla della speranza, tutti pensano direttamente subito alla luce, uh-huh. Ma io no, io quando parlo della speranza vedo più che altro le tenebre, anche perché io dico la speranza, cioè tu desideri qualcosa, uh-huh. Speri di avere questa cosa, ma nel frattempo non ce l'hai.
1: Quindi le tenebre sono... Scusami, le tenebre sono il punto di partenza?
0: Sì.
1: È la situazione dove tu ti trovi mentre speri?
0: Sì, okay. Mentre spero, sono nella tenebre, spero di vedere questa luce, ma nel frattempo la luce viene, la luce arriva esattamente quando riesco ad ottenere la cosa che ho desiderato, ma nel periodo che sono lì, ad aspettare, a sperare, è un periodo molto doloroso. Magari vedi gli altri, questo qua ce l'ha, io no. Io, quindi non è un periodo bello, io lo penso in questo modo, non è un periodo bello, è un periodo per me, è triste, è un periodo buio.
1: Ma ci stai dando una prospettiva di lettura significativamente personale, ma che può diventare, diciamo, come dire, soggettiva per tutti, perché effettivamente nel momento in cui uno si trova a sperare qualcosa è perché o quella cosa non ce l'ha o perché si sente svuotato, no, da un senso di vivere, e effettivamente hai ragione. Il punto di vista che tu ci proponi è assolutamente condivisibile. Durante tutto il libro questa speranza è una sorta di faro che ti guida, ed effettivamente le situazioni che tu racconti sono tutte molto difficoltose, anche scoraggianti a volte, e
0: molto.
1: E alla fine non si può dire che tu abbia raggiunto quello che speravi, giusto?
0: No, infatti.
1: E il fatto che tu lasci il libro così, con questa luce come un faro che ancora ti richiama e ti porta verso questa speranza, ci fa presumere che tu... voglia continuare a raccontare questa storia con un seguito, magari per parlarci proprio di quanto questa... Dimmi.
0: Certamente, siamo già al lavoro con Viviana.
1: Ah, molto bene.
0: Siamo già alle battute finali, fra un po' esce. E vi dirò una cosa, ho fatto la presentazione di questo libro in un piccolo comune qua in Piemonte, comune di Solero, che ringrazio molto chi mi ha ospitato lì, il sindaco e tutti. veramente è stata una cosa sconvolgente, anche perché quando io sono andato lì era la prima volta di fare diciamo presentare un libro, non l'avevo mai fatto, nessuno mi conosceva, io mi sono detto ma a chi interesserà la mia storia? Ma la cosa che mi ha veramente lasciato, che alla fine della presentazione del libro tutti volevano già sapere come andava a finire la storia. Io ho detto no ragazzi, non posso rivelare tutto adesso.
1: Questa è la prima parte del viaggio.
0: Sì. Qua, in questo libro, Attraverso le tenebre della speranza, parla la prima parte del viaggio dal Congo, da quello che Dan faceva al Congo fino a tutto quello che ha fatto fino a quando è arrivato in Camerun. Poi il viaggio non finisce lì, il viaggio continua anche lì. Comunque sì, siamo già alle battute finali con Viviana, fra un po' la seconda parte esce.
1: Diciamo che questo libro, questi tuoi libri, anzi, cominciamoli a valutare come un progetto, no? Che si sta sviluppando e dipanando, escono proprio in un momento molto caldo, politicamente, socialmente, dove l'immigrazione fa molto discutere, dove anche la politica si accapiglia molto su questo tema. Se tu potessi far leggere il tuo libro ai leader politici, no? Che decidono le sorti del mondo, insomma, quale pagine, quali contenuti vorresti che rimanessero loro impressi nella loro mente?
0: Sì, diciamo che della politica io cerco sempre di starmene fuori, sì, ma comunque se mi capitasse di fare una cosa del genere, farli leggere il libro, io le farei capire le difficoltà che tutte queste persone hanno dovuto sopportare, vivere, perché non è facile. Le strade che noi, i ragazzi, quelli che arrivano adesso, come ha detto anche lei, sono strade molto pericolose, ma quando uno rischia tutto per fare questa strada là, sperando di arrivare a qualcosa, che da fare riflettere un po' il perché.
1: Daniele, ovviamente, io a volte rifletto su questo aspetto, no? Sento le storie, vedo immagini, e è chiaro che per fare un viaggio come quello che hai fatto tu occorre una forza d'animo, una motivazione, ma forse alla base c'è anche una disperazione, no? Per le condizioni dove uno si trova, le quali immaginarle per me è quasi impossibile. Quindi l'ammirazione e la comprensione profonda per una persona come te, che ha affrontato tante difficoltà per migliorare la qualità della propria vita e diciamo realizzare i propri sogni, è immensa, perché la maggior parte di noi non sarebbero proprio in grado di intraprendere un viaggio come quello che hai fatto tu.
0: Sì, questo addirittura io stesso quando oggi mi metto a pensare dico
1: ma come ho fatto?
0: Ero pazzo, perché ho rischiato la mia vita, ho rischiato di morire, sono passato vicino alla morte, ma molto vicino. C'è un episodio che racconto nel libro, quando ero in Camerun, quando Dan era in Camerun, parliamo sempre di Dan stava male perché non poteva andare in ospedale, non aveva soldi, non aveva niente, e le condizioni erano difficili, non mangiava, dormiva affamato, tutto. Ad un certo punto Dan ha cominciato a stare male, veramente male, e poi Dan ha visto tantissime persone, tanti ragazzi come lui morire a causa delle condizioni difficili della vita, e anche lui ad un certo punto i suoi amici sono venuti e gli hanno detto: Dan, guarda che stai rischiando, hai visto come gente sta morendo, non possiamo andare avanti così, cerchiamo di fare una colletta, ti rimandiamo indietro, almeno nella famiglia possono prendere cura di te.
1: Oggi quanto c'è bisogno, Daniel, di riproporre un valore, perché anche la speranza può essere anche considerata un valore, no? Oltre che a un, come dire, uno stato d'animo. Che cos'è la speranza oggi, Daniel? Se vogliamo collocarla in qualche zona del sensibile umano, che cos'è la speranza oggi? A che cosa ci serve? Perché ne dobbiamo parlare?
0: Sì, la speranza ci serve, ci aiuta ad andare avanti, perché guardando quello che sta succedendo oggi nel mondo non è facile. Io faccio solo un esempio, no? Abbiamo tutti visto quello che è successo in Nepal. Sono le condizioni veramente difficili, senza speranza come far andare avanti quella gente? Devono sperare, devono lavorare, cercare di migliorare, cercare di superare queste difficoltà che hanno. È là che la speranza ci aiuta ad andare avanti. La speranza viene al nostro aiuto.
1: Però non reputi che oltre alla speranza, che se, come dire, abitata in maniera passiva, no? Non è che porti a molto. Occorre che la collettività, la politica, il mondo intero si mobiliti con azioni concrete affinché questa speranza dia dei frutti. Secondo te che cosa manca oggi, o che cosa vedi che invece sta, come dire, germogliando e dando dei frutti?
0: Secondo me manca la coscienza delle persone che ci stanno guidando in questo mondo. Vediamo solo i cambiamenti climatici. Ci sono ancora delle persone che negano il cambiamento climatico, dicono che sono tutte bufale, ma non lo so cosa dobbiamo ancora vedere per capire che dobbiamo fare veramente qualcosa per migliorare.
1: O quantomeno rallentare questi sì, effetti nefasti, no? Bloccare quello che diciamo stimola.
0: I scienziati parlano tutti i giorni, dicono bisogna ridurre, bisogna fare qualcosa, delle azioni concrete, ma ci sono alcuni politici che incoscienti totalmente. Non lo so,
1: che secondo me ci sono tutte le buone intenzioni, poi purtroppo l'economia segue un sistema di capitalismo che porta a ingigantire i consumi energetici a livello esponenziale. Basti pensare a quanta energia in più oggi ci serve per alimentare i database delle intelligenze artificiali. Tutta questa energia ovviamente deve essere prodotta a discapito del pianeta, finché non si raggiunge, no, una produzione energetica, come dire, a impatto zero, e dunque occorre trovare la giusta mediazione fra le buone intenzioni e poi quello che effettivamente il sistema ci richiede per mandare avanti quello che abbiamo avviato.
0: Certamente.
1: Quindi speriamo che le nuove generazioni di ingegneri, di scienziati, di volenterosi in questo senso, delle nuove che sono, come dire, più padroni delle scienze attuali, riescano a trovare un modo per far convivere le due cose.
0: Ma io credo che il modo c'è, è solo, basterebbe solo avere il coraggio di poterle applicare.
1: Applicare. Magari poi applicarle significa che i grandi colossi guadagnano meno. Il problema
0: è dobbiamo perdere qualcosa poter salvare il futuro. Io lo penso così.
1: Assolutamente. Il problema è che quelli che devono perdere la fetta sostanziale sono quelli che detengono il potere. Come li convinciamo? La grande domanda per me è questa, capito?
0: È
1: una grande domanda, però persone come te, come me, come tutte le altre che sono mobilitate in questi anni a portare avanti questi discorsi, hanno il fine di sensibilizzare ovviamente l'opinione pubblica, no? E quindi io ti chiedo in ultima istanza, perché stiamo per finire il tempo, ci vuoi dare qualche piccola anteprima sul seguito oppure di questo libro, oppure vogliamo concludere aggiungendo qualcosa su questa tenebra della speranza?
0: Sì, posso dire il seguito. No, il seguito veramente vorrei lasciare.
1: Lasciamolo in sospeso.
0: Sì. scoprire quando poi uscirà. Per questo libro che c'è già.
1: Allora concludiamo con una tua riflessione su quello che a livello umano già questo primo volume ti ha consegnato. Che tipo di soddisfazione, di sentimento stai ricevendo dalla pubblicazione di questo libro?
0: Sì, veramente questo libro mi ha dato tanto, mi ha dato veramente. Quando dico tanto, non sto parlando delle copie vendute, anche perché io ho appena cominciato, non mi riferisco a quelle, ma a vedere le persone che l'hanno letto, l'entusiasmo, la voglia, tutti mi scrivono, tutti mi chiedono, ma quando? Ho capito che è una cosa che ha veramente catturato chi l'ha letto e tutti ne vogliono conoscere il seguito. È già per me una grandissima soddisfazione a vedere che una mia opera, io che sono nessuno, ma ho fatto qualcosa nella vita che ha piaciuto alla gente, ha piaciuto agli amici, ha piaciuto addirittura alle persone che non mi conoscono, che io le persone mi chiedono in strada, ma quando è che uscirà il secondo? Ma non ti puoi lasciare così in sospeso.
1: Effettivamente sì, il libro finisce, tu dici oh! Cioè ci lascia così in sospeso.
0: E questa per me è una grandissima soddisfazione.
1: Ma sai, evidentemente hai sei andato a riempire un vuoto anche informativo che è stato lasciato o che lasciano, no? Le notizie che ci vengono raccontate o come la tematica viene affrontata. Quindi sentirla raccontata da un diretto interessato pone la questione su una luce completamente diversa e di questo noi ti ringraziamo, soprattutto per aver avuto l'audacia di esporti e di raccontarci con questa sensibilità e questa sincerità così disarmanti la tua storia, Daniel.
0: Grazie, sono io che vi ringrazio per questa opportunità che mi avete dato di parlare di questo libro, e per me è un vi ringrazio molto.
1: Grazie. Noi ricordiamo grazie. Che questo libro può essere acquistato su Amazon, quindi Daniel Calombo con La tenebra della speranza, Le tenebre della speranza, scusatemi. Io ti devo salutare perché abbiamo il notiziario. Ciao Daniel, grazie.
0: Ciao.
2: La città gioco nelle fiere di Montolno a Corridonia dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica organizzata dall'associazione La Margutta trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto aperta la taverna dell'Olmo. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia dal 27 al 30 agosto.
3: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
4: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
3: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it
5: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
8: Ali.
9: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
10: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
11: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
12: Penso che non sia semplicemente una macchina.
10: Può un vuoto essere colmato?
13: Rimandalo indietro.
14: Te lo fa ricordare ogni giorno.
10: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
12: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
10: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
15: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
16: A settembre ritorna la magia.
17: Aspetto questo momento da un'eternità.
18: Sì, è vero.
16: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
19: Secondo te siamo maledette?
17: No.
16: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
20: È un dinosauro quello.
21: Oh mio Dio, correte!
16: Dal regista di It Follows.
22: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
23: Siamo nel passato.
24: Ora che facciamo?
25: Dobbiamo sopravvivere.
16: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
26: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
16: La fine di Oak Street. Al cinema.
27: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
28: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
29: Mi sento fortunata.
30: Il premio Oscar Angelina Jolie?
31: Ho il risultato della sua biopsia.
32: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
33: Non so come dirlo a mia figlia.
34: Metta la sua vita in pausa per un po'.
35: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
36: Non gliela daremo vita.
35: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
37: Ehi, Bugs!
38: Che succede, amico?
37: Parla del film!
38: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
37: E adesso?
38: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
37: Due biglietti e 8 popcorn!
38: Esagerato come sempre.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno.

0: Eccoci qua anche oggi, con tante belle cose naturalmente, come facciamo ogni giorno. E adesso andiamo tutti a Tolentino, perché a Tolentino c'è Vania.
1: Pronto, pronto, buongiorno. Speriamo che la linea sia tranquilla, perché questa mattina fa le bizze, come si suol dire.
0: Ma qui arrivi proprio bene, bene, bene.
1: Speriamo di arrivarci fino alla fine della puntata.
0: Sicuramente, sicuramente, vai tranquilla.
1: Allora, intanto ben ritrovati dopo questo lungo periodo, ormai circa un mese di lontananza. Ma di lontananza fisica, perché con il cuore siete sempre stati con me, insomma, tanto lo sapete, l'affezione alla radio per me è grande.
0: E anche tu con noi sei stata.
1: Allora, questa mattina, Nazareno, gli aspetti, tra virgolette, sono anche un po' apparentemente tenebrosi, ma in realtà non lo saranno, perché come ben sapete io amo sempre sdrammatizzare anche le cose più tragiche, perché chi ha nel cuore una fede forte sa benissimo che il Signore è la nostra luce e la lampada è sempre accesa. Quindi tenetevi forti a tutte le notizie che vi darò, a tutte le riflessioni con le quali vi lascerò, e soprattutto mi auguro che anche questa puntata sia di aiuto alla crescita comune per una spiritualità che è fondamentale per vivere in questa terra.
0: Perfetto, questo va bene, benissimo, per quello che dici.
1: Allora, inizierei intanto questa puntata, cosa che non faccio da troppo tempo e invece è importante ogni tanto rifarlo, con il messaggio di Medjugorje, ricevuto, come sappiamo, ogni 25 del mese, ma lo leggo perché incalza molto proprio sulla pace, visto che Papa Leone ha dato esordio al suo mandato con la pace sia con voi, che poi è l'inizio di ogni santa messa, perché no? Rafforziamo ancora questo concetto che deve diventare parte della nostra vita. Così dice il messaggio: cari figli, oggi vi invito, ritornate a Dio, ritornate alla preghiera per diventare i portatori della pace. Figliuoli, pregate per la pace che è in pericolo.
0: Ecco, questo
1: La pace che è in pericolo. La preghiera scorra di nuovo dai vostri cuori e dalle vostre famiglie, affinché possiate sentire con gioia la voce di Gesù nei vostri cuori. Pace a voi. Figlioli, siate portatori di pace e di preghiera per tutti coloro che non pregano.
0: È molto bella, questo è molto bello.
1: Io lo ripeterei: figlioli, siate portatori di pace e di preghiera per tutti coloro che non pregano.
0: Ricordiamoci tutti che tante volte siamo un po' giù, stiamo male, se è successo qualcosa, e qua e là, e questo non va, e su e giù. Ecco, questo che adesso Vania ci ha detto è molto importante. Guardiamo Gesù, guardiamo.
1: In effetti, ogni volta, insomma, che noi ci ritroviamo ad ascoltare la messa o comunque ad essere presenti a delle celebrazioni importanti, i sacerdoti durante la preghiera lo dicono sempre, cioè facciamo sì che questa nostra messa sia rivolta a tutti coloro, e purtroppo sono tanti che non pregano, perché chi prega veramente riesce a colmare e a placare l'ira che è nel cuore di coloro che purtroppo producono tanto male in questa terra, e noi sappiamo quanto male fa il male, appunto.
0: Sì, ma poi, ecco, io, come faccio io e forse tanti altri, cioè noi siamo amici di Dio, della Madonna, di santi, cioè parliamo con loro di quello che facciamo, che abbiamo dei problemi, e sicuramente ci aiuteranno. Ecco, esatto. C'è anche questo che si può fare.
1: Allora, proprio questi giorni più volte è stata letta un passo di San Paolo, tratto mi sembra dai Corinzi, dove noi purtroppo come esseri terreni guardiamo troppo al visibile e tralasciamo l'invisibile, no? Quindi il materiale dall'immateriale, il finito dall'infinito. Questi concetti li studiavamo chi ha frequentato il liceo in filosofia, no? Ma noi sappiamo anche che il finito appunto è finito e l'infinito è infinito. Allora, se così è ed è inconfutabile, quanto potrà essere infinito l'invisibile di Dio?
0: Esatto, non ha fermo in nessun parte, va sempre su, ci sono sempre, ecco. Quindi il Signore ci sta sempre, allora noi possiamo guardare sempre Gesù e tutti che lo sono con lui, e possiamo dirgli tutto quello che abbiamo, che non abbiamo, che dovremmo, che vorremmo, eccetera, eccetera, eccetera, con un grazie. E magari andare un po' anche in chiesa e per cercare di pregare anche, ecco, questo
1: e
0: è.
1: E poi, come abbiamo detto tante altre volte, Nazareno, cerchiamo in un angolo della casa, visto che la casa dovrebbe essere una piccola chiesa, una comunità di fede, di preghiera, cerchiamo un angolo dove collocare la Madonna, Gesù crocifisso, non dico un inginocchiatoio, però basta un cuscino per inginocchiarsi e pregare.
0: Ecco, bravissima.
1: Facciamolo, bravissima. Io l'ho fatto da tanti anni ormai e devo dire che l'ho collocato in camera, perché è il luogo dove chiaramente ci si riposa e ci si risveglia, e quindi credo che sia il momento più intimo di ognuno di noi. E quindi cosa di più bello farsi un segno di croce prima di addormentarsi e svegliarsi la mattina e rifarlo, no? Ecco, gesti semplici, gesti veloci ma fondamentali per poter vivere con maggiore serenità una vita che presenta, noi lo sappiamo bene, tantissime difficoltà, ecco. Quindi basta poco per gioire noi, ma per essere la gioia del Signore.
0: E questo noi dobbiamo sempre questo averlo, questo, perché tante oggi si parla, si chiacchiera tanto e uno dice: ma mannaggia, mi sono scordato di fare qualcosa per Dio, per il Signore, e invece no, questo bisogna farlo. La mattina,
1: fondamentale, sì, fondamentale. Tante volte, tanto è vero che qualche volta, insomma, no, ascoltiamo tante persone che sono andate e che vanno, e magari lo fanno con tutte le buone intenzioni del mondo, ai pellegrinaggi, ai cammini, eccetera, ben vengano questi, ma facciamo sì che il nostro cammino più importante sia quello quotidiano, quello di camminare sempre con il Signore e Maria nel cuore.
0: Bello, bello. Questo non lo scordiamo mai, questo.
1: Della vita. È il cammino più importante della vita.
0: Esatto.
1: E proprio a questo proposito io volevo riagganciarmi anche alla festa che si tiene ogni 26 di agosto in Polonia, a Częstochowa, dove noi sappiamo è venerata la Madonna di Częstochowa, perché noi che siamo credenti sappiamo poi che questa Madonna è stata innalzata grandemente da San Giovanni Paolo II, perché appunto era polacco. Il santuario di Częstochowa addirittura è uno dei più importanti centri di culto cattolico a livello presumo europeo. E

0: si trova immerso nello sguardo di Maria. Anche il volto del bambino è rivolto al pellegrino, ma non il suo sguardo, risulta in qualche modo fisso altrove. Gesù, vestito di una tunica scarlatta, riposa sul braccio sinistro della madre. La mano sinistra tiene il libro, la destra è sollevata in gesto di sovranità e benedizione. Poi continua: questi segni sono presenti perché nel 1430, ascoltate bene, alcuni seguaci dell'eretico Husse, durante la guerra degli Ussiti, attaccarono e predarono il convento. Il quadro fu strappato dall'altare e portato fuori dinanzi alla cappella, tagliato con la sciabola in più parti e la sacra icona trapassata da una spada. Gravemente danneggiato, fu perciò trasferito nella sede municipale di Cracovia e sottoposto ad un intervento del tutto eccezionale per quei tempi, in cui l'arte del restauro era ancora agli inizi. Ecco perché si spiega che ancora oggi siano visibili nel quadro della Madonna Nera gli sfregi arrecati al volto della Santa Vergine. Fin dal Medioevo, da tutta la Polonia, si svolge il pellegrinaggio a piedi verso il santuario di Częstochowa, che si snoda da giugno a settembre, anche se il periodo prescelto è quello attorno a Ferragosto. Il pellegrinaggio a piedi dura diversi giorni e i pellegrini percorrono anche centinaia di chilometri lungo oltre 50 percorsi da tutta la Polonia. È il più lungo, 600 chilometri. Questo pellegrinaggio è stato fatto anche da Karol Wojtyła nel 1936 partendo da Cracovia. E poi qui c'è la preghiera che è stata scritta proprio per la Madonna di Częstochowa. Adesso mettiamoci a mani giunte e io la leggerò come meglio posso. O chiara montana, madre della Chiesa, con i cori degli angeli e i nostri santi patroni, umilmente ci prostriamo di fronte al tuo trono. Da secoli tu risplendi di miracoli e di grazie qui a Jasnagora, sede della tua infinita misericordia. Guarda i nostri cuori che ti presentano l'omaggio di venerazione e di amore. Risveglia dentro di noi il desiderio della santità. Formaci veri apostoli di fede. Rafforza il nostro amore verso la Chiesa. Ottienici questa grazia che tanto desideriamo. E qui si invita ad esporre la grazia. Chi è in ascolto può anche chiederla.
1: Ecco, c'è
0: la madre, dal volto sfregiato, nelle tue mani pongo me stesso e tutti i miei cari. In te confido, sicuro della tua intercessione presso il tuo Figlio, a gloria della Santissima Trinità. Poi si recitano tre Ave Maria. Sotto la tua protezione ci rifugiamo, o Santa Madre di Dio, guarda a noi che siamo nella necessità. Nostra Signora della Montagna Luminosa, prega per noi. È una preghiera toccante perché soprattutto ci fa pensare che è talmente vero questo dipinto, perché altrimenti non avrebbe rischiato di essere cancellato dalla faccia della terra se non fosse stato appunto recuperato e restaurato come è stato fatto.
1: Ci hai dato qualcosa bellissima.
0: Beh, ha toccato pure me, perché questa vicenda non la conoscevo, mi è stata mandata, l'ho letta e l'ho trovata effettivamente molto utile, soprattutto per chi come noi è molto devoto alla Madonna, e quindi ho pensato potesse interessare anche i nostri radioascoltatori, oltre che a noi come appunto diretti trasmettitori, insomma, da questa radio. E adesso avevo chiesto a Giola, proprio per concludere questo primo aspetto, con il canto proprio Madonna Nera. Io non so quale versione Giola abbia scelto, ma sicuramente ha scelto una versione bella, ne sono certa.
1: Adesso ascoltiamo
0: questo canto.

0: torniamo da Vania che è già con noi di nuovo.
1: Sono ritornata, come dicevo c'è un problema di collegamento probabilmente.
0: Sì, allora, sì.
1: Oggi, innanzitutto dobbiamo ricordare che oggi 27 agosto, per chi come me è fortemente legata agli agostiniani, si ricorda la memoria della salita in cielo di Santa Monica. E una santa che presumo che molti degli ascoltatori sicuramente avranno sentito nominare, ma non so quanti tra i presenti ne conoscano il valore e l'importanza, non solo diciamo così spirituale, ma anche nella educazione proprio pedagogica, possiamo dire, di Sant'Agostino, di suo figlio Agostino. Mi piace spendere anche una parte di questa puntata di Radio Nuova perché questa donna, che è stata da sempre raffigurata come una donna per certi aspetti molto pressante oltre che presente nei confronti del figlio, e oggi potremmo oseremmo anche dire invadente, no? Anche coercitiva per certi aspetti, no? Se guardiamo l'educazione che oggi viene impartita ai figli della nostra contemporaneità. In realtà Monica è stata una donna fortemente coraggiosa, ma questo coraggio le veniva da questa fede profonda che comunque le era stata impartita fin dalla nascita, perché lei veniva da una famiglia cristiana, fu sposa a un certo patrizio pagano che poi lei riuscì con tanta pazienza e tanto amore veramente cristiana, tanto amore cristiano, a far convertire nel momento poco prima del trapasso, insomma, e quindi il marito di questo viene fu tanto grato. Ma la figura di Monica non può essere assolutamente scollegata poi da quella che è stata la svolta nella vita di suo figlio. Lei aveva tre figli, aveva avuto Agostino e un maschio e una femmina, ma per Agostino lei aveva sicuramente visto in questo ragazzo un qualcosa di diverso, un qualcosa di più importante, probabilmente una mente più illuminata, una mente eclettica, una mente che poteva spaziare molto, e quindi proprio per questo motivo probabilmente, dico io, puntava proprio su questa conversione. Perché? Perché Agostino, da studente brillante, giovane, eccetera eccetera, comunque conduceva una vita non consona ai canoni cristiani. Molti asseriscono che Agostino conducesse una vita dissoluta, ma io dissentirei da questo termine così forte. In realtà Agostino viveva quella che era la sua epoca, perché? Perché come tutti i ragazzi giovani vogliono fare esperienze su tutti i fronti, come succede oggi, no? Insomma, quanti ragazzi vivono un'adolescenza un po' deviata, poi magari attraverso incontri, testimonianze, consigli, cambiano rotta, perché comprendono appunto che la vera vita non è questa ma è ben altra. Agostino aveva una mente brillante, aveva condotto grazie anche uno zio che aveva potuto farlo studiare perché i mezzi della famiglia non bastavano, quindi aveva avuto degli studi molto importanti e aveva dimostrato una mente veramente brillante. Però si era indirizzato verso i manichei, insomma, quindi una filosofia che tutto in qualche modo consentiva, anche l'accettazione del male, e quindi potete capire quanto poteva essere sofferente e addolorata una madre che praticamente lo voleva addirittura cristiano, convertito. Insomma, Monica non si è data mai per sconfitta. Lo ha seguito ovunque, di nascosto quando lui partì per l'Italia, sempre dietro insomma alcuni consigli, perché lui, insomma, Agostino aveva questa mente brillante, quindi era stato, diciamo, oratore presso alte corti. Poi approdò addirittura a Milano presso la corte all'epoca nel 300, insomma, dell'imperatore. Aveva una dialettica, una retorica veramente favolosa. Poi la madre lo raggiunse e con grande fatica riuscì poi a portarlo da Ambrogio, all'epoca chiaramente non era santo, il vescovo Ambrogio. Lui lo ascoltò, quest'uomo, e capì che aveva una marcia in più, era un uomo che meritava di essere ascoltato, tant'è vero che gli chiede un incontro, sempre stimolato dalla mamma. Questo incontro lo turbò molto, Lui rimase molto turbato perché avvertì in queste parole di Ambrogio una verità che lui non conosceva. E da persona intelligente qual era, probabilmente ha cominciato a fare dentro di sé un'introspezione, cioè la vita che conduceva probabilmente non era soddisfacente per lui, perché Nazareno, diciamocelo chiaramente, quando una persona è soddisfatta della propria vita non va cercando sempre ovunque, no? In qualche modo si ferma, si staziona e lì approfondisce, no? Quindi Agostino poi in un momento della sua vita si trova in un giardino e gli si apre una pagina del Vangelo e lì lui si accorge che è arrivato il momento della sua svolta, cambia completamente vita, chiede alla sua donna di lasciarlo, aveva avuto un figlio, Deodato, che amava, adorava, ma questa donna capì che Agostino aveva preso un'altra strada e l'amore era tanto grande di questa donna che fu lei a lasciarlo, fu lei ad andarsene, perché capì che Agostino doveva fare un'altra scelta. Quindi vediamo sempre in questa vita di Agostino figure di donna molto, molto forti, molto virili, oseremmo dire, per quello che era il termine di allora, no? E quindi Monica è importante perché è riuscita poi a portare alla conversione suo figlio Agostino, e proprio per questo motivo mi piaceva leggere, perché di Monica noi abbiamo proprio la biografia scritta dal figlio nelle confessioni al libro nono, no? Quindi chi meglio di Agostino, data la sua favolosa penna, poteva celebrare la figura di questa santa madre. E lui così ce la presenta, intanto ce la presenta in vari capitoli, e leggo i titoli perché tutti non posso leggerli perché sono diversi, però dai titoli già si comincia un po' a capire anche il valore di questa madre. Monica, sposa paziente, rapporti cordiali fra Monica e la suocera, sollecitudine di Monica per estinguere le inimicizie, Monica serva di tutti, la contemplazione di Ostia, malattia e morte di Monica, un trapasso non funesto, sforzi di Agostino per reprimere le lacrime, le esequie, lacrime per la madre, speranza e fiducia nella misericordia di Dio, supplica a Dio per la madre pia. Non sono tante pagine, però chiaramente non posso leggerle tutte. Allora io che cosa ho fatto? Ho estrapolato la prima e l'ultima. Monica, sposa paziente. Dico questa perché pensiamo oggi a quanti matrimoni si sfasciano, perché non voglio essere così di parte, però probabilmente anche in un matrimonio la donna è fondamentale. E Monica nel suo matrimonio sicuramente lo è stata. Leggo come ce lo scrive Sant'Agostino dalle Confessioni, ripeto, al capitolo 9. Mia madre fu dunque allevata nella modestia e nella sobrietà, sottomessa piuttosto da te ai genitori che dai genitori a te, chiaramente si rivolge al padre, no? Giunta in età matura per le nozze, fu consegnata a un marito che servì come un padrone. Si adoperò per guadagnarlo a te, cioè, quindi la madre Monica cercava di convertire Patrizio al cristianesimo, parlandogli di te attraverso le virtù di cui la facevi bella e con cui le meritavi il suo affetto rispettoso e ammirato. Tollerò gli oltraggi al letto coniugale in modo tale da non avere il minimo litigio per essi col marito. Aspettava la tua misericordia, che scendendo su di lui gli desse insieme alla fede la castità. Il marito, insomma, l'abbiamo capito, era come un po' tutti gli uomini dell'epoca, era un libertino, sicuramente sarà stato anche un frequentatore, no, di osterie. Era del resto un uomo singolarmente affettuoso, ma altrettanto facile all'ira. E mia madre aveva imparato a non resistergli nei momenti di collera, non dico con atti, ma neppure a parole. Coglieva invece il momento adatto, quando lo vedeva ormai rabbonito e calmo, per rendergli conto del proprio comportamento, se per caso si era turbato piuttosto a sproposito. Molte altre signore, pur sposate a uomini più miti del suo, portavano segni di percosse che ne sfiguravano addirittura l'aspetto e nelle conversazioni tra amiche deploravano il comportamento dei mariti. Essa deplorava invece la loro lingua, ammonendole seriamente con quella che sembrava una facezia. Dal momento, diceva, in cui si erano sentite leggere il contratto matrimoniale, avrebbero dovuto considerarlo come la sanzione della propria servitù. Pesante questa frase, diciamola un po' oggi. Il ricordo di tale condizione rendeva dunque inopportuna ogni alterigia nei confronti di chi era un padrone. Le amiche, non ignare di quanto fosse furioso il marito che sopportava, stupivano del fatto che mai si fosse udito o rilevato alcun indizio di percosse inflitte da Patrizio alla moglie, né di liti che in casa li avessero divisi anche per un giorno solo. Richiesta da loro in confidenza di una spiegazione, illustrava il suo metodo che ho riferito sopra e chi la applicava, ascoltate bene, dopo l'esperienza gliene era grata, chi non l'applicava sotto il giogo era tormentata. Quindi questo per capire che tante volte anche nei rapporti coniugali bisognerebbe far passare il momento rabbioso. Poi nel momento di calma, no, come quando il mare è mosso, è inutile sfidare le onde, no? Quando il mare si placa, la barca riparte. Ecco, è un po' questo, insomma, quello che Monica ha fatto. E qui ribadisco, chi applicava questo suo consiglio riusciva a mantenere il matrimonio, chi non lo applicava, appunto, qui dice, era tormentata.
0: E comunque sì, è anche bello in casa pregare magari la mattina, la sera, quando mangiamo, quando uno può farlo, ecco, e anche questo ci aiuta.
1: Io credo che sia importante per chi è sposato vedere anche una moglie che magari anche in silenzio prega, perché magari chissà, il marito vedendo questo comportamento potrebbe avvicinarsi, no? O comunque in qualche modo farsi delle domande, e quando ci si pone delle domande già sei un pezzettino avanti, no?
0: Poi
1: abbiamo il momento, diciamo, del saluto, no, di Agostino ad Ostia, perché lasciarono Milano e era l'intenzione, era quella della famiglia di ritornare in Africa, e ad Ostia si prendeva la nave, ma qui Monica si ammala e si ammala gravemente, e questo è un altro passaggio molto importante, perché Monica non soffre per questa sua imminente partenza terrena, anzi lei stessa confida che il suo percorso ormai è ultimato, perché la sua vita terrena era quella di convertire suo figlio Agostino, era arrivata a questo e per cui ormai il suo tratto di strada era terminato. E allora così io leggo, così dicevo, sebbene in modo e parole diverse. Fu comunque, Signore, tu sai, il giorno in cui avvenne questa conversazione e questo mondo con tutte le sue attrattive si svilì ai nostri occhi nel parlare che mia madre disse: figlio mio, per quanto mi riguarda, questa vita ormai non ha più nessuna attrattiva per me. Cosa faccio ancora qui e perché sono qui? Lo ignoro. Le mie speranze sulla terra sono ormai esaurite. Una cosa sola c'era che mi faceva desiderare di rimanere qua giù ancora per un poco, il vederti cristiano cattolico prima di morire. Il mio Dio mi ha soddisfatta ampiamente, poiché ti vedo addirittura disprezzare la felicità terrena per servire Lui. Cosa faccio qui? Cosa le risposi non ricordo bene. Ma intanto entro 5 giorni o non molto più si mise a letto febbricitante e nel corso della malattia un giorno cadde in delirio e perdette la conoscenza per qualche tempo. Noi accorremmo, ma in breve riprese i sensi ci guardò. Mio fratello e me, che le stavamo accanto in piedi, e ci domandò, quasi cercando qualcosa: dov'ero? Poi, vedendo il nostro afflitto stupore, seppellirete qui, soggiunse vostra madre. Io rimasi muto, frenando le lacrime. Mio fratello invece pronunciò qualche parola esprimendo l'augurio che la morte non la cogliesse in terra straniera, ma in patria, che sarebbe stata migliore fortuna. All'udirlo, col volto divenuto ansioso, gli lanciò un'occhiata severa per quei suoi pensieri. Poi, fissando lo sguardo su di me, esclamò: vedi cosa dice, e subito dopo, rivolgendosi a entrambi: seppellite questo corpo dove che sia, senza darvene pena. Di una sola cosa vi prego, ricordatevi di me, dovunque siate, innanzi all'altare del Signore. Questa frase che io vi ho letto l'ho scritta nel ricordino di mia madre, perché all'epoca, mi commuovo, perché all'epoca l'avevo da qualche anno sottoposta come collaboratrice allo studio delle confessioni di Sant'Agostino. Mia madre era insegnante e poi amava la filosofia e quindi mi aiutava un po' nell'approfondire questo studio, e per certi versi si era un po' anche scocciata di questa mia persistenza nell'imporle, diciamo si è rovesciata un po' la cosa, l'amore così forte che poi Agostino ha rivelato nelle confessioni. E certo, questo è stato il motivo della conversione di mia madre. Mia madre, grazie a questa mia persistenza, appunto dobbiamo essere sempre perseveranti quando siamo convinti che quello che stiamo chiedendo è verità, si è convertita e mi ha anche ringraziato, e questo è stato il motivo per cui ho scelto nel ricordino questa frase, che appunto è importantissima perché denota che non è importante il luogo dove noi sotterriamo il corpo, ma è importante ricordarlo nella preghiera e dinanzi all'altare del Signore. Questo credo che sia il messaggio più importante che, prima di lasciare questa terra, Monica ha lasciato in eredità ai suoi figli e a Agostino, che poi lo ha trascritto. E qui poi c'è un altro, un messaggio che, con il quale vorrei anche lasciarvi appunto questa meditazione, che ho letto, molto importante. Lasciando Ostia Antica, perché è chiaro che poi la madre fu seppellita, ci cioè sono state le esequie e tutto quanto, in questo dialogo, e viene definito il dialogo del cuore nel cuore, una domanda D'Agostino se l'ha posta, ma se la sono posta poi anche i filosofi e i teologi del tempo. Cosa ci facciamo qui? Che cosa ci fa desiderare di rimanere ancora in vita? Qual è la richiesta che facciamo al Signore prima che ci chiami a sé? Sono tre interrogativi importanti e li voglio rileggere. Cosa ci facciamo qui? Che cosa ci fa desiderare di rimanere ancora in vita? E qual è la richiesta che facciamo al Signore prima che ci chiami a sé? Dio, e qui chiosa insomma questo articolo, aveva soddisfatto la richiesta di Monica. Il resto era per lei un extra time che poteva finire in qualsiasi momento. E per noi?
0: Ecco, speriamo che, come la tua mamma, ci siano molte mamme.
1: Esatto, ci siano molte mamme che appunto siano così fortemente mamme da lasciare ai figli un'eredità indelebile. E a tal proposito io vorrei anche velocemente testimoniare un'esperienza che ho toccato ieri, perché come spesso mi capita mi chiamano anche per cantare i funerali, voi lo sapete, insomma, ormai sono diventate, tra virgolette, la mia specialità. E il funerale a cui sono stata invitata a cantare ieri, che si è celebrato presso la Basilica Santuario di San Nicola, officiato dal priore Padre Massimo Giustozzo, era per una mamma che ha lasciato questa terra all'età di 56 anni, Roberta, una donna che ha avuto una malattia lunga, non un tumore, un'infezione probabilmente non compresa all'inizio, e quindi che poi l'ha portata praticamente fino all'addio terreno. Ma questa donna aveva avuto sempre una grande fede, una grande forza e anche un grande senso dell'umorismo, tant'è vero che nell'omelia Padre Massimo ha detto che il mese prima era stata da lui a confessarsi e ha detto: Padre Massimo, il mio tempo sta per scadere, ci siamo, devo essere pronta, e io lo sono. Nel senso che questa donna ha sempre avuto una fede fortissima. Poi è stata veramente molto toccante la testimonianza della figlia Chiara, che è una studentessa, una testimonianza veramente bella, ricca di sensibilità, di particolari. ma una testimonianza forte, una testimonianza vitale. Perché? Perché lei stessa ha detto, come diceva sempre la mamma, io sono nata per vivere nel mondo, ora il mondo mi appartiene. Questa è una frase che mi ha colpito, e come mi ha colpito tutto il racconto di questo loro rapporto stupendo e della forza con la quale l'ha espressa dinanzi alla Basilica Piena senza mai un minimo di incertezza e di commozione. Quindi questo denota che c'era una maturità anche in questo momento del trapasso, che tutti sappiamo, piangiamo, perché anche se abbiamo fede siamo esseri terreni, e quindi il perdere in momentaneamente, perché noi sappiamo che poi ritroveremo i nostri cari, è comunque una sofferenza, no? E quindi ecco, ascoltare questa ragazza Chiara mi ha veramente dato tanta forza, perché anche io vivo l'esperienza con mio padre che ha allettato e che purtroppo sta perdendo le sue forze, e ricordandolo come una persona brillante, vivace, intraprendente, eccetera eccetera, certo, per un figlio è un'esperienza molto toccante. E ieri, trovandomi lì, ho detto: che forza questa ragazza, cioè mi dà veramente una lezione. Perché anche se noi siamo più grandi, diciamo, non voglio dire più maturi, anagraficamente più grandi, quando ci troviamo di fronte a delle persone veramente in gamba, dobbiamo, come dire, attingere, no? E ieri per me questa ragazza è stato veramente un insegnamento di forza, soprattutto, ripeto, perché è una ragazza giovane, no? E quindi l'affetto e l'amore di un genitore non si possono delegare ad altri, e in questo io devo dire ho fatto appunto questa scelta, seppur con aiuto, però, e questo è un invito che faccio a chi mi ascolta: non affidate le persone a voi più care, perché comunque i genitori vi hanno dato la vita, vi hanno messo al mondo, vi hanno amato, vi hanno cresciuto. Non affidatelo a mani estranee, perché comunque, anche se avete bisogno, sì, chiedete aiuto, ma siate sempre presenti, siate vicini, perché loro vi seguono. Io vedo anche mio padre, seppure stanco e debilitato, però io vado in camera continuamente, gli porto le cose che so che gli fanno bene alla salute, scambio due parole, anche se lui magari non mi risponde perché è stanco, però i suoi occhi parlano, i suoi occhi rispondono alle mie parole. Cioè, questi anziani, finché ci sono, amiamoli, rispettiamoli, diamogli l'affetto che hanno meritato, no? Perché comunque rispettare e amare una persona bisognosa credo che veramente sia il più alto gesto di carità. In questo mi viene in mente anche Madre Teresa, no? Della quale ieri abbiamo anche ricordato la sua nascita terrena, il 4 settembre la sua santità, no? E la ricorrenza, insomma, della Beata Madre Teresa, poi santa. Lei si rivolgeva agli ultimi. Papa Francesco ci ha fatto veramente tutto il suo magistero, no? Se vogliamo, sull'aiuto degli ultimi, l'ascolto agli ultimi, la parola degli ultimi. E la stessa cosa l'ha ribadita Papa Leone XIV nell'incontro al meeting di Rimini ai giovani, no? Che ha un po' modificando le parole, però ribadito il concetto di San Giovanni Paolo II: non abbiate paura, uscite, siate forti, non esistono gli ultimi, tutti siamo ultimi, tutti siamo primi, di fronte a Dio tutti siamo amati, l'amore di Dio è per tutti, quindi non facciamo distinzioni, anzi, quando ci troviamo di fronte a persone in difficoltà non lasciamole sole, tendiamo veramente la mano, aiutiamole, e credo che i nostri genitori siano i primi a dover essere aiutati, perché loro lo hanno fatto sempre con noi. Ecco, quindi questa era una cosa che mi è venuta spontanea questa mattina, proprio a seguito, insomma, di questo saluto al quale ho partecipato ieri in Basilica. Ecco.
0: E certo, certo. E poi oggi ci stai dicendo, appunto, ci hai detto molte cose su questo e molte cose che per chi ci ascoltano sono belle e aiutano a chi ha problemi, eccetera, eccetera.
1: Ecco, io proprio per questo motivo oggi avevo scelto anche dei brani lirici che richiamano un po' quello che sarà la stagione all'Arena Sferisterio del prossimo anno, e visto che il tempo come sempre è tiranno, mi faceva chiudere con Addio del passato tratto dalla Traviata, con la voce E se l'ha trovata di Maria Callas. Ho scelto questo brano perché seppur la trama dell'opera non c'entra niente con il discorso che noi abbiamo fatto, però in qualche modo c'entra sui sentimenti, il valore dei sentimenti. Perché? Perché questa donna, Violetta, che finalmente si era innamorata di Germont, seppur malata di tisi, insomma la malattia del secolo dell'Ottocento, alla fine si accorge che quest'uomo l'ha perdonata. Perché? Perché il padre, che aveva creato insomma lì tutta la tresca, ha svelato al figlio l'inganno, e anche il padre chiede scusa a questa donna. Perché? Perché ha capito che seppur non era una nobile donna di costumi, ma lo era nell'anima, e quindi ecco un perdono che arriva tardivamente, ma che arriva, e lei con questa conclusione vocale stupenda ci richiama appunto alla vita, che seppur per lei sta terminando, la sua volontà di amare e di vivere non è perduta. Non è perduta, e quindi questo è il motivo per il quale, diciamo, ho voluto coniugare questi fatti, e quindi l'ascolto credo che sia, non dico gradevole perché purtroppo il brano è un po' triste, però profondo, come normalmente Nazareno cerco di essere in questa puntata. Cioè cerchiamo di dare profondità e senso alla vita, di banalità ne abbiamo fin troppe.
0: Comunque tu ci hai detto molte cose belle e che sicuramente ci aiutano.
1: Sì, aiutano tutti, compresa me, insomma, no? Perché nella vita continuiamo sempre a crescere, dobbiamo crescere e soprattutto crescere nell'amore che il Signore attraverso suo figlio Gesù ci ha donato, e con la protezione della mamma Maria amare gli altri e soprattutto amare chi non ci ama. Questo è l'amore più grande.
0: E questo è vero,
1: il perdono e la misericordia. Sì, è vero, è proprio così. Quindi mi congedo da voi, noi ci riascolteremo tra due settimane con altri argomenti, mi auguro sempre interessanti e che suscitino la curiosità e l'interesse per approfondimento.
0: E noi ti salutiamo, ti ringraziamo per questa bellissima cosa che fai il giovedì e che naturalmente aiuta noi e aiuta tutti a quelli che seguono Radio Nuova Macerate. Alla
1: Un
0: prossima.
1: Un abbraccio grande a tutti, grazie mille e buon.
0: Eccola qua, bello. E andiamo via, ciao.

Sette giorni a Macondo, il villaggio dove il tempo scorre in cerchio. Sette parole per raccontare sette generazioni di una stessa famiglia. È la domanda che attraversa tutto il libro. Cosa resta quando smettiamo di ricordare? Oggi sveleremo tutto.

Il libro segreto di questa settimana, per chi ancora non l'avesse indovinato, è 100 anni di solitudine di Gabriel García Márquez, pubblicato a Buenos Aires nel maggio del 1967 dall'editore sudamericana. García Márquez nacque il 6 marzo 1927 ad Aracataca, un piccolo paese della Colombia, e trascorse i primi 8 anni della sua vita con i nonni materni. Fu proprio sua nonna, con il suo modo di raccontare le cose più straordinarie con un tono piatto e naturale, come se fossero fatti ordinari, a dargli la voce narrativa che avrebbe poi usato per scrivere questo romanzo. Prima di dedicarsi alla narrativa, lavorò per anni come giornalista in Colombia e come corrispondente estero a Roma, Parigi e New York. La genesi di questo romanzo è diventata essa stessa leggendaria. Dopo aver portato avanti l'idea per circa 15 anni, un giorno, guidando con la famiglia verso Acapulco, ebbe improvvisamente chiara nella mente l'intera struttura del libro. Fece inversione e tornò a casa, chiudendosi a scrivere per 18 mesi. Durante quel periodo la moglie Mercedes Barca vendette l'automobile di famiglia e impegnò gioielli ed elettrodomestici pur di mantenere la famiglia e permettergli di continuare a scrivere senza interruzioni mentre i debiti si accumulavano. Quando il manoscritto fu finalmente pronto, non avevano abbastanza denaro nemmeno per spedirlo per intero all'editore a Buenos Aires. Ne mandarono prima solo metà e per pagare la francatura della seconda parte impegnarono un frullatore e un asciugacapelli. Il romanzo divenne un successo immediato e straordinario, vendendo nel tempo decine di milioni di copie in tutto il mondo e contribuì in modo decisivo a far assegnare a García Márquez il premio Nobel per la letteratura nel 1982. 7 parole, origini, solitudine, memoria, guerra, diluvio, destino, e la parola che è la settima, quella che le tiene insieme a tutti, la parola di questa ultima puntata di questo nostro libro è memoria. Non solo quella dei singoli individui, fragile e mutevole, ma quella di un'intera famiglia, di un intero paese che deve scegliere continuamente cosa conservare e cosa lasciar sprofondare nell'oblio, sapendo che ogni cosa dimenticata rischia prima o poi di ripetersi. Da lunedì si ricomincia un libro nuovo, un'altra storia in quest'estate, un altro mondo. Tenetevi pronti, Piccole Grandi Parole, con lo speciale Pagine d'Estate, andrà in onda anche questa settimana e per altre 2, fino alla fine dell'estate. Da Antonio Torretti è tutto, ancora una buona domenica e a domani.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
0: Gruppo Medico Physiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
5: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
6: La città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica organizzata dall'associazione La Margutta trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto aperta la Taverna dell'Olmo. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia dei Caresme e dei Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia dal 27 al 30 agosto.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Sassoferrato e di Arcevia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Previsioni ANAS di traffico per il weekend. La fine di agosto è anche la fine delle vacanze. Molti italiani tornano a casa per la ripresa delle attività lavorative. Ma non mancheranno però anche le ultime partenze, spostamenti in netta crescita verso i grandi centri urbani in tutta Italia dalle località di villeggiatura. Traffico da bollino rosso nel pomeriggio di venerdì 28 agosto, nella mattinata di sabato 29 agosto e nel pomeriggio di domenica 30. Si ricorda che per facilitare la circolazione è stato imposto il divieto di transito dei veicoli pesanti sabato 29 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 30 agosto dalle 7 alle 22. In base alle stime del nostro osservatorio della mobilità stradale, sino a domenica 30 agosto sulle strade e autostrade in gestione ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, ha ricordato che è fondamentale affrontare ogni viaggio con responsabilità e consapevolezza. Arrivare qualche minuto prima non vale mai il rischio di un incidente. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale quando sei alla guida tutto può aspettare e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Si segnala che ANAS è sempre alla ricerca di diversi profili professionali su tutto il territorio nazionale. Le modalità di candidatura e le informazioni sulle ricerche in corso sono disponibili nella sezione Lavora con noi del sito stradeanas.it e spesso sponsorizzate sulla pagina ufficiale di LinkedIn. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Buon viaggio e prudenza. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
9: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni,

sua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in blu.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
4: Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica organizzata dall'associazione La Margutta trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto aperta la Taverna dell'Olmo. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia dal 27 al 30 agosto.
5: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me.

Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Un assessore che Dio lo perdoni, un

Ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compagni che più stipendi e un ambo se sogno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, un marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia con me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo lavato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se soffa di gente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

0: Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.
1: La mia ultima storia non è più disponibile. Dopo 24 ore

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa. E se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo. Sarà come se io fossi ancora lì. E così, mentre la prossima canzone arriva,

questo è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
13: Mi sento fortunata.
14: Il premio Oscar Angelina Jolie?
15: Ho il risultato della sua biopsia.
16: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
17: Non so come dirlo a mia figlia.
18: Metta la sua vita in pausa per un po'.
19: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
20: Gliela daremo vinta.
19: Couture dal 26 agosto al cinema.
21: Ehi, hey Bugs!
22: Che succede, amico?
21: Parla del film!
22: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
21: E adesso?
22: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
21: Due biglietti e 8 popcorn!
22: Esagerato come sempre!
23: Quest'estate...
24: È un dinosauro, quello!
25: Oh mio Dio, correte!
23: Dal regista di It Follows.
26: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
27: Siamo nel passato.
28: Ora che facciamo?
29: Dobbiamo sopravvivere.
23: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
30: Dobbiamo andare via da qui.
31: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
23: La fine di Oak Street. Al cinema.
32: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
33: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso...
34: Odio questa notte.
33: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
34: Sono Owen.
32: Ali.
33: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
35: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
36: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
37: Penso che non sia semplicemente una macchina.
35: Può un vuoto essere colmato?
36: Rimandalo indietro.
37: Te lo fa ricordare ogni giorno.
35: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
37: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
35: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
38: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
39: Ma la radio va e non si fermerà, la prenderà per mare e segnerà volare.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
40: In un giorno dove tutto sembra dire

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: siamo ritornati, dice, ma dove sono quelli che facevano quelle belle cose da sentire? Ma eccoci, eccoci, anche noi abbiamo fatto un po' così, stiamo sul sole, con sole forte forte, poi tra l'altro con me c'è anche Simonetta qua.
1: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori, speriamo che ascoltino oggi.
0: Come non ascoltano? Oggi?
1: No, si sono abituati a relax, quindi...
0: Sì, non c'è nessuno ancora.
1: Non lo so.
0: Invece no, come noi abbiamo parlato un po' prima, per far sentire a tutti quelli che ha la radio accesa, che siamo tornati.
1: Come no, siamo tornati e poi siamo tornati con un bel programma che vale la pena ascoltare. Certamente vale la pena ascoltare, ma non dobbiamo avere fretta ad ascoltare, quindi bisogna un attimo mettersi seduti ed ascoltare bene quello che vi verrà proposto oggi.
0: Poi con sto caldo che c'è,
1: infatti quando ho preparato questa trasmissione era i primi di agosto. Siccome pensavo, dico, sai, dopo Ferragosto rinfresca il bosco, quindi con il freschetto si può ascoltare meglio, e invece questo detto sembra che ormai non è più di moda, però
0: comunque,
1: possiamo provarci.
0: Comunque del caldo ti volevo dire che tra poco arriverà ancora sole più forte, quindi così dicono.
1: Ecco, allora sai cosa, Nazarena, abbiamo bisogno di un po' d'aria,
0: di un po' d'aria,
1: composizione che vi farò ascoltare di un artista marchigiano, ma diremo dopo chi è. Questa composizione è la più famosa del suo repertorio. Allora, siccome abbiamo bisogno di aria, noi ascoltiamo questa composizione Aria, e serve proprio per respirare.
0: Per respirare.
1: Quindi ascoltiamola. Sigla.
0: Sigla.

0: E allora abbiamo ascoltato la prima bella canzone che Gigliola ci ha dato, e adesso, cara Simonetta, tocca a te.
1: Sì, allora molti avranno riconosciuto in questa composizione l'autore, e cioè Giovanni Allevi.
0: Giovanni Allevi.
1: Giovanni Allevi, adesso vi parlo un po' di chi è Giovanni Allevi, perché è un compositore marchigiano e di Ascoli Piceno.
0: Ah, Ascoli Piceno.
1: È nato il 9 aprile del 1969 ad Ascoli Piceno e si è diplomato in pianoforte al Conservatorio di Perugia. Poi in composizione e direzione d'orchestra in quello di Milano. E infine si è laureato con lode in filosofia, e sai dove? All'Università di Macerata.
0: Macerata! Evviva Macerata!
1: Ovviamente, al pari di ogni artista, non piace a tutti. Ma non è che la cosa gli interessi poi molto, forse anche grazie alla sindrome di Asperger, che ne fa un autistico ad alto funzionamento, come gli stesso si definisce. E nonostante le critiche che gli sono pervenute anche da alcuni grandi nomi della musica, ha continuato a produrre per pianoforte e per orchestra. Ha collaborato con molti altri artisti italiani e stranieri ed è stato anche chiamato a dirigere il concerto di Natale al Senato della Repubblica nel 2008. Lui perché fa musica classica contemporanea, allora ecco che molti diciamo critici musicali non approvano questo suo modo di produrre questa musica classica contemporanea.
0: Olè, perché mai?
1: E ognuno ha anche le sue idee, le sue, i suoi studi, magari l'hanno portato a vedere le cose solamente classiche che non si possono fare contemporanee. Ognuno ha un suo modo di vedere, e bisognerebbe approfondire chi è che è contrario a questa musica. Ma non lo citiamo qui per esaminare la sua carriera artistico-musicale. A noi ci interessa Giovanni Allevi perché dopo un'incredibile serie di successi sempre in crescendo dal 97 a giugno del 2022 sparisce dalla scena e annulla tutti gli impegni già presi. La causa è una diagnosi che farebbe accapponare la pelle a chiunque: mieloma multiplo. È un carcinoma che colpisce le plasmacellule del midollo osseo, riducendo la produzione di piastrine e leucociti, le cellule bianche del sangue destinate alla produzione di anticorpi, diminuendo così la sintesi anticorporale e la capacità di arrestare l'emorragia. E inoltre aumenta la produzione degli osteoclasti, come questi nomi, guarda, osteo
0: carini, si dicono bene poi velocemente.
1: Sì, sì, sì, indebolendo le caratteristiche meccaniche dello scheletro. Non è una notizia facile da sopportare per una persona di 50 anni, specie considerando che tale malattia piuttosto rara di solito colpisce solo pochi ultra settantenni.
0: Ultra settantenni?
1: Eh sì, Nazareno, sì. Ma non sei tu.
0: Ma no, 70 anni non sono tanti, no?
1: Una mazzata che avrebbe potuto tramortirlo e porre fine alla sua voglia di vivere, oltre che alla sua carriera artistica. Ma Giovanni Allevi non è uno che si scoraggia, è abituato ad affrontare il pubblico e le critiche, affronterà anche la malattia. Si ferma e accetta la sua croce, però risorgerà vincitore. Riprenderà, si sottopone a tutte le cure del caso, accompagnato dalla moglie e dai due figli, e con la chemioterapia vede innanzitutto cadere i capelli, lui ne ha tanti,
0: meno male.
1: Che ne avevano resa famosa l'immagine, un grande cespuglio di ricci neri che gli circondavano il capo e accompagnavano il ritmo dei suoi movimenti quando suonava, quasi godessero di vita propria nel danzare insieme alle dita sulla tastiera o alla bacchetta nella direzione d'orchestra. Bisogna aspettare il 7 febbraio 2024 per vederlo di nuovo in pubblico, ospite importante e atteso al Festival di Sanremo. Ha un aspetto pressoché normale, almeno per quanto si può osservare su un palcoscenico in televisione, dopo le operazioni di trucco e parrucco. Ma è il suo abbigliamento che colpisce per la sua inusualità. Completamente in nero, appare solo il suo volto sormontato da una grande cuffia di lana nera da alpinista che copre e nasconde completamente la testa dalla fronte alla nuca, salvo solo poche ciocche di capelli grigi che paiono sfuggire, per forza propria, dalla costrizione del copricapo. È evidente che il maestro non accetta la sua immagine attuale, che non si riconosce più, e anche il suo atteggiamento appare quasi forzatamente spontaneo e allegro, mentre si coglie chiaramente quanto sia provato, oltre che commosso e forse intimidito, dal dover parlare col pubblico di Sanremo e della RAI in quelle serate di massimo ascolto. Prima che si alzi il sipario sull'ospite, Amadeus, che era il presentatore, lo ha presentato annunciandone il ritorno in pubblico, poi ha scambiato qualche parola con lui, anche per interrompere gli applausi dei presenti, e lo ha intervistato brevemente per chiedergli, come ovvio, notizie sulla sua salute attuale e sulla malattia, auspicabilmente superata. E qui il musicista si rivela iniziando il suo monologo, nel quale ringrazia per quanto è potuto maturare in virtù di quella lunga sofferenza. L'affetto, le attenzioni, i tramonti dalle finestre d'ospedale, la solidarietà di e con gli altri pazienti che idealmente si è portato sul palco insieme a lui. Quando tutto crolla, resta in piedi solo l'essenziale. In noi permane l'essenziale, anche se tutto cambia, come afferma Kant nella Critica della ragion pratica. All'improvviso mi è crollato tutto, un mal di schiena che non riuscivo ad alzarmi dallo sgabello alla fine del concerto, durante l'applauso a Vienna, quando non sapevo ancora di essere malato. Si è curato, ha sopportato e sofferto molto, ma nonostante tutto, afferma, in me c'è qualcosa che permane. Ed è ragionevole pensare che permarrà in eterno. Io sono quel che sono. Se le cose stanno davvero così, cosa mai sarà un giudizio dall'esterno? Voglio accettare il nuovo Giovanni. E portandosi una mano sul capo, con un attimo di esitazione, si toglie la cuffia nera, liberando una cascata di capelli molto meno ricci di quelli di prima e grigi, molto chiari. Il pubblico lo acclama. Amadeus gli stringe la mano e lui, ridendo, afferma com'è liberatorio essere se stessi. E per dare forza e speranza alle tante persone che come me stanno ancora lottando contro la sofferenza, suonerò di nuovo il pianoforte davanti al pubblico. È un'emozione grandissima, ma attenzione, perché ho due vertebre fratturate e tremore e formicolio alle dita. Nome tecnico: neuropatia. Però, non potendo più contare totalmente sul mio corpo, suonerò con tutta l'anima. Poi presenta il brano che eseguirà, Tomorrow, che significa domani, perché domani per tutti noi ci sia sempre ad attenderci un giorno più bello. Allora, adesso lo ascoltiamo, questo monologo che lui fece nel 2024 nel parco dell'Ariston a Sanremo.
0: Ascoltiamola allora, sentiamola.
2: Questo è un palco importante, prestigioso, un palco che veramente sprigiona emozioni. Il palco di Sanremo per tanti è stato un punto di arrivo, per molti è stato un punto di partenza. Questa sera questo palco diventerà un punto di ripartenza. Lo sappiamo bene, la vita è imprevedibile nelle gioie ed è imprevedibile purtroppo nei dolori. È una continua ricerca di equilibrio tra la luce e il buio. Noi questa sera vogliamo stare dalla parte della luce. Lui è un bravissimo compositore, pianista italiano di fama internazionale, è anche scrittore, filosofo, una di quelle persone che sa meravigliare e sa meravigliarsi. Ha calcato i teatri più importanti da New York a Pechino, passando per Tokyo, Londra, Parigi, Madrid e ovviamente la sua Italia. Con la sua musica ha incantato milioni di fan in tutto il mondo. Questa è la luce e poi il buio. Una terribile malattia, improvvisa e feroce, lo ha costretto ad abbandonare le scene, a mettere la musica in pausa per curare se stesso. Un percorso lungo, con ancora qualche salita da affrontare, ma che lo ha riportato fino a Sanremo per esibirsi di nuovo per la prima volta davanti al suo pubblico. È un piacere immenso dare il benvenuto al maestro Giovanni Allevi.

All'improvviso, grazie, all'improvviso mi è crollato tutto. Non suono più il pianoforte davanti a un pubblico da quasi 2 anni. Nel mio ultimo concerto alla Konzerthaus di Vienna, il dolore alla schiena era talmente forte che sull'applauso finale non riuscivo ad alzarmi dallo sgabello. E non sapevo ancora di essere malato. Poi è arrivata la diagnosi, pesantissima. Ho guardato il soffitto con la sensazione di avere la febbre a 39 per un anno consecutivo. Ho perso molto, il mio lavoro, ho perso i miei capelli, le mie certezze, ma non la speranza e la voglia di immaginare. Era come se il dolore mi porgesse anche degli inaspettati doni. Quali? Vi faccio un esempio. Non molto tempo fa, prima che accadesse tutto questo, durante un concerto in un teatro pieno ho notato una poltrona vuota. Come una poltrona vuota? Mi sono sentito mancare. Eppure, quando ero agli inizi, per molto tempo ho fatto concerti davanti a un pubblico di 15-20 persone ed ero felicissimo. Oggi, dopo la malattia, non so cosa darei per suonare davanti a 15 persone.

I numeri non contano. Sembra paradossale detto da qui, perché ogni individuo, ognuno di noi, ognuno di voi è unico, irripetibile e a suo modo infinito. Un altro dono, la gratitudine nei confronti della bellezza del creato. Non si contano, sì. Non si contano le albe e i tramonti che ho ammirato da quelle stanze d'ospedale. Il rosso dell'alba è diverso dal rosso del tramonto e se ci sono le nuvolette intorno è ancora più bello. Un altro dono, la gratitudine e la riconoscenza per il talento dei medici, degli infermieri, di tutto il personale ospedaliero. La riconoscenza per la ricerca scientifica, senza la quale non sarei qui a parlarvi. La riconoscenza per il sostegno che ricevo dalla mia famiglia. La riconoscenza per la forza, l'affetto e l'esempio che ricevo dagli altri pazienti. I guerrieri, così li chiamo. Magari cerchiamo un altro termine, ma non mi viene in mente niente. E lo sono anche i loro familiari, e lo sono anche i genitori. I genitori dei piccoli guerrieri. Ora, come promesso, vi ho portato tutti qui con me sul palco. Anime splendenti, esempio di vita autentica. Prima di andare all'ultimo dono, facciamo loro un applauso.

0: Ancora un dono. Ma quanti sono? Quando tutto crolla e resta in piedi solo l'essenziale, il giudizio che riceviamo dall'esterno non conta più. Io sono quel che sono, noi siamo quel che siamo. E come intuisce Kant alla fine della Critica della ragion pratica, il cielo stellato può continuare a volteggiare nelle sue orbite perfette. Io posso essere immerso in una condizione di continuo mutamento, eppure sento che in me c'è qualcosa che permane. Ed è ragionevole pensare che permarrà in eterno. Io sono quel che sono. Voglio andare fino in fondo a questo pensiero. Se le cose stanno davvero così, cosa mai sarà un giudizio dall'esterno? Voglio accettare il nuovo Giovanni. Vado? Vado?
1: Vai, vai, vado, vai, vai, vai.
0: Ecco.
1: Ecco.
0: È bellissimo. Come liberatorio essere se stessi.
2: Questo lo tengo io, grazie. lo tengo io.
0: Bellissimo,
2: sei bellissimo, vedi?
0: No, bellissimo, no, si chiama fenomeno di accentuazione cognitiva. Allora, comunque grazie. Per onorare la vostra attenzione, il tuo gentile invito, e per dare forza e speranza alle tante persone che come me stanno ancora lottando contro la sofferenza, l'ho visto, eccolo qui, l'ho visto, suonerò di nuovo il pianoforte davanti al pubblico. Certo,
2: è un'emozione,
0: un'emozione grandissima,
2: devo dire,
0: anche perché
2: anche quella che tu ci hai regalato e ci stai regalando in questo momento,
0: Mi sembra di intuire che siamo più di 15.
2: Sì. Non solo a teatro, ma anche a casa in questo momento.
0: Attenzione però, ho due vertebre fratturate, la D10 e la L1. Adesso ne conosco anche il nome tecnico. Ah, vedo che qualcuno sa di cosa stiamo parlando. E tremore e formicolio alle dita, nome tecnico neuropatia. Questa no? Solo io che devo suonare pianoforte. Però, come dissi in quell'ultimo concerto a Vienna, non potendo più contare sul mio corpo, suonerò con tutta l'anima.
2: Grazie. Maestro, sì. Vieni maestro. Vieni. Dopo 2 anni il maestro Giovanni Alevi rimette le mani sui tasti di un pianoforte. Per noi questo è un regalo immenso.
0: Grazie.
2: Posso chiederti che cosa ci farai ascoltare?
0: Sì. Il brano si intitola Tomorrow.
2: Tomorrow, domani.
0: Perché domani, per tutti noi, ci sia sempre ad attenderci un giorno più bello. Grazie. Grazie.
2: Signore e signori, ho l'onore di presentarvi il maestro Giovanni Alevi.

0: Torna dopo 2 anni a suonare il pianoforte il maestro Giovanni Allevi e lo fa dal Teatro Ariston. Vieni Giovanni, vieni, prenditi l'applauso del tuo pubblico.
1: Grazie. Bravissimo.
0: Questa è la forza della musica, questa è la forza della vita. Grazie ancora Giovanni per questo momento profondo, emozionante, una delle pagine più belle del Festival di Sanremo, secondo me.
2: Ecco qua, abbiamo ascoltato qualcosa bellissima per le belle, perché noi, anche noi vogliamo le belle e speriamo di averle belle. Poco prima del genere che abbiamo ascoltato, sentiamo che quelli, i giornalisti, eccetera, mandano adesso cose più brutte che non che quelle più belle. Ma la gente come fa a essere migliore se gli dai più brutti e noi invece prima i più belli che non i più brutti? Va bene, allora torniamo adesso però con pubblicità e poi torniamo ancora con voi.
3: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. iniziaqui.unimc.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
2: Allora, abbiamo ascoltato questa cosa molto bella, vero?
6: Sì, ecco. Molto toccante, molto. Io non nascondo l'emozione, non nascondo che certe lacrime mi sono scese.
2: Ecco, giusto, è ben giusto. Ti sono arrivate le lacrime?
6: Beh, comunque, sai, sono situazioni pesanti, dure, che poi uno alla fine, quando dice che si rinasce, no? Che quando tutto crolla resta in piedi solo l'essenziale, e c'è in noi qualcosa che permane per sempre, fa riflettere, ecco, fa riflettere. Lui poi ha scritto anche un'altra composizione proprio intitolata Back to Life, cioè Ritorno alla vita, si può tradurre anche o Tornato alla vita. Adesso ascoltiamola.
2: Ascoltiamola allora.

0: Ed è giusto che battino le mani, no? Sì, questo, dai.
1: Sì.
0: È una bella musica questa.
1: Sì, come dicevo all'inizio, sono composizioni da ascoltare con molta calma. Certamente se andiamo di fretta e ci perdiamo il gusto. E probabilmente abbiamo anche perso il gusto dell'ascolto di sole composizioni senza testi. E ci sembra a volte un po' noiosi, oppure un po' così pesanti. In realtà perché abbiamo perso orecchio su queste cose. Noi ascoltiamo sempre di tutto, ma cioè sentiamo di tutto ma non ascoltiamo niente. Quindi più uno entra in questa dimensione, più ci fa l'orecchio e più queste composizioni piacciono. Io ricordo che sono stata 7 anni alla scuola Cantorum di Recanati e all'inizio determinate canti non mi dicevano niente. Ricordo i canti gregoriani, no? Così, dico, mamma mia, che pesantezza. Poi però più li cantavo, più si facevano le prove, più li cantavo in pubblico, più li assaporavo e più mi rendevo conto della bellezza di questi canti. E così sono anche queste composizioni che io invito ad ascoltare, a riascoltare, tanto su YouTube c'è tutto. E ne ascoltiamo un altro. E qual è questo altro? È Go with the Flow, che bella pronuncia. È un brano allegro, un po' più veloce, e ti dice proprio di andare come vanno le cose nella vita, cioè senza programmare, senza stare lì sempre a organizzare, ad essere sempre noi che facciamo, cioè seguire un po' la corrente, ecco, dell'andamento della vita, delle circostanze della nostra vita. Ascoltiamo Go with the Flow, eccolo. Seguire il flusso, ecco, la traduzione.
0: Ascoltiamo.

0: questo era il pianoforte, vero?
1: Sì, sì, ecco. Il pianoforte, sì.
0: Ecco, che tu sai...
1: No, assolutamente no. Guarda, una frase celebre del compositore e pianista Giovanni Allevi è questa, una frase celebre. Il nocciolo dell'umanità è l'essere imperfetti.
0: Imperfetti?
1: Imperfetti. Noi siamo imperfetti, Nazareno.
0: Noi?
1: Guardati e ti renderei
0: io
1: conto.
0: Io sono imperfetto?
1: Siamo tutti imperfetti.
0: Beh, io imperfetto poco, però.
1: Chi più, chi meno, siamo esseri imperfetti, però, dice anche lui, per questo straordinariamente belli. È tratto dal suo libro La musica in testa.
0: La musica in testa. Che vuol dire?
1: Ha scritto questo libro, bisognerebbe prendere il libro in mano. E in questo testo lui parla proprio di questa imperfezione umana, diciamo.
0: Un
1: no?
0: giorno ce lo farai fare
1: vediamo,
0: questo libro.
1: Vediamo. E lui ci ha composto anche questo brano che è intitolato Come sei veramente.
0: Come sei veramente. Bellissimo.

0: Ecco, ancora abbiamo ascoltato il pianoforte con
1: Giovanni Allevi.
0: Allevi, bella musica.
1: E stiamo arrivando alla conclusione e concludiamo, Nazareno, con un inno che è dal 2015, è un inno ufficiale della Serie A di calcio ed è intitolato O Generosa, O Generosa.
0: O generosa?
1: Sì,
0: che
1: o generosa.
0: Guarda,
1: il testo veramente è in latino e in inglese, ok?
0: Sì.
1: E c'è un richiamo proprio dei valori di virtù sportiva e nobiltà d'animo. È il migliore inno del campionato nazionale, viene considerato così per quanto è solenne e per quanto è vivace. Ascoltiamolo, O generosa.
0: Ecco, ascoltiamolo, poi vi saluteremo dopo.
1: Sì.
0: Eccolo qua.

0: ci voleva benissimo questo applauso. Allora, cara Simonetta, siamo
1: guarda, io volevo un attimo tradurlo questo, cioè non è che l'ho tradotto io questo brano, perché è il latino, come dicevo, in inglese, no?
0: Sì.
1: E dice proprio così: o grandezza generosa, o generosa, vieni a noi, gloria al vincitore, il suo cuore si muove sempre con onestà, gloria al vincitore, custodisci il tuo animo affinché si tenga lontano dalla corruzione. Riceverai una gioia inattesa, o generosa, che è un'invocazione in latino, generosa, cioè nobiltà vorrebbe dire. Gloria, io ti dico, alleluia, vincitore sarai nel tuo cuore, lo sarai per sempre. E con questo brano abbiamo concluso, però terminiamo anche con un momento che lui ha vissuto nel 2012 all'Università di Macerata, quando è stato proclamato il laureato dell'anno.
0: Ecco, e che era?
1: Sì, adesso lo facciamo ascoltare, così terminiamo.
0: Ascoltiamo,
1: e salutiamo tutti e grazie per l'ascolto.
2: Il premio laureato dell'anno va al dottor Giovanni Allevi per aver saputo coniugare la formazione filosofica acquisita nell'Università di Macerata con la laurea in filosofia alla valorizzazione del proprio talento, dando felice testimonianza di appartenenza alla Universitas. Giovanni Allevi ha fatto tesoro della sua formazione e, forte dell'insegnamento di Platone, come egli stesso dice, è riuscito a trovare il suo daimon, il suo talento, e a trasformarlo in musica. Il maestro intende afferrare un lembo di eternità e creare un'emozione in chi l'ascolta, che rimanga nel tempo e conservi intatto il suo valore estetico. Affidando alle note lasciate sul pentagramma il compito di rappresentare l'essenziale, Giovanni Allevi crea il suo linguaggio musicale, la musica classica contemporanea.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: right now.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
2: Non c'è un amore senza

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: Radio Nuova in blu.

0: Radio Nuova, in blu.
1: A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.